1986, la produzione di Stock Aitken Waterman, quelli che producevano anche Kylie Minogue, Jason Donovan, facevano tutto, Rick Astley, facevano tutta una serie di disastri pop e di grandi tormentoni inglesi negli anni 80. Strano in realtà questo album delle Bananarama, True Confessions, che è il suo 40° anniversario, sono solo due i brani così pop elettronici prodotti da Stock Aitken Waterman. Il resto del disco invece ha un suono anche relativamente più serioso, quasi più pop rock, mi verrebbe da dire, per quanto possano essere, ecco, le Bananarama. Auguri comunque, complimenti per i 40 anni di anniversario dell'album. Numero 6, nuova entrata che rientra nella chart britannica. Numero 5, ovviamente, Diamonds and Rhinestones, The Greatest Hits di Dolly Parton. Numero 4, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Altra ottima occasione per ascoltarci il suo fantastico duetto con Robert Smith dei The Cure, What's Wrong With Me.

Ascoltate come sempre fino all'ultimo respiro, anzi sospiro, Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith, I Think You're What's Wrong With Me, numero 4 nella classifica britannica, disco che interrompe oltretutto questa serie di 5 album tutti al femminile, numero 8 Olivia Dean, numero 7 Sienna Spiro, numero 6 Bananarama, numero 5 Dolly Parton, numero 4 Olivia Rodrigo, perché alla numero 3 c'è Michael Jackson con la compilation The Essentials e in testa due nuove entrate. O no che l'imbarazzo della scelta, questa volta vado direttamente alla numero 1, numero 2 i Courtneyers con God Bless the Band, il loro nuovissimo disco del quale ho molto interesse anche come potenziale featured album, nostro album della settimana. Quale sarà questa settimana ve lo anticipo in chiusura di trasmissione. In testa invece nuova entrata per Wild Child, il secondo disco dell'americano Alex Warren, quello che si apre con un brano intitolato Occhi di Smeraldo, Emerald Eyes.

0: Emerald Eyes, traccia di apertura del nuovo album di Alex Warren, direttamente dal vertice della classifica britannica, brano più funky, più allegrotto del solito nella sua discografia. Lui del resto è uno che ha avuto una vita non propriamente facile, che il suo successo se l'è anche meritato, partendo da youtuber e tiktoker e diventando cantautore di fama internazionale. Passiamo così alla classifica americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tante, come al solito, per par condicio numerica. Si può dire questa cosa? Sì, probabilmente, sì. Ci fermeremo verso la numero 100 per un brano dal passato. Numero 200 c'è Luke Combs con What You See Is What You Get. In centesima posizione questa settimana nella famosa classifica di Billboard c'è Lover di Taylor Swift, soltanto una posizione più sopra, la numero 99, Where I've Been Isn't Where I'm Going, che è poi il terzo album in studio di Shaboozey, quello che lo portava al successo con questa sua combinazione di R&B, di atmosfere quasi rap e di country, con una canzone che tutti abbiamo conosciuto benissimo anche in Europa, intitolata A Bar Song, Tipsy. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

A Bar Song Tipsy, lui si chiama Shabuzi, che ci è servito per entrare appunto nel mondo delle classifiche americane, top 200 addirittura. Per entrare invece nella top 10, 10 posizioni quelle di testa, quelle più roventi, numero 10 c'è Petal di Ariana Grande, numero 9 Iceman di Drake, numero 8 Stray Kids con This and That, numero 7 Noah Kahan, The Great Divide. Parlavamo di atmosfere country, beh, eccolo qua, uno che da Nashville arriva davvero aprendo tante porte, cioè le sue Doors.

Doors Knock Under The Great Divide, numero 7 nella chart di Billboard, numero 6 Cat's Eye con Wild, l'EP non è neanche un album, e in quinta posizione rientra, anche qui era ovvio, un Greatest Hits di Dolly Parton. Questo è The Ultimate, Dolly Parton, vabbè, fra i tanti suoi brani che sono ultimate davvero e sono anche una perfezione dal punto di vista della scrittura, della gemma e del successo e di quello che hanno rappresentato nella storia della musica, non può mancare Jolene.

Jolene, Dolly Parton. Da qualche parte mi ricordo un articolo di decenni fa in cui diceva la voce più dolce di un saloon di quelli di pessima reputazione con il look della pornostar più dolce del mondo. Potrebbe essere una definizione di Dolly Parton, voce bellissima che ci siamo persi proprio in questi giorni, voce storica, brano storico, questo scritto, lo sapete oramai, no? Perché suo marito in banca aveva iniziato a flirtare con lui, proprio l'impiegata della banca, no? Che si trovava lì allo sportello, e lei è andata a casa, anziché fare una scenata come le altre mogli, ci ha scritto un brano che è diventato un vero e proprio classico. Numero 5 nella classifica americana di Ultimate, Dolly Parton. Numero 4, Morgan Wallen, I'm the Problem. Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 3, seconda posizione, Dandelion di Ella Langley. Numero 1, N'Hypen con The Sin, Bliss. Anche questo è soltanto un EP, anche questo uno di questi prodotti pop fatti con lo stampino che salto volentieri per restare nel mondo di Nashville, quindi ascoltarci la musica, la dolce voce, la title track di Ella Langley. We'll be right back.

0: Dandelion, la musica e la voce di Ella Langley, title track del suo album Classifica Americana. Con questo passiamo a quella italiana, terza ed ultima delle chart che noi vediamo, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, una top 100 questa. Anche qui ci fermeremo nella zona bassa per ascoltarci qualcosa dal passato. Classifica aggiornata la settimana del 28 agosto fino al 3 di settembre, quindi relativamente nuova. Sapete che io mi lamentavo sempre ogni estate che la chart italiana si fermava, ma in questo caso nell'estate 2026 così non è stato, e la cosa mi fa particolarmente piacere, in maniera che non continuiamo a ripetere sempre le stesse cose, ma vediamo anche della musica nuova da sentire. Per quanto di musica nuova ce ne sia nelle classifiche, che almeno in quella italiana, nella top 10, sono relativamente immutate. Allora, vediamo che cosa accade nella zona bassa. Numero 100 per vendite conseguite, Lazza con Remida Aurum. Io mi fermo più su per un disco leggermente più classico, concedetemelo, qualcosa che ha fatto un po' la storia del pop italiano. Se vi ricordate di una band chiamata 883, allora vi ricordate certamente anche di un disco intitolato La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo. L'anno, quella volta, era il 1995, era il primo disco senza Mauro Repetto. Questa conteneva anche una canzone d'amore.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Una canzone d'amore, sono gli 883 dalla classifica italiana, posizione numero 77 per questo storico album La donna, il sogno e il grande incubo. Ci spostiamo così verso la top 10 per entrare nell'attualità, dove, come vi dicevo, non è che cambia molto, più o meno tutti sono inchiodati là, più o meno sempre gli stessi artisti, più o meno stradominio di rap, trap e dintorni. Numero 10 Artifive, La bella vita. Numero 9 Joliet, Dio lo sato secondo, che sta anche in testa con Tutto è possibile. Numero 7 Anna, Million Dollar Babe. Bad Bunny con The Beatty Rarmas Fotos alla numero 6. Numero 5 l'artista che in fondo preferisco, a dir la verità, della top 10 italiana, cioè Bresh con Mediterraneo dopo il mare, che contiene anche un singolo che abbiamo trasmesso veramente molto, nel quale lui ci racconta che le cose per lui vanno da Dio.

0: Mediterraneo dopo il mare, il disco di Brash numero 5 nella classifica italiana, nel quale c'è anche una collaborazione con Julie, scritto con la V come si faceva una volta, che fra l'altro è anche il produttore di Holly, che sta ancora in classifica perché alla numero 4 c'è Glocky con Freestyle, la nuova entrata, numero 3 c'è ancora Holly con Tutta Vita Sempre, che come al solito ci augura buona domenica anche questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Lui non se ne va più perché fuori c'è il sole, qui siamo quasi vicini all'ora del tramonto, però non è che abbia sbagliato di tantissimo, il tempo oggi è stato splendido qui sulla costa adriatica nella nostra Capodistria, che è il nome della nostra bella località e anche il nome della nostra radio e del nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria, scritto tutto attaccato radiocapodistria.si, su Facebook Radio Capodistria Musica. Olli tutta vita sempre numero 3 nella chart italiana, numero 2 Vangelo di Shiva, in testa c'è ancora lui, Joliet con Tutto è possibile, è anche possibile per lui avere due album in classifica perché sta pure alla numero 9 con Dio lo sa atto secondo. Noi da questo ultimo album ce l'ascoltiamo ovviamente non proprio per un'ora, però con un brano che si intitola così, 1H, cioè un'ora.

Nei suoi momenti assolutamente migliori c'è una qualche somiglianza, un qualche sentore, un qualche sapore, un qualche odore del grande compianto Pino Daniele, naturalmente, la musica partenopea nelle sue espressioni più alte. Siamo arrivati in fondo alla nostra album charts di oggi. Jolie e Tutto è Possibile sta al vertice della classifica italiana, manca l'appello ancora solo e soltanto il nostro featured album. Featured album significa album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, quindi il disco che noi sentiamo poi il lunedì nel suo spazio apposito 17:30 nell'ambito di pomeriggio ore 4, cioè la sua permutazione estiva estate fresche nel palinsesto autunnale invernale pomeriggio ore 4, nel quale abbiamo mezz'ora dedicata ogni volta all'ascolto particolareggiato di un disco. Presentazione, se volete, recensione, esplorazione, chiamatela come volete. So che è uno spazio che molti tra voi ascoltano volentieri, perché è una maniera per ascoltare ogni volta un disco nuovo, sentirne 5, 6, 7 brani, una cosa che accade raramente in radio nel 2026, che qui su Radio Capodistria è un appuntamento fisso, e questa volta ci porta in Australia con un duo che arriva da Newport, nelle spiagge a nord di Sydney. Si chiamano Angus e Julia Stone. Due musicisti che collaborano grosso modo dal 2006, hanno pubblicato un bel po' di dischi perché sono arrivati al loro settimo album, anzi a dire il vero, con il nuovo disco, il disco attuale, del quale noi parleremo nei dettagli ascoltandoci praticamente tutta una serie di canzoni tratte da questo album, che secondo me è un disco molto bello e molto interessante. Si intitola Karaoke Bar, non per questo vi invito a cantarci sopra, anzi vi invito a pensarci sopra, ad ascoltarlo insieme a noi. La traccia che oggi ci fa da sigla di coda è uno dei singoli intitolato Celestial Bodies, che per il momento sta ottenendo più attenzione su YouTube, e non soltanto per quel che riguarda questo duo australiano. Io ho sempre una passione per i progetti discografici che arrivano fuori dai grandi centri dell'industria musicale, quindi non da Londra, Los Angeles e New York, ma che arrivano insomma da altre zone dove magari si fa molta più difficoltà ad arrivare con la propria musica anche fino a voi, in Italia, in Slovenia, in Croazia o a Radio Capodistria. Quindi l'Australia in questo caso ci sta assolutamente a fagiolo. Un disco per appassionati di musica acustica, ma anche di musica contemporanea, di produzioni leggermente elettroniche. Prende qualche lezione dai Tame Impala, ne prende qualcuna anche da David Gray, tanto per darvi un'idea, ma non voglio parlarne troppo oggi, semplicemente farvi ascoltare questa Celestial Bodies e invitarvi all'ascolto dello spazio apposito il lunedì nell'ambito di pomeriggio alle 4 estate freschi, nella fascia 17:30, per chi ci segue in replica la notte, da 1 all'1 e mezza del mattino. Con questo ringrazio il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album, esattamente come oggi lo è questo, intitolato Karaoke Bar. A tutti voi un abbraccio e buon rimasuglio di domenica, di serata o di nottata. Andrea F. Please. Featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Karaoke Bar, arriva dall'Australia, del nuovo disco di Angus, Julia Stone.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta.

0: La musica formato weekend, il sabato e la domenica, per riascoltare le novità della settimana e quei brani che abbiamo ad alta rotazione tra le nostre promozioni dell'estate 2026. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Un po' di novità ve le ho già fatte ascoltare ieri, le altre arrivano tra poco. Subito invece, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni di fine anni 70 di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente e niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Wella, wella.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare un altro giorno di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e italiana di yoga meditazione.
2: A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove. Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno di

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: Ehi amico, il tuo canale destro non funziona. Poco a cosa

sul petto. Era che ti guardo meglio, sembri proprio un umetto. Hai la barba, cazzo, il collo grosso.

Yeah.

your own.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: brulla la.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 6.15 da Radio Capodistria, oggi lunedì 7 settembre, in studio Corrado Cimador. Da oggi prendono il via le procedure per le elezioni amministrative del 15 novembre, segnate dall'entrata in vigore della riforma che priva del diritto di voto circa 100.000 cittadini di paesi terzi residenti permanenti. Il Ministero dell'Interno pubblicherà il conteggio aggiornato degli elettori, parametro fondamentale per calcolare le firme necessarie a sostenere le candidature dei sindaci e dei consigli comunali, la cui raccolta si chiuderà il 15 ottobre. Tuttavia, pende sul processo elettorale il rischio di un intervento della Corte Costituzionale, un'eventuale sospensione della legge procedure già avviate reintegrerebbe gli elettori esclusi, modificando le soglie delle firme e generando, come evidenziato da diversi giuristi, una profonda confusione procedurale che potrebbe persino compromettere la legittimità delle consultazioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito positivi i colloqui con gli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner, avvertendo tuttavia che allo stato attuale la guerra con la Russia potrebbe proseguire durante l'inverno. Witkoff ha parlato di progressi significativi nei negoziati e invitato Mosca e Kiev ad accettare compromessi per ridurre le divergenze e arrivare a una soluzione diplomatica. Al centro resta la questione territoriale, che Zelensky ritiene possa essere risolta solo a livello dei leader, mentre il Cremlino continua a respingere la richiesta di un incontro con il presidente ucraino. Gli inviati USA avevano incontrato sabato Vladimir Putin a Mosca in un colloquio definito dal Cremlino sostanziale, costruttivo, estremamente franco e improntato alla fiducia, prima di proseguire i negoziati a Kiev. Ucraina, Stati Uniti e i partner europei di Francia, Germania e Regno Unito hanno infine concordato un nuovo incontro per proseguire i negoziati, con sede e data ancora da definire. Netta vittoria dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove il partito di estrema destra si conferma nettamente in testa con circa il 44,4% dei voti secondo le ultime proiezioni. La CDU del presidente uscente del Land, Sven Schulze, si ferma invece al 18,2%. L'AfD avrebbe al momento 41 degli 83 seggi del nuovo Landtag, uno in meno dei 42 necessari per raggiungere la maggioranza assoluta. La distribuzione definitiva dei seggi potrebbe tuttavia cambiare, soprattutto in relazione al risultato del BSW, il partito di Sahra Wagenknecht, che si trova a ridosso della soglia di sbarramento del 5%. Proprio il BSW avrebbe potuto diventare l'ago della bilancia nella formazione del nuovo governo, ma in serata ha escluso un'alleanza con l'AfD. Si apre oggi a Ginevra la 63esima edizione ordinaria del Consiglio ONU per i diritti umani, la terza durante il

mandato della Slovenia come paese membro per il periodo 2026-2028. Durante i lavori, che si concluderanno tra un mese, si discuterà del rispetto dei diritti umani di diversi paesi in crisi, tra cui Afghanistan e Sudan, e di grandi tematiche globali quali il diritto all'acqua, il contrasto al razzismo e l'impatto dell'intelligenza artificiale. La Slovenia svolgerà un ruolo di primo piano promuovendo risoluzioni in ambito europeo e valorizzando le sue priorità politiche, con particolare attenzione ai diritti degli anziani. Infine, la delegazione slovena coorganizzerà vari incontri collaterali focalizzati sull'educazione ai diritti umani e sulla tutela dell'ambiente. Ieri pomeriggio a Basovizza si è tenuta la commemorazione per il 96esimo anniversario della fucilazione dei quattro giovani antifascisti della Borba, condannati a morte nel 1930 dal Tribunale Speciale Fascista. La senatrice Tatiana Rojc ha sottolineato il valore universale dell'antifascismo e l'importanza dell'amicizia italo-slovena contro i recenti estremismi di destra, ricordando il gesto storico dei presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor. All'evento, che ha visto l'intervento della poetessa Alenka Rebula e la presenza di rappresentanti istituzionali, religiosi e locali, si è scelto di dedicare un ricordo speciale ad Alojzij Valenčič, inaugurando un percorso verso il centenario del 2030 mirato al coinvolgimento delle scuole slovene. Oggi in Croazia prende il via il nuovo anno scolastico per 443.000 studenti, tra cui 36.000 remigini, al loro debutto sui banchi. Tra le principali novità figurano il proseguimento della sperimentazione del tempo pieno nelle elementari e l'introduzione di nuovi indirizzi con didattica modulare negli istituti professionali, scelti dal 70% delle matricole delle superiori. Sul fronte delle valutazioni, mentre per la maturità dei maturandi sono richiesti studio e preparazione rigorosi dal 1 al 25 giugno, gli esami nazionali previsti per la quarta e l'ottava elementare serviranno unicamente a rilevare il livello di apprendimento raggiunto, senza necessitare di uno studio specifico. Ancora lo sport, calcio. Nelle ultime due partite dell'ottavo turno del massimo campionato sloveno, il Koper con il minimo scarto 1-0 espugna il campo dei campioni uscenti del Celje e in classifica si riporta una sola lunghezza da leader Maribor, che impatta 1-1 con il Mura. Quattro invece le partite del terzo turno della Serie A disputate ieri. I risultati: Frosinone batte Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Pari 1-1 in rimonta della Juventus con il Milan. Oggi completano il quadro le partite Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Pallavolo, l'Italia chiude con la medaglia d'argento il suo cammino a Eurovolley 2026. A Istanbul le azzurre di Julio Velasco cedono 3-2 alla Turchia nell'ultimo atto della rassegna continentale, al termine di una finale combattuta e giocata in un palazzetto interamente schierato al fianco della formazione di casa, la Turchia. Motori: Kimi Antonelli ha trionfato nel Gran Premio di Monza di Formula 1 con una straordinaria rimonta dal 19° posto, riportando un italiano sul gradino più alto del podio dopo 60 anni e consolidando la leadership nel mondiale. Alle sue spalle George Russell e Max Verstappen. Mentre è stata una giornata amara per la Ferrari, Charles Leclerc è finito contro le protezioni alla parabolica e Lewis Hamilton ha chiuso sesto. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, Giornale del Mattino. Sono le 6:22 primi. Grazie dell'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza-Est in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7:15. Al via ufficialmente le procedure operative per le elezioni amministrative del 15 novembre. A Basovizza la cerimonia in ricordo dei quattro antifascisti del Tiger fucilati il 6 settembre del 1930. Sassonia-Anhalt trionfa l'estrema destra di AfD nel land dell'ex Germania Est. Ucraina passi avanti nei negoziati, Zelensky la guerra può continuare durante l'inverno. Al via in Croazia il nuovo anno scolastico. Trieste è pronta a riaccendere il faro della musica, festival della Società dei Concerti giunto alla sua quarta edizione. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione sull'Europa centrale: i Balcani staziona un'area di alta pressione, deboli venti sud-occidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni: oggi cielo generalmente sereno, temperatura molto calda e secca. Previsioni: oggi cielo generalmente sereno, temperature massime da 27 a 33 gradi.

0: estendendosi a gran parte del paese. Giovedì nuvoloso e piovoso, i temporali continueranno a interessare soprattutto il litorale. Fenomeni in attenuazione nelle ore pomeridiane. Soffierà vento da est, bora nel litorale. Temperature in netto calo. La viabilità a traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, più intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Logatec e Lubiana e tra Unez e Postumia in direzione Capodistria. Code di 2 chilometri di mezzi pesanti dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
0: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 7 settembre. I titoli: al via ufficialmente le procedure operative per le elezioni amministrative del 15 novembre. A Basovizza la cerimonia in ricordo dei 4 antifascisti del Tiger fucilati il 6 settembre del 1930. Sassonia-Anhalt trionfa l'estrema destra di AfD nel land dell'ex Germania Est. Ucraina passi avanti nei negoziati. Zelensky, la guerra può continuare durante l'inverno. Al via in Croazia il nuovo anno scolastico. Trieste è pronta a riaccendere il faro della musica, festival della Società dei Concerti, giunto alla sua 4ª edizione. Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador. Da oggi prendono ufficialmente il via le procedure operative per le elezioni amministrative del 15 novembre. Allo stato attuale i cittadini extracomunitari rimangono esclusi dal diritto di voto a seguito dell'entrata in vigore della legge che ne ha disposto la revoca. Rimane tuttavia da chiarire l'impatto che una potenziale sospensione dell'applicazione della norma da parte della Corte Costituzionale potrebbe generare sulla regolare organizzazione della consultazione. Sentiamo il servizio di Alessia Mitter.
2: Manca ormai sempre meno alle elezioni locali e la Slovenia si prepara a mettere in moto la macchina organizzativa in un clima di forte incertezza giuridica. Le recenti modifiche legislative approvate a metà giugno dai voti della coalizione di governo e del partito Resistenza Verità hanno infatti introdotto una novità sostanziale, revocando il diritto di voto alle consultazioni amministrative ai circa 100.000 cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno permanente e con residenza stabile nel paese. Nonostante l'approvazione risalga all'inizio dell'estate, il pacchetto di riforme è entrato ufficialmente in vigore soltanto pochi giorni fa, dopo che diverse organizzazioni hanno ritirato la richiesta di sottoporre il provvedimento a un referendum legislativo, permettendo così all'opposizione di impugnare la norma davanti alla Corte Costituzionale. L'avvio delle procedure operative coincide con la data di indizione ufficiale delle elezioni, giornata in cui il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione renderà noto il dato definitivo sugli aventi diritto. In base alle nuove disposizioni, data tale conteggio resteranno esclusi i residenti stranieri, salvo un tempestivo intervento della Corte. Il dato sul numero degli elettori è determinante, poiché fissa la soglia delle sottoscrizioni per presentare liste e candidature a sindaco e consiglio comunale, pari ad almeno l'1% degli elettori di circoscrizione, tra un minimo di 30 e un massimo di 1.000 firme. Poiché la raccolta dei consensi e la formalizzazione dei candidati si chiuderà il 15 ottobre, un'eventuale sospensione della norma a iter avviato modificherebbe le regole in corsa, costringendo a ricalcolare i requisiti richiesti. I giuristi avvertono infatti che un successivo annullamento della legge rischia di innescare un caos procedurale e di compromettere la stessa legittimità del voto.
0: Si è svolta ieri pomeriggio a Basovizza la cerimonia in ricordo dei 4 antifascisti del Tiger fucilati il 6 settembre del 1930. A quasi 100 anni di distanza, tra gli interventi anche quello della scrittrice Alenka Rebula e del conduttore radiofonico Massimo Ciri. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: Si è svolta questa domenica a Basovizza la cerimonia in ricordo di 4 antifascisti fucilati il 6 settembre 1930, Ferdo Bidovec, Alojzij Valenčić, Fran Marušić e Zvonimir Miloš. furono condannati a morte dal Tribunale Speciale Fascista al termine del primo processo di Trieste, nato da un attentato alla

0: la sede del giornale Il Popolo di Trieste, che causò la morte di una persona e il ferimento di altre tre. A 96 anni di distanza, la cerimonia ha aperto simbolicamente il percorso verso il 2030, quando ricorrerà il centenario dell'esecuzione. Quest'anno è stato Alojzij Valenčič il primo a essere ricordato, a segnare l'inizio di questo cammino di memoria.
1: Drage Slovenke, dragi Slovenci, spoštovani gosti e usi...
0: Tra gli interventi, quello della scrittrice Alenka Rebula, che ha richiamato il valore della memoria come strumento per affrontare le divisioni del presente. Rebula ha sottolineato l'importanza di rimanere uniti e solidali, ribadendo il valore del rispetto e della convivenza in un mondo in cui le contrapposizioni sembrano farsi sempre più profonde e in cui le frontiere rischiano nuovamente di trasformarsi in muri contro chi viene percepito come diverso. Netto anche il messaggio di Massimo Cirri, conduttore radiofonico di Caterpillar, che ha invitato a non abbassare la guardia. Massimo Cirri.
2: Questa storia ci racconta molte storie, ci racconta che il fascismo chiude tutte le organizzazioni della società civile, dell'associazionismo, quelle religiose, chiude tutto e noi dobbiamo chiederci che cos'è l'uomo solo, nudo, davanti al potere.
0: Una domanda che a quasi un secolo di distanza il ricordo dei quattro di Basovizza continua a porre al presente.
3: Netta vittoria dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove il partito di estrema destra si conferma nettamente in testa con circa il 44,4% dei voti secondo le ultime proiezioni. La CDU del presidente uscente del Land Sven Schulze si ferma invece al 18,2%. L'AfD avrebbe al momento 41 degli 83 seggi del nuovo Land, Tag, uno in meno dei 42 necessari per raggiungere la maggioranza assoluta. La distribuzione definitiva dei seggi potrebbe tuttavia cambiare soprattutto in relazione al risultato del BSV, il partito di Sahra Wagenknecht, che si trova a ridosso della soglia di sbarramento del 5%. Proprio la BSV avrebbe potuto diventare l'ago della bilancia nella formazione del nuovo governo, ma in serata ha escluso un'alleanza con l'AfD. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito positivi i colloqui con gli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner, avvertendo tuttavia che allo stato attuale la guerra con la Russia potrebbe proseguire durante l'inverno. Witkoff ha parlato di progressi significativi nei negoziati, ha invitato Mosca e Kiev ad accettare compromessi per ridurre le divergenze e arrivare a una soluzione diplomatica. Al centro resta la questione territoriale, che Zelensky ritiene possa essere risolta solo a livello dei leader, mentre il Cremlino continua a respingere la richiesta di un incontro con il presidente ucraino. Gli inviati USA avevano incontrato sabato Vladimir Putin a Mosca in un colloquio definito dal Cremlino sostanziale, costruttivo, estremamente franco e improntato alla fiducia prima di proseguire i negoziati a Kiev. Ucraina, Stati Uniti e i partner europei di Francia, Germania e Regno Unito hanno infine concordato un nuovo incontro per proseguire i negoziati con sede e data ancora da definire.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: In Croazia inizia oggi il nuovo anno scolastico che si concluderà il 15 giugno prossimo. Un anno di impegno per tutti, ma in primo luogo per gli alunni delle quarte e ottave elementari con gli esami nazionali e per le classi conclusive delle medie superiori con l'esame di maturità. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
5: Inizio dell'anno scolastico per complessivamente 443.000 alunni e studenti, due terzi dei quali iscritti nelle scuole dell'obbligo e un terzo nelle medie superiori. Una giornata, quella odierna, particolarmente emozionante e che da tanti sarà ricordata per tutta la vita, specialmente per i 36.000 scolaretti che entreranno in classe per la prima volta, un numero che si aggira più o meno intorno a quello dell'anno scorso. Tra gli studenti delle medie superiori, come emerge dai dati ministeriali, prosegue il trend positivo per gli istituti professionali. Dei 39.000 neo iscritti alle superiori, il 70% ha scelto una scuola professionale, il 28% un ginnasio, mentre l'1,8% una scuola musicale. Per quanto riguarda le prime, anche quest'anno si proseguirà con la didattica modulare, mentre sono stati introdotti alcuni nuovi indirizzi. Per quanto riguarda le scuole di primo grado, in alcune di esse proseguirà il programma sperimentale della scuola a tempo pieno, che il Ministero vorrebbe allargare a tutti gli istituti una volta conclusi gli investimenti e assicurate le infrastrutture necessarie per ospitare gli studenti per l'intera giornata. Anche quest'anno gli alunni di quarta e ottava classe saranno sottoposti agli esami nazionali di lingua croata, matematica e natura e società, i primi, di ben 8 materie i secondi. Come rileva il Centro Nazionale per la Valutazione Esterna dell'Istruzione, non saranno necessarie preparazioni speciali, poiché l'obiettivo di queste prove è determinare la situazione reale e la conoscenza acquisita dagli studenti al termine del ciclo scolastico. Dovranno invece studiare ed essere preparati gli studenti delle classi finali di ginnasi e scuole professionali che saranno sottoposti alla maturità di Stato in programma dal 1 al 25 giugno. Tra le novità di quest'anno scolastico c'è la reintroduzione delle vacanze invernali spezzettate. Una prima parte si svolgerà in prossimità delle feste natalizie di fine anno e una seconda del 22 febbraio al 1 marzo.
3: La Croazia invierà 2 Canadair in Bosnia ed Erzegovina per contribuire allo spegnimento del vasto incendio divampato venerdì scorso tra Prozor, Rama, Kupres e Tomislavgrad, ancora fuori controllo e in espansione verso nuove aree e insediamenti. Il governo croato ha autorizzato l'intervento dopo la richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri bosniaco Borjana Krišto al premier Andrej Plenković. Le operazioni sono ostacolate dall'estensione e dalla difficile accessibilità del territorio, oltre che dai venti forti e mutevoli. Il fumo, trasportato dalle correnti, ha raggiunto anche gran parte della Dalmazia, causando odore di bruciato e riduzione della visibilità, senza che siano stati segnalati nuovi incendi in Croazia. Il porto di Fiume rafforza il proprio ruolo nel traffico automobilistico internazionale e guarda con crescente interesse all'importazione di vetture dalla Cina. Dopo alcuni giorni trascorsi all'ancora, la nave Jinwan Fortune ha attraccato al molo dei Franceschi, dove sono state sbarcate circa 1.100 automobili provenienti dall'Estremo Oriente. Sentiamo Valmer Kusma.
6: Stiamo parlando del secondo grande carico di vetture cinesi arrivato a Fiume in pochi giorni dopo le oltre 2.000 di una settimana fa. Dunque un segnale significativo per lo scalo fiumano che apre nuove prospettive per l'importazione di automobili cinesi destinate non soltanto al mercato croato ma anche ai paesi dell'entroterra. Si tratta di un segmento in rapida espansione che potrebbe assumere un peso sempre maggiore nelle attività portuali. Il traffico di autoveicoli a Fiume era stato rilanciato nel giugno dello scorso anno con l'importazione di automobili e furgoni, mentre dall'ottobre successivo è iniziata anche l'attività di esportazione. I risultati del 2026 confermano la crescita. Nei primi 6 mesi dell'anno attraverso il porto sono transitate circa 22.000 automobili e veicoli commerciali leggeri. L'azienda portuale punta a chiudere l'anno con circa 60.000 unità movimentate. Sul fronte dell'export i protagonisti sono soprattutto i modelli del gruppo Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Iveco, prodotti negli stabilimenti dell'Europa centrale. Quest'anno è stato inoltre avviato il collegamento ferroviario con gli impianti automobilistici di Slovacchia e Polonia, consentendo di completare una catena logistica integrata tra ferrovia, porto e trasporto marittimo.
3: Cambiamo tema. L'ex primo ministro Anton Ropp ha annunciato la scorsa settimana la sua candidatura a sindaco di Lubiana con l'obiettivo di rendere l'amministrazione della capitale più trasparente, efficiente e professionale, soprattutto nell'interesse di tutti i cittadini. L'ex presidente della Camera di Stato, Uska Klakočar Zupančič, correrà insieme a lui per un posto al Consiglio Comunale. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: È tempo di riprenderci la città e restituirla alla gente, di plasmare lo sviluppo di Lubiana nell'interesse di tutti, non di lobby costruttori, o singoli individui. Con poche ma chiare dichiarazioni per annunciare la sua candidatura, Rob ha già definito il perimetro entro il quale si muoverà per sedersi sulla poltrona di primo cittadino, dove la corsa per scalzare Zoran Janković si sta sempre più intensificando. Secondo Rob, oltre a dichiarare che la capitale dovrebbe garantire lo sviluppo del turismo senza per questo penalizzare i suoi abitanti, una delle sfide principali è la regolamentazione del trasporto urbano, con una flotta migliore dei mezzi di trasporto pubblico e una regolamentazione del traffico migliore e più intelligente. Klakocar Zupančič ci ha detto di voler restituire una città nella quale il rispetto delle regole e la forza di esprimersi siano la normalità. L'ex vicepresidente di Movimento Libertà e Rob hanno negato che una frammentazione delle candidature nel campo progressista finirà per beneficiare Janković, pur riconoscendo diversi punti condivisi che però non hanno trovato un terreno comune. La lista congiunta avrà i nomi dei due candidati, mentre il congresso fondativo del partito, che presideranno in qualità di copresidenti, sarà annunciato entro i prossimi 14 giorni.
3: Ancora dal mondo, 8 paesi a maggioranza musulmana, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, hanno condannato congiuntamente le dichiarazioni dei ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Israel Katz sullo sfollamento dei palestinesi da Gaza. In una nota, gli stati hanno definito i piani di rimozione forzata una grave violazione del diritto internazionale e una minaccia alla stabilità regionale, ribadendo che Gaza è parte integrante dei territori occupati e sollecitando l'intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I ministri degli esteri hanno riaffermato che l'unica strada per una pace duratura resta la soluzione a due stati basata sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale. Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito il confine tra Cina e Nepal a fine agosto. Nel Tibet cinese i morti accertati sono saliti a 43 e i dispersi a 519, mentre in Nepal si contano già 1.344 vittime e 606 stranieri svaniti nel nulla, portando il totale dei dispersi tra i due paesi a quasi 5.000 persone. Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso nel nord del Nepal, dove 3 operai di un impianto idroelettrico sono stati tratti in salvo dalle gallerie allagate a 10 giorni dal disastro, mentre si teme che altri lavoratori siano ancora intrappolati sottoterra. Trieste è pronta a riaccendere il faro della musica, Festival della Società dei Concerti, giunto alla sua 4ª edizione. Dal 14 al 24 settembre la città si trasforma in un unico grande palcoscenico tra concerti sinfonici, musica da camera e iniziative speciali. Ci dice di più Ornella Rossetto.
8: Non ancora una tradizione, ma già una bella consuetudine, è diventato il Festival di Trieste il Faro della Musica, ideato dalla Società dei Concerti con la direzione di Marco Seco e organizzato con il Comune. Si presenta anche quest'anno ricco di interpreti prestigiosi, momenti celebrativi e iniziative speciali, con una ventina di appuntamenti tra grandi concerti sinfonici, formazioni cameristiche, ma anche progetti originali e spettacoli per bambini che dal 14 al 24 settembre trasformano la città giuliana in un palcoscenico diffuso. Al centro di questa 4ª edizione ci sono alcuni anniversari illustri, dai 270 anni dalla nascita di Mozart ai 75 della fondazione della gloriosa Camerata Salzburg e ancora il centenario del grande violinista triestino Franco Gulli e persino il decimo della scomparsa di George Michael. Questo per dire di un festival che scorre sulle note della musica classica, ma non senza aperture e contaminazioni con altri generi. Il via vedrà l'esibizione del celebre flautista Emanuele Paud, primo flauto dei Berliner Philharmoniker, insieme all'ensemble La Passionata, mentre a siglare il gran finale sarà la bacchetta del maestro olandese Ton Koopman sul podio dell'orchestra del Teatro Verdi per una serata interamente consacrata a Mozart. Rivivranno le atmosfere viennesi in occasione del gran ballo animato dalla Vienna Imperial Orchestra e ritornano i momenti di house music, i concerti nelle case private e anche anch'essi dal sapore asburgico, ma la proposta della rassegna, come si diceva, è varia e non potrà mancare uno spazio dedicato alle nuove tecnologie, con un concerto realizzato in collegamento dal vivo fra Trieste, Vienna e Tallinn grazie al sistema LOLA. Si svolgerà al Conservatorio Tartini il 15 settembre.
3: Lo sport. Ricca la pagina sportiva, calcio. Nelle ultime due partite dell'ottavo turno del massimo campionato sloveno, il Koper con il minimo scarto 1-0 espugna il campo dei campioni uscenti del Celje e in classifica si porta una sola lunghezza dal leader Maribor, che impatta 1-1 con il Mura. Quattro invece le partite del terzo turno della Serie A disputate ieri. I risultati: Frosinone batte Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Pari 1-1 in rimonta della Juventus con il Milan. Oggi completano il quadro le partite Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Pallavolo, l'Italia chiude con la medaglia d'argento il suo cammino a Eurovolley 2026 a Istanbul. Le azzurre di Julio Velasco cedono 3-2 alla Turchia nell'ultimo atto della rassegna continentale al termine di una finale combattuta e giocata in un palazzetto interamente schierato al fianco della formazione padrona di casa. La Turchia, guidata in panchina dal tecnico italiano Daniele Santarelli, si conferma così campione d'Europa dopo l'oro conquistato nel 2023. Motori: Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia della Formula 1 vincendo il Gran Premio di Monza con una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione, riportando un italiano sul gradino più alto del podio a 60 anni dal successo di Ludovico Scarfiotti. Il pilota Mercedes ha rimontato fino alle prime posizioni e dopo il duello con il compagno George Russell e una sosta ai box lo ha superato definitivamente a 3 giri dalla fine. Sul podio è salito anche Max Verstappen, mentre Pierre Gasly, partito dalla pole, ha chiuso 7º. Giornata amara per la Ferrari: Charles Leclerc ha commesso un errore alla parabolica dopo aver ostacolato Lewis Hamilton al via, finendo contro le protezioni, mentre il britannico ha concluso 6º. Chiudiamo col ciclismo: il belga Wout van Aert ha vinto la 15ª tappa della Vuelta da Palma del Rio a Cordova, imponendosi in volata al termine di una fuga e precedendo l'italiano Alessandro Romele e il suo connazionale Thibaut Nys. Nella generale resta al comando lo spagnolo Enric Mas. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Maya Novak. Realizzazione tecnica curata da Bojan Klastec. Sono le 7:36 minuti primi. Per il momento noi ci fermiamo qui, ma l'informazione torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie ancora per l'ascolto e risentirci.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Soave e Veroneste in direzione Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pa-ra-pa-pa. La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
4: Dai, tocca a te adesso.
2: Ah.
4: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
2: No, ma posso fare questo, senti.
4: No, lascia perdere, faccio io.
5: Paira Papà.
6: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.

La ragazza di Rio, Anitta. Dunque, quest'oggi, il 7 settembre, si celebra la festa dell'indipendenza del Brasile. Si ricorda il 1882, quando il principe reggente Dom Pedro proclamò la separazione dal Portogallo sulle rive del fiume Iparanga, vicino a San Paolo. Secondo la tradizione, pronunciò un grido che fu indipendenza o morte. Poche settimane dopo venne proclamato imperatore con il nome di Pedro I del Brasile. L'indipendenza non fu immediatamente pacifica, ci furono alcuni scontri in alcune regioni del paese con le forze fedeli al Portogallo. In ogni caso, il Brasile diventerà una monarchia, mentre dal 1889 è una repubblica. In ogni caso, il 7 settembre è la festa nazionale brasiliana. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 7 settembre del 2026, all'interno della quale parleremo di vari temi, sicuramente dello sport, partendo dagli spunti di interesse, sono davvero tanti, del weekend della scorsa settimana. Faremo anche una passeggiata a spasso per la Slovenia attraverso una serie di altri appuntamenti particolarmente interessanti. L'erciata del giorno: Jeff Bezos prende un caffè in Piazza San Marco a Venezia e si ritrova solo ottavo uomo più ricco del mondo. Immaginate se avesse fatto anche il pieno di benzina in Italia. In realtà proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi attraverso un personaggio che lega il proprio nome alla data odierna. Si tratta di una voce che è particolarmente presente nell'immaginario collettivo a livello globale. Buon compleanno a Gloria Gaynor.

sottolinea che l'inquinamento dell'aria e il cambiamento climatico sono strettamente collegati, soprattutto attraverso l'utilizzo di combustibili fossili. Promuovere energie rinnovabili e trasporti più puliti significa quindi contemporaneamente ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Altra giornata internazionale che si celebra quest'oggi riguarda la cooperazione delle forze di polizia. È stata istituita in questo caso nel 2022. Ricorda quanto sia importante la collaborazione tra le polizie di paesi diversi contro la criminalità organizzata e transnazionale. Significa scambiarsi informazioni, collaborare contro reti criminali che operano oltre i confini nazionali, anche attraverso organizzazioni come l'Interpol. Nel 2026 il tema scelto mette in primo piano le protezioni delle persone vulnerabili e la necessità di costruire fiducia tra polizia e cittadini. Altra giornata di taglio completamente diverso riguarda il World Duchenne Awareness Day. Che cos'è? Si tratta di una forma di distrofia muscolare, una malattia rara genetica progressiva che provoca un crescente indebolimento dei muscoli e colpisce soprattutto i maschi. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite riguarda circa un neonato maschio ogni 5.000. Pare non esista ancora una cura definitiva. La giornata punta quindi anche sull'importanza della diagnosi, della ricerca e del sostegno alle famiglie. Mi par di capire, tra l'altro, che Dino Ferrari, primogenito di Enzo Ferrari, morto all'età di 24 anni nel 1956, soffrisse, insomma, della distrofia muscolare di Duchenne. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche Mario Tessuto.

Scorreva l'anno 1975 quando Bob Dylan registrò Mozambique, il brano che abbiamo appena ascoltato in questa mattinata di Calle degli Artigrandi, che celebra quanto sia bello il Mozambico, quanto sia divertente stare lì, celebra le spiagge, celebra le persone, celebra le donne mozambicane. Bene, il Mozambico se ne sta lì nel sud dell'Africa di fronte al Madagascar e quest'oggi celebra il giorno della vittoria, una delle principali feste nazionali del paese. Si ricorda la firma degli accordi di Lusaka del 7 settembre 1974 tra il Portogallo e il movimento indipendentista Frelimo del Mozambico. Gli accordi posero fine alla lunga guerra di indipendenza iniziata nel 1964, quindi circa 10 anni prima, stabilirono il passaggio dei poteri e prepararono la nascita dello Stato indipendente del Mozambico, proclamata il 25 giugno 1975, quindi poco prima dell'uscita del brano di Bob Dylan che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi. Quindi il 7 settembre per il Mozambico non è propriamente il giorno dell'indipendenza, ma il giorno dell'accordo che rese inevitabile e concreta appunto l'indipendenza del paese, che ha circa 35 milioni di abitanti, quindi poco meno rispetto all'Italia, ha una superficie che invece di circa 800.000 chilometri quadrati, quindi grosso modo 2,5 volte rispetto all'Italia. Come tante altre nazioni africane, anche il Mozambico ha una caratteristica molto particolare che si ricollega alla bandiera, che credo sia l'unica al mondo ad avere un'arma di assalto, un fucile di assalto. In sostanza la bandiera è composta da 3 bande orizzontali, verde, nere e giallo, partendo dall'alto verso il basso, separate da 2 strisce un po' più sottili di colore bianco. Sul lato del pennone si trova un triangolo rosso, al centro del quale è presente una stella a 5 punte gialla, sulla quale sono posti un libro aperto, una zappa e una baionetta incrociati. A occhio e croce direi che simboleggiano in qualche modo la difesa, l'agricoltura e l'istruzione. Nel frattempo, per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo per avvicinare alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Colgo l'occasione anche per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. In un caso o nell'altro torniamo alle personalità celebri all'interno del mondo della musica che legano il proprio nome alla data odierna. Il prossimo brano è uno di quelli che direi tutti quanti conoscono, ma non tutti sanno chi è l'autore. Bene, buon compleanno a Chrissy Hynde, leader del gruppo dei Pretenders. Il brano che ho scelto è Don't Get Me Wrong.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8:30. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic non intende commentare una sua vecchia condanna per frode risalente al 2011 riportata dall'emittente Pop TV sulla base di documenti rivelati da Trma.si. Secondo gli atti, Stevanovic, all'epoca agente di polizia, nel 2010 è stato condannato a 6 mesi di reclusione con la condizionale e alla restituzione del denaro ottenuto con la frode. Dopo il ricorso, la sentenza era diventata definitiva nel 2011. Secondo Pop TV, il leader di Resnica Verità aveva preso in prestito del denaro e come garanzia aveva offerto alla persona danneggiata un'automobile che però non era di sua proprietà. Il suo gabinetto ha reagito alla notizia precisando che non intende commentare vecchie vicende concluse da tempo. Gli Stati Uniti puntano a rilanciare i negoziati diretti tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra in Ucraina. L'inviato statunitense Jared Kushner, al termine della sua prima visita a Kiev insieme a Steve Witkoff, ha indicato il possibile ritorno a un formato trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti come una strada per favorire progressi. Gli ultimi colloqui diretti mediati dagli USA si erano tenuti a febbraio in Svizzera, ma il negoziato si è successivamente arenato anche per il crescente coinvolgimento americano nel conflitto con l'Iran. Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva auspicato un nuovo incontro trilaterale. Secondo una fonte ucraina citata da AFP, Kushner e Witkoff hanno portato a Kiev nuove proposte per porre fine al conflitto senza divulgarne i dettagli. Migliaia di persone sono attese oggi a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, ex comandante delle forze serbo-bosniache condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. La sepoltura avverrà senza onori di Stato militari né salve d'artiglieria e senza la partecipazione delle principali autorità serbe. Bruxelles ha condannato ogni forma di glorificazione di Mladic, definendola incompatibile con i valori alla base del percorso europeo della Serbia. Le autorità serbe prevedono una partecipazione fino a decine di migliaia di persone e hanno predisposto imponenti misure di sicurezza. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito di pista dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, colpendo diversi veicoli e prendendo fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, 3 dei quali gravi, secondo la polizia. L'aereo proveniva da San Juan, Porto Rico. Lo scalo è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio. Oltre 60 unità dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sono intervenute sul posto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Le indagini sono in corso e potranno contare sulle scatole nere e sulle testimonianze. Amazon ha confermato che il velivolo apparteneva alla sua flotta ed ha dichiarato di collaborare con le autorità. Le 8:34 minuti, tra pochi secondi.
1: Prima pagina.
2: La voce del popolo dedica ampio spazio al ritorno sui banchi di scuola in Croazia tra sicurezza, uso degli smartphone e stipendi degli insegnanti. Sono complessivamente 296.400 gli alunni delle scuole elementari e circa 147.000 gli studenti delle scuole medie superiori. Nel taglio centrale spazio alle immagini della terza edizione della manifestazione L'amicizia va di corsa, organizzata al Lago Jarun dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria in occasione della giornata dello sport italiano nel mondo. Passiamo alla stampa slovena, partendo dal Delo, che si sofferma sull'evoluzione della lingua e sugli errori linguistici nell'uso pubblico. Secondo il quotidiano, ci accorgiamo spesso degli strafalcioni presenti, per esempio sui cartelloni pubblicitari, mentre prestiamo meno attenzione ai cambiamenti più sottili che la lingua subisce nel tempo, anche a causa delle traduzioni letterarie e dell'influenza delle lingue straniere. Il Neonic mette in evidenza un dato preoccupante. In Slovenia sono quasi 300.000 le persone che vivono sotto la soglia di povertà, circa 22.000 in più rispetto allo scorso anno. Le organizzazioni umanitarie spiegano che a rivolgersi sempre più spesso a loro sono giovani famiglie che chiedono soprattutto aiuto per procurarsi generi alimentari, un fenomeno che desta particolare preoccupazione. In apertura delle Primorske Novizie troviamo le immagini del tradizionale battesimo di Nettuno a Pirano. La cerimonia che dà il benvenuto alle nuove matricole dell'Istituto Nautico di Porto Rose si è svolta senza incidenti e nel segno della tradizione. La stampa d'oltreconfine, a partire dalla Repubblica, che titola «Il buio sopra Berlino, l'estrema destra della AfD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, mentre la CDU si ferma al 17,5%. Dopo il voto non mancano le proteste nelle città tedesche, divisa anche la maggioranza italiana, con Salvini e Tajani su posizioni differenti rispetto al risultato elettorale. Sempre in apertura, il quotidiano dedica spazio a Kimi Antonelli, che dopo 60 anni riporta una vittoria italiana sul circuito di Monza. Il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt conquista la prima pagina anche del Corriere della Sera, che sottolinea l'affluenza record alle urne e il rebus sulla futura maggioranza. Chiudiamo con il Piccolo di Trieste, che apre con il boom delle pensioni per i figli. La regione sostiene il risparmio previdenziale destinato ai minori e in Friuli Venezia Giulia cresce sensibilmente l'attenzione delle famiglie verso la previdenza complementare per i più giovani. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: 32 percorsi post diploma, 640 posti a disposizione e un'offerta formativa distribuita su tutto il territorio regionale. È il risultato della programmazione condivisa dalla Regione con le quattro fondazioni ITS Academy del Friuli Venezia Giulia per il nuovo anno formativo. Saranno 8 i percorsi dell'ITS Academy Alto Adriatico, 7 dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, 17 dell'ITS Academy Udine e 5 dell'ITS Academy Life Tech. Gli ITS Academy sono il segmento della formazione terziaria non universitaria, pensato per rispondere alla domanda di tecnici altamente specializzati. I percorsi si distinguono per il forte legame con le imprese. Circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. A un anno dal diploma, in Friuli Venezia Giulia lavora quasi il 90% dei diplomati ITS.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di RAF del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo

E allora buon compleanno anche a Riccardo Del Turco, autore tra l'altro di Luglio, brano che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di lunedì 7 settembre del 2026, uno di quelli che viene voglia di cantare a squarciagola, soprattutto se come me siete diversamente giovani. Dunque entriamo nel vivo di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Tra poco vi proponiamo la prima intervista che è stata confezionata in occasione della conferenza del regionale dell'Est Europa per i veterinari che si è svolta la scorsa settimana presso il polo fieristico di Lubiana, dedicata soprattutto ai cani e ai gatti. E ai cani e ai gatti è dedicato il prossimo binomio musicale di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Cominciamo con Bachaman, di seguito Gino Paoli.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nella, nella, nella, nella.

0: allora tutto è pronto per la prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che riguarda, come detto, i veterinari che si occupano nello specifico dei cani e dei gatti. Lara Kral dell'Associazione Slovena Veterinari degli Animali da Compagnia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Presentami la vostra associazione.
1: La nostra associazione comprende 300 e più veterinari e ci occupiamo dell'educazione dei veterinari, quindi organizziamo congressi e corsi per veterinari.
0: Com'è il mercato in Slovenia? Mi par di capire che è un po' in tutto il mondo occidentale, sicuramente in Italia dopo il Covid c'è stata una crescita di questo settore.
1: Sicuramente in crescita, meno bambini, più animali.
0: Infatti mi chiedevo se talvolta l'affetto che viene dedicato agli animali da compagnia in qualche modo tende a sostituire l'affetto che viene dato magari ad altri esseri umani.
1: Sì, certamente. Abbiamo sempre più casi dove le persone si occupano degli animali come se fossero i loro bimbi.
0: Ci sono dei trend ricorrenti che è possibile osservare sulla salute invece degli animali? Nel vostro caso, insomma, immagino si tratti principalmente di cani e di gatti.
1: Sì, siccome i cani e i gatti vivono con i loro padroni in simbiosi, ci sono certe patologie che si assomigliano, tipo se il padrone è stressato, anche il cane e il gatto è in stress, hanno problemi gastrici, enteriti e così via. Se il padrone è obeso, tante volte anche il cane e il gatto è obeso.
0: Si parla anche molto spesso nel mondo contemporaneo del cambiamento climatico. Questa estate è stata particolarmente calda, ha un impatto il clima sugli animali?
1: Certo che sì, quest'estate è stata terribile, abbiamo avuto tanti cani e gatti che hanno avuto problemi cardiovascolari a causa del caldo, quindi sì, varie allergie, i cani sono anche tante volte, li tengono in casa, l'aria condizionata, qualche polmonite e così via, no?
0: Mi è capitato di aver visitato vari eventi collegati agli animali, incluse varie fiere per esempio di animali esotici. Chiaramente c'è un legame storico, antropologico dell'uomo con tante razze animali. Secondo te c'è un limite agli animali che è legittimo, è giusto, è possibile tenere in casa come animali da compagnia?
1: Sì, già se si guarda i cani e i gatti, non tutti i cani possono vivere una vita normale nell'appartamento, è una vita tra virgolette sedentaria, già lì ci sono le differenze. Se parliamo degli animali esotici, secondo me tante volte non vanno tenuti in casa. Il criterio sono le condizioni, se le persone possono rendere un ambiente confortevole e normale per un animale esotico.
0: Come mai hai deciso di diventare veterinaria?
1: Io non ho mai avuto altre idee. Già da piccola ho deciso di fare la veterinaria e lo faccio. Per me non è una professione, è un stile di vita.
0: Si può fare un parallelo tra i veterinari e i pediatri che lavorano con i bambini molto piccoli, nel senso che ti prendi cura di esseri viventi che in qualche modo non parlano?
1: Sì, sì, è molto simile, sono molto simili i bambini e gli animali perché non parlano. Devi conoscerli molto bene per sapere che cosa non va e poi entrambi hanno i genitori.
0: Ed è una cosa positiva o negativa? Voglio dire, i genitori quando danno informazioni sul comportamento che hanno tenuto nei confronti degli animali, voglio dire, sono affidabili o no?
1: Dipende, alcune volte sì, altre decisamente no.
0: E come in qualche modo si riesce a lavorare in maniera proficua con gli animali non avendo il canale, diciamo, della comunicazione verbale, della comunicazione chiamiamola razionale?
1: Si deve conoscere gli animali, quindi noi che lavoriamo con cani e gatti li conosciamo molto bene e si deve anche sapere qualcosa di etologia come di psicologia dei padroni, quindi non solo medicina veterinaria ma anche altre discipline, sì.
0: Una cosa che dicono spesso invece gli atleti coinvolti nel mondo dell'equitazione è che lavorano insieme ad atleti che sono non parlanti, cioè i cavalli, e spesso mi dicono che l'essere parte di una squadra con un cavallo migliora tutta la comprensione emotiva sia degli animali che degli altri esseri viventi. Insomma, è una cosa che si può applicare secondo te anche ai veterinari?
1: Sì, perché noi sappiamo osservare, no? Non è soltanto il potere delle parole, ma l'osservazione del comportamento.
0: Lara Kral dell'Associazione Slovena dei Veterinari degli Animali da Compagnia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

Goblin, Profondo Rosso, tornando al 1975 citato in apertura di trasmissione, pare sia stato l'LP, il 33 giri più venduto in Italia in quell'anno. Ovviamente in tanti lo associano al film Profondo Rosso, regista Dario Argento. Bene, quest'oggi è il compleanno di Dario Argento, che pare prima di fare il regista era critico cinematografico. Credo che da giovane abbia scritto soprattutto per Paese Sera. Pare tra l'altro che le mani dell'assassino spesso nei suoi film erano le sue, e pare tra l'altro che per Profondo Rosso avrebbe voluto i Pink Floyd.

Nel frattempo ci stiamo avvicinando alle ore 9, quindi con il consueto appuntamento con gli aggiornamenti sul traffico nelle autostrade del nord-est denominato Viaggiando, e ci arriviamo ascoltando ancora Goblin Profondo Rosso.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano e si rallenta con code tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si procede lentamente tra il bivio A13 e il bivio per la 57 in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per il traffico sostenuto tra Venezia e Castellana verso Trieste e nella stessa direzione tra Terraglio e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: C'era anche Tinkara Kovács nella serata di sabato a Vellenia Vista, direttamente sul lago, in occasione della finale di Miss Universe Slovenia, nella quale in realtà sono stati assegnati anche vari titoli collegati ad altre nazioni, principalmente dell'area balcanica. Bene, Zoja Vernik-Šimek, ventenne di Maribor, è stata nominata appunto nuova Miss Universe Slovenia. Si tratta di un concorso in crescita, le ragazze sono sempre di più, molte davvero sono davvero molto belle, anche se poi uno degli elementi che caratterizza maggiormente questo evento riguarda la personalità. Infatti lo scopo di World Top Model è quello di formare le giovani ragazze per prepararle ad affrontare un mondo complicato e controverso come quello della moda, ma anche più in generale come il mondo dello spettacolo. E Miss Universe ha anche un impegno a 360 gradi per sensibilizzare su un tema importante, quello del rispetto, quello della violenza sulle donne. Il 5 dicembre ci saranno le finali mondiali a Milano, alcune ragazze sfileranno in realtà anche in occasione della Milano Fashion Week nel weekend del 25 e del 26 settembre. Nel frattempo ci sarà anche la finale italiana. Devo ammettere che in realtà seguo questa competizione da qualche anno, questa manifestazione da qualche anno, e mi pare di poter dire che tante delle ragazze che si sono imposte negli anni scorsi, riguardandole adesso, si vede insomma che hanno una personalità e una disinvoltura molto diversa, sia nello sfilare che nell'approcciare le persone subito prima e subito dopo gli eventi, anche perché non è assolutamente semplice insomma fare il lavoro della modella. Spazio quindi alla prima intervista confezionata in occasione delle finali di World Top Model Slovenia, dove, lo ricordo, sono stati assegnati in realtà anche degli altri titoli relativamente a nazioni principalmente ubicate nell'area balcanica. Fiore Tondi, patron di World Top Model, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, finalmente torno in questa splendida nazione, la Slovenia, che io ormai mi sento di casa, È una grande famiglia che ho voluto anch'io creare con tantissime bellissime ragazze, e insieme con Cali stiamo portando questo grande progetto dove realmente portiamo i grandi valori che io ho portato in tutti i 5 continenti, e questo per me è una grande gioia.
0: Che idea ti sei fatto della finale nella quale sono stati assegnati i titoli per quanto riguarda la Slovenia ed altre nazioni dei Balcani? A me pare che l'evento in qualche modo sia in crescita.
1: Sì, questo ne sono molto soddisfatto, anche perché per noi non è importante chi vince, è importante chi ha i requisiti per fare questo lavoro, e su quello poi noi puntiamo, perché poi le coinvolgiamo gratuitamente nella nostra accademia, dove le creiamo, le formiamo, le miglioriamo e gli diamo quella grande visibilità sia a livello nazionale che internazionale, creandogli delle vere opportunità di lavoro. Perciò l'importante è che ci sono i requisiti. È una cosa bella che noi portiamo sempre avanti, c'è rispetto e stima della donna, e soprattutto da noi non si paga niente.
0: Quali sono i prossimi progetti?
1: I prossimi è la Fashion Week, che noi abbiamo dal 22 al 28 di settembre a Milano. È un grande evento dove premiamo anche tutte queste giovani ragazze che finalmente realizziamo anche i loro sogni, perché per tutte le giovani ragazze, come tu sai, amico mio, il sogno di fare le passerelle importanti della Milano Fashion Week, Parigi e New York. Beh, noi iniziamo da Milano.
0: Capisco anche che la finale mondiale di World Top Model quest'anno si svolgerà a Milano.
1: Sì, Milano, come è ormai saputo in tutto il mondo, è la capitale della moda, insieme con Parigi, soprattutto in Europa. Perciò Milano quest'anno, il 5 di dicembre, alla Major Tunnel Virtual, una location particolare, avant-garde, che rispecchia, diciamo, la Miami Fashion.
0: Anche perché oggettivamente per fare questo lavoro la bellezza può essere anche un criterio importante, tuttavia conta anche molto la personalità delle modelle.
1: Quello è fondamentale, perché io spesso durante l'Academy curo molto la parte personale, la parte del carattere, perciò per me è fondamentale che la ragazza rispecchi i requisiti e l'etica professionale della nostra World Top Model Family.
0: Fiore Tondi, patron di World Top Model, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: È un piacere, caro Antonio, grande amico, e ci ritornerò, ma con il cuore, portando i grandi valori anche qui. Anzi, voglio dare un consiglio a tutte le giovani mamme, perché spesso avvicinano loro le loro figlie così giovani, di non andare troppa fiducia a tanta gente che non se lo merita, perché ci sono tante trappole. noi combattiamo quei furti ben organizzati che vi dico sempre, e di fare attenzione. Apparteniamo a un altro mondo noi, quelli dei grandi valori, perciò vicino a questo mondo della moda dove c'è tanta diffidenza, noi portiamo la serietà e la professionalità e la credibilità, perciò un ambiente sano e pulito.

0: Sofia Orlandini per l'inno di World Top Model Slovenia, che scorrendo bene il testo in qualche modo riflette quelli che sono i valori principali di questa manifestazione, che ha provato ad anticipare poco fa anche il patron Fiore Tondi. Dunque anche Sofia Orlandini si è esibita dal vivo nella serata di sabato a Velenje, nella quale, come detto, sono stati assegnati i titoli di Miss Universe Slovenia, ma anche di altre Miss Universe relativamente all'area balcanica. Andiamo a conoscere la storia particolare, per certi versi dolorosa, di questa giovane ragazza che in qualche modo sta cercando il riscatto attraverso la musica. Sofia Orlandini, cantante toscana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Com'è stato esibirti qui in Slovenia per la finale dei Balcani di World Top Model?
1: È stato davvero bellissimo, le persone qui sono molto calorose ed entusiaste e questo mi ha dato tanta forza. Con i loro applausi e le loro urla mi hanno reso davvero molto entusiasta, quindi il risultato è stato davvero ottimo, sono contentissima.

0: che tutti possano capirla meglio. Comunque parla appunto della mia storia, quella da modella. Ho lavorato nel mondo della moda una vita, da quando ero molto piccola, però purtroppo le agenzie di moda, quelle false, diciamo, chiamiamole false, mi hanno rubato tanto tempo, mi hanno rubato i sogni, mi hanno rubato la giovinezza, e questo mi ha lasciata triste. Io sono uscita dal mondo della moda molto rammaricata, ma molto molto delusa. Però non so se sia il fato, non so se sia qualcosa che mi è stato mandato. Poco dopo che ho lasciato il mondo della moda, ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Fiore Tondi, e il quale mi ha mostrato il mondo di World Top Model, mi ha aperto le porte, mi ha aperto le sue braccia alla sua enorme famiglia, ed io mi sono innamorata nuovamente, per cui ho deciso di tornare nel mondo della moda con il canto, ovviamente, che è sempre stato parte di me, e di scrivere questa canzone per proteggere le nostre ragazze e portare la mia voce, ma anche la loro, a giro per tutto il mondo.
1: Quali sono le opportunità e quali sono le difficoltà per una giovane cantante che intraprende questa carriera nel contesto italiano, nel contesto toscano, dal tuo punto di vista?
0: Allora, sicuramente un punto a favore è il pubblico, che è sempre molto caloroso. Il bello del pubblico attuale di oggi è che sanno ancora riconoscere quando c'è del talento, quando c'è dell'impegno e quando c'è tanta passione, e quindi questo mi gratifica più di tutti i sacrifici che starò per dire. Ovviamente sacrifico tanto tempo, cioè non è sacrificato, io lo chiamerei più investito, perché investo in me, nella mia carriera, nella mia formazione continua e costante, però ovviamente manca ad altro, magari sacrifico certe amicizie che ormai, cioè, ho tanti amici carissimi, che anzi vorrei salutare tutti i miei amici, però ci tengo a dire che a volte il tempo glielo levo, ecco, lo levo a loro, levo alla mia famiglia, perché come puoi vedere io sono toscana, ma adesso siamo in Slovenia, l'altro giorno ero a Budapest, andrò in Spagna, poi andrò nel sud Italia, poi andremo in Cina, andremo a Zanzibar, andremo davvero in tutto il mondo, però sono una sola e quindi non posso essere in più posti allo stesso tempo, quindi molto impegno, poco sonno molto spesso, però davvero la gratifica dopo che mi torna indietro è immensa, quindi non rinuncerei mai a questo lavoro.
1: Che rapporto hai con i social media invece?
0: Allora, è un amore odio, nel senso che non mi è mai piaciuto usare tanto i social, però ormai al giorno d'oggi devo farlo, quindi è qualche anno che sto imparando ad usarli meglio, mi stanno aiutando ovviamente a farlo, mi supportano tuttora. E al giorno d'oggi, diciamo che per essere da così poco che li usiamo, ho anche un buon seguito, quindi sono contenta del risultato, anche se non li ho mai amati, devo dire. E tuttora, sono sincera, non li amo, non sono parte di me, però pazienza, li usiamo e impariamo a volerci bene.
1: Che rapporto hai invece con il tuo corpo? Che rapporto hai invece con l'attività fisica e sportiva?
0: Allora, con l'attività fisica partirei da quello per dopo parlare del corpo, perché hai aperto un argomento molto molto particolare, perché segna molto la mia vita. Comunque con lo sport io sono molto amica, è uno dei miei migliori amici. Ho praticato danza classica per tantissimi anni, ora attualmente vado in palestra, frequento costantemente una palestra ed in più faccio cerchio aereo. Non so, hai presente l'acrobatica aerea, la danza aerea? Ecco, faccio cerchio aereo, quindi mi piace volteggiare nell'aria, trasferire la danza che prima facevo a terra in aria, mi piace molto. E costantemente frequento anche una palestra per allenare sempre la mia muscolatura e l'elasticità. Per quanto riguarda invece, mi hai chiesto che rapporto ho con il mio corpo, e questa domanda è molto delicata ma anche molto interessante. Io purtroppo fino a pochi anni fa non avevo un bellissimo rapporto con il mio corpo, anzi avevo un rapporto estremamente brutto con il mio corpo, perché ho sofferto di anoressia per tanti anni e sono stata anche ricoverata in ospedale. Uno dei motivi anche per i quali sono uscita dal mondo della moda quando ero più piccola, perché stava pesando tanto a me, alla mia famiglia, e infatti per un periodo non ho praticato nessun tipo delle mie attività per purtroppo restare in un ospedale per via dell'anoressia, però ne sono uscita più forte di prima. Questo è un messaggio per tutte le ragazze che al giorno d'oggi soffrono di anoressia: si può uscire, dobbiamo uscire, dovete crederci, perché con la costanza, con il lavoro e con l'impegno ce la potete fare tutte. Tutte.
1: Hai invece un suggerimento per magari quelle persone giovani che stessero pensando di intraprendere una carriera come cantanti?
0: Certo, allora innanzitutto studiate ragazze, è importantissimo. Non credete a chi vi dice che non dovete studiare, che voi siete già brave

0: così, questo non è vero, perché si può nascere con tantissimo talento, ma bisogna sempre continuare a portarlo avanti. Oddio, adesso mi veniva improve in inglese. Oltre a questo, buttatevi, cioè non abbiate paura di esibirvi in pubblico, cercate i concorsi, anche quelli locali, anche i più piccoli, anche se non vi portano a niente, anche se qualcuno può dire che sono truccati, voi fatevene soltanto un gran bagaglio per acquisire sicurezza sul palco e davanti alle telecamere. Davvero è importantissimo, dovete mangiare il pubblico e diventare i cosiddetti animali da palcoscenico.
1: Sofia Orlandini, cantante toscana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie mille a tutti, un piacere sempre. Let's go.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30, oltre che in Croazia, prende il via oggi anche in Italia il nuovo anno scolastico. I primi a tornare sui banchi sono gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove questa mattina suona la prima campanella. Nella provincia altoatesina rientreranno in classe oltre 85.000 bambini e ragazzi. In tutta Italia il ritorno a scuola coinvolgerà quasi 8 milioni di studenti, ma il calendario è scaglionato e varia da regione a regione. Il rientro proseguirà poi nei giorni successivi fino agli ultimi studenti a tornare in classe, quelli della Puglia, il 17 settembre. Resta aperto anche il fronte del personale scolastico. Nonostante il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara abbia assicurato che l'anno scolastico partirà con tutti i docenti in cattedra. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA apre oggi le udienze sul ricorso del Nicaragua contro la Germania per le esportazioni di armi verso Israele, ritenute da Managua potenzialmente contrarie alla Convenzione sul genocidio in relazione al conflitto nella striscia di Gaza. Berlino contesta la competenza della Corte nel 2024. I giudici dell'ONU avevano respinto la richiesta di misure provvisorie d'emergenza contro la Germania senza chiudere il procedimento. Le nuove udienze, incentrate anche sulla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, proseguiranno fino al 10 settembre. La Corte Suprema ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo secondo cui è stata illegittima l'espulsione di uno studente del primo anno di una scuola superiore di Lubiana allontanato dall'istituto per una presunta minaccia di attentato. Lo riferisce il quotidiano Dnevnik, sottolineando che secondo i giudici occorre distinguere chiaramente tra la percezione di una situazione di pericolo e l'esistenza di un concreto rischio per la vita o la salute. La vicenda risale alla fine di ottobre del 2023, quando lo studente, allora quindicenne, insieme ad alcuni compagni, aveva realizzato un disegno, una sorta di piano nel quale avrebbe ipotizzato di far saltare in aria la scuola. Secondo l'istituto, il semplice fatto di aver realizzato il disegno e la sua stessa esistenza costituivano un comportamento oggettivamente pericoloso. Uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane dalle 21:18 di oggi, lunedì 7 settembre, alle 21 di martedì 8 settembre 2026. Possibili cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dell'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di martedì 8 settembre. Trenitalia invita i passeggeri a verificare lo stato dei treni prima di recarsi in stazione. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

0: Amy Winehouse, una delle icone rappresentate nel Museo Ebraico di Berlino, talento e sregolatezza per un artista che ci ha lasciato ai noi troppo presto, in precedenza Budapest per George Ezra, che simboleggia l'Ungheria. Bene, parliamo delle giornate europee della cultura ebraica che in Slovenia hanno preso il via nei giorni scorsi, con l'Ungheria che riveste il ruolo di paese focus. Dunque viviamo in un momento decisamente controverso sotto tanti punti di vista. La mia impressione è che in questo periodo storico bisogna in qualche modo avere un approccio integrato rispetto ai diritti umani, dato che viviamo in una società complessa nella quale rivestiamo simultaneamente diversi ruoli. Abbiamo identità composte da vari fattori ed è un attimo ritrovarsi da essere parte della maggioranza o essere parte di una minoranza. Inoltre, in molti casi la diversità culturale è davvero una componente importante nel nostro vivere quotidiano. In sostanza, chi lotta per i diritti umani, secondo me, non dovrebbe avere un approccio legato a una sola dimensione della discriminazione, ma un po' a tutte. Più che lottare forse contro la discriminazione, potrebbe essere un'idea quella di promuovere quella che è l'inclusione sociale, dove tutti in qualche modo si possano esprimere. In ogni caso, ascoltiamo un'intervista registrata sabato a Lubiana. Zoltán Turóczi, direttore del Centro Culturale Ungherese in Slovenia, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti gli amici italiani a Slovenia.
0: Dunque, capisco che l'Ungheria riveste un ruolo particolare all'interno delle giornate europee della cultura ebraica qui in Slovenia.
1: Sì, siamo paese onorario di questa grande manifestazione. Per noi è molto importante perché la cultura ebraica è una grande parte della cultura ungherese. Siamo un paese che molti ebrei vivono ancora oggi, per grazia di Dio, e poi abbiamo una grande tradizione culturale ebraico-ungherese praticamente.
0: Che cosa è successo nell'inaugurazione?
1: È stato un grande concerto di Band Hamsa, musica di Klezmer, e poi è stato anche inaugurazione di esibizione, e poi concerti anche di cultura classica, e poi abbiamo un grandissimo evento gastronomico con Lili Lantos, che è la regina del gastronomia ebraico di Ungheria, con un speciale dolce che si chiama Flodni. Una bella trattativa. E anche poi c'è la film di László Nemeselés, Oscar film, con noi attore Giza Rurik, una grandissima gioia per noi.
0: Quali sono i prossimi eventi in programma?
1: Allora, abbiamo molti eventi nelle prossime settimane. Abbiamo una grande esibizione nel Centro Culturale Ungherese e poi ho avuto un grandissimo concerto a Pirano, chiesa San Giorgio, giorno di Santo Stefano, primo re di Ungheria. È stata una grande gioia per noi. Grandissimo concerto. La ministra della cultura della Slovenia è stata con noi. Una bella serata.
0: Budapest ospita anche l'European Youth Center, il centro giovanile europeo del Consiglio d'Europa, che è un'istituzione che organizza tante attività formative ed educative per giovani che provengono da tutta Europa, quindi da tutti i membri del Consiglio d'Europa che sono di più dell'Unione Europea. Ha un approccio ai diritti umani molto integrato. Non credi che questo approccio sia fondamentale nel mondo nel quale viviamo?
1: Assolutamente. Per il nostro mondo che viviamo è il dialogo, la conoscenza della diversa cultura è molto molto importante, specialmente per la gioventù. Per la gioventù questo è una cosa molto molto molto importante.
0: Zoltán Turóczi, direttore del Centro Culturale Ungherese in Slovenia, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie, un grande abbraccio a tutti gli amici italiani.

Peggy Gu, DJ e produttrice sudcoreana, che era sul palco di un evento Ferrari a Milano a ridosso del Gran Premio d'Italia che si è disputato ieri. Diciamo che l'evento è stato precursore, diciamo così, di un weekend non andato esattamente bene né per le Ferrari né per Leclerc. Il giovane monegasco infatti è salito in console davanti al pubblico con a suo fianco Peggy Gu, ha iniziato la performance schiacciando probabilmente però un tasto sbagliato, ha mandato in tilt il sistema ma anche le orecchie dei presenti. Bene, la corsa di Leclerc è finita anche abbastanza subito, con la Ferrari che si è stampata su un muretto. Il monegasco non credo si sia fatto nulla, tuttavia subito dopo il botto è parso un po' triste, in parte anche un po' confuso, cosa tutto sommato normale insomma quando ci si schianta a quelle velocità, nel senso che talvolta noi siamo portati a pensare ai piloti di Formula 1 come se fossero un po' dei supereroi, ma in realtà sono umani. Tuttavia questo principio è messo in dubbio da Kimi Antonelli, che ieri ha fatto una vera e propria impresa, partito in ultima posizione per aver cambiato il motore, ha poi vinto la gara rimontando due volte fino alla prima posizione. Tanti sorpassi del giovane bolognese che a un tratto è finito sulla ghiaia al termine di un duello con il compagno di scuderia, il britannico Russell, che poi in realtà è stato comunque superato. In ogni caso, molto spesso insomma il primo rivale, il primo tra virgolette nemico di ogni sport a motori è probabilmente il compagno di squadra, il compagno di scuderia, perché lì hai un riferimento diciamo così più diretto. Chiaro che probabilmente Antonelli insomma guida la macchina migliore, tuttavia devi essere anche bravo, devi avere anche talento per compiere le imprese come quella di ieri. Insomma Antonelli è nettamente al comando del mondiale di Formula 1 a dispetto della giovane età. In ogni caso ieri insomma alla fine le Mercedes di Antonelli e Russell hanno chiuso la gara nelle prime due posizioni, terzo l'olandese Verstappen su Red Bull, sesto il britannico Hamilton sull'altra Ferrari. Era da una vita che un pilota italiano insomma non vinceva a Monza, era da una vita che un pilota italiano non fosse in lotta per il titolo. Bene, i tifosi italiani hanno festeggiato a lungo ieri la vittoria di Antonelli. Io tra l'altro ho guardato anche un pezzo di gara, era da tempo che anch'io non dedicavo attenzione alla Formula 1 e devo dire che le gare sono molto più divertenti e dinamiche di quanto le avevo in qualche modo lasciate. Vedremo cosa succederà la prossima settimana, perché si prospetta un evento interessante, il Gran Premio di Spagna al Madring, un circuito cittadino a Madrid. Se il weekend del Gran Premio d'Italia si era aperto quindi con Peggy Gu e una performance non eccellente di Leclerc in console, si è chiuso con il pubblico che giustamente era contento per la vittoria di Antonelli e cantava a squarciagola un brano dei Ricchi e Poveri. Quale? Questo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Padova-Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si verificano code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13. Sempre per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code in direzione Milano tra Montebello e Soave. Anticipiamo che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

E parliamo anche di calcio in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, cominciando dalla Serie A. Dunque, ieri sera ho visto un bel pezzo, devo dire, di Juventus-Milan, uno dei big match di giornata, che è finito 1-1. Succede tutto in buona sostanza nel finale: prima un palo di Conceição, di seguito i due tecnici si scatenano, prima Amorim getta nella mischia tra gli altri Cirkwez e Sissé. Bene, Cirkwez cambia gioco da destra a sinistra, controllo clamorosamente preciso di Sissé, dribbling secco e conclusione potente sul palo lontano che filtra tra l'altro tra le gambe di vari difensori, senza lasciare quindi margine di manovra al portiere vicario. Reagisce Spalletti, che butta nella mischia Gatti, dandogli anche le mansioni da centravanti. Bene, nel recupero il 4 bianconero insacca di testa la rete dell'1-1 che chiude la partita, finita anche con un po' di tensione. Per quanto riguarda la classifica, in testa ci sono Inter e Roma, che vincono in casa in rimonta rispettivamente contro Napoli, vestito tra l'altro di biancorosso, e Atalanta. Un battiribatti risolto da Politano, un sinistro potente e preciso di Højlund da fuori avevano spianato la strada ai partenopei. L'Inter però reagisce con Di Marco, eletto tra l'altro di recente miglior giocatore della Serie A dai suoi colleghi, che mi pare tra l'altro avesse anche colpito una traversa su punizione. Insomma, serve a Lautaro Martinez un pallone da spingere in rete per il 2-1. Di seguito il pareggio arriva con un bel colpo di testa di Thuram, varie occasioni di ambo le parti fino alla zampata di Lautaro Martinez che fissa il finale sul 3-2, mentre un bolide di Ederson aveva portato in vantaggio l'Atalanta all'Olimpico. Pali, traverse, azioni, insomma un po' di tutto, fino al colpo di testa di Hermoso nel finale per il provvisorio 1-1. Prologo al bel gol di Sule, che si invola sulla destra, dribbling secco e sinistro potente e preciso sul primo palo per il 2-1. Altri risultati del terzo turno: dunque Bologna-Sassuolo 2-2, Parma-Monza 1-1, Frosinone batte Venezia 3-2, a Genova Como batte Genoa 4-1. A pochi giorni dal centenario la Fiorentina invece esonera il tecnico Grosso, che perde anche contro il Torino in casa per 2-1. Chiudono il quadro Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, che sono in programma quest'oggi. Per quanto riguarda la Slovenia, colpaccio del Koper che passa 1-0 sul campo dei campioni in carica di Zelje, il Maribor non va oltre l'1-1 in casa col Mura, Olimpia Lubiana batte Grosuplie 3-0, Alumini Bravo 0-0, Nafta 3, Lendava 1. Tutto bene direi in Croazia per il Rijeka, che batte 4-1 l'Osijek, Varaždin Istra Pola 0-0. Devo dire però che in Italia si è parlato e anche tanto di Sfera e Basta, rapper milanese che si è presentato a San Siro in compagnia di una decina di ragazze davvero splendide. La domanda è: che cosa c'è esattamente di sbagliato? Voglio dire, le ragazze non sembravano essere state né obbligate né maltrattate, né mi pare siano state vittime di alcun tipo di violenza. Tra adulti consenzienti, a occhio e croce, direi che se non si nuoce a se stessi, agli altri, all'ambiente, si può fare un po' ciò che si vuole. Allora noi ce l'ascoltiamo, Sfera e Basta con Madame in Tu mi hai capito.

destini sportivi d'Italia e Turchia si sono intrecciati a più livelli nei giorni scorsi, innanzitutto per la rissa nel derby di calcio di Istanbul, Fenerbahce Beşiktaş, tra lo slovacco Skriniar e il serbo Vlahovic, tra l'altro derby anche in Serbia con la Stella Rossa che batte 2-1 il Partizan. Insomma, i due si sono azzuffati insultandosi in italiano, entrambi a segno tra l'altro con la vittoria del Beşiktaş di 2-1, decide appunto un gol di Vlahovic. Maggiore interesse è stato giustamente dedicato agli europei di pallavolo femminile, da qui Mila e Shiro di Cristina D'Avena, con l'Italia che perde la finale contro la Turchia, partita bellissima tirata finita al tie break, elemento non trascurabile, si giocava a Istanbul contro una squadra davvero fortissima. Italia e Turchia sono state anche tra le principali protagoniste dei giochi del Mediterraneo 2030 ospitata dall'Italia, con Taranto capofila di un consorzio territoriale che ha coinvolto vari territori della Puglia. Bene, l'Italia ha stravinto il medagliere, in tutto ha ottenuto 224 medaglie di cui 74 d'oro, la Turchia seconda ne ha vinte 111 di cui 41 d'oro. I giochi hanno partecipato oltre 3.800 atleti provenienti da 26 paesi, per lo più affacciati sul mar Mediterraneo, ma anche alcuni senza sbocco diretto sul mare come Andorra, la Serbia oppure il Kosovo, ma anche il Portogallo, che però in qualche modo appartengono alla macroarea culturale, diciamo così, del Mediterraneo. Non ci sono né la Palestina né Israele, perché la finalità di questi giochi è in qualche modo la promozione della pace e del dialogo. In questa edizione c'erano anche degli sport tradizionalmente, diciamo così, inusuali, come il nuoto pinnato, la maratona con i pattini a rotelle. In ogni caso, terza nel medagliere, finita la Grecia per l'Italia, è il sesto successo di fila nel medagliere appunto dei giochi del Mediterraneo. Per quanto riguarda la Croazia, 6 ori, 18 argenti, 15 bronzi, la Slovenia 3 ori, 4 argenti e 12 bronzi. Italia e Slovenia, ma anche la Turchia in realtà, saranno tra le protagoniste degli europei di volley maschile in programma tra il 9 e il 26 settembre in Italia, con Assago, Modena, Napoli e Torino, ma anche la Bulgaria con Sofia, la Finlandia con Tampere e la Romania con Cluj-Napoca. L'Italia è nello stesso gruppo di Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Svezia, siamo nel gruppo A e tra poco continuiamo a parlare di sport, soprattutto sloveno. Nel frattempo torniamo alla musica latinoamericana, mi viene da dire, con Benny Blanco, Serena Gomez e Becky G. Il brano è Te Olvido.

Si osserva una giornata di pausa invece alla Vuelta di Spagna di ciclismo. Ieri la Palma del Rio Cordova di 190 km è andata al belga Van Aert, maglia amarilla sulle spalle dello spagnolo Erik Mas, che ha 2.08 sull'austriaco Gall, 2.10 sullo sloveno Roglic, sesto a 6.14 invece il giovane talento Omerzel, che si è anche imposto nella Vera Calaralto di 166 km. Pogacar, come noto, si è invece ritirato di seguito ad una caduta. In precedenza aveva già vinto 3 tappe ed era primo in classifica. Per quanto riguarda l'arrampicata sportiva, la Coppa del Mondo ha fatto tappa a Capodistria, le vittorie sono andate al giapponese Neo Suzuki in ambito maschile e, ovviamente mi viene da dire, a Janja Garnbret, Slovenia, in ambito femminile. Torniamo alla musica, però, in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, adesso tocca ad Olivia Rodrigo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

E con Saif che cita espressamente Cannavaro e indirettamente Silvio Berlusconi, arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi per questo lunedì 7 settembre del 2026. Grazie anche ai tecnici Bojan Hlastec e Jurek Solia. Grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8, mentre alle 10.30 vi confermo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar sarà mercoledì in visita ufficiale in Slovenia, dove inaugurerà la prima ambasciata israeliana permanente a Lubiana e incontrerà l'omologo sloveno Tone Kaiser per discutere il rafforzamento dei rapporti bilaterali. La visita segna un riavvicinamento tra i due paesi dopo il raffreddamento delle relazioni durante il governo di Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato di Palestina e adottato misure restrittive nei confronti di Israele. Il nuovo esecutivo guidato da Yanez Yansha ha revocato tali provvedimenti e recentemente bloccato una dichiarazione congiunta dell'UE sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania, suscitando critiche e annunci di protesta. Lubiana e Gerusalemme puntano inoltre a rafforzare la cooperazione economica, scientifica, educativa e culturale, mentre l'interscambio commerciale ha raggiunto i 214 milioni di euro nel 2024. L'AfD, partito di estrema destra, ha vinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei voti, secondo i risultati provvisori diffusi questa mattina. Il partito non ha però conquistato la maggioranza assoluta e la formazione del nuovo governo dell'ANCI preannuncia complessa. Il leader regionale dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha evocato anche la possibilità di tornare alle urne qualora i tentativi di formare un esecutivo dovessero fallire. L'AfD dovrebbe ottenere 39 dei 83 seggi del Parlamento regionale, mentre per raggiungere la maggioranza assoluta ne servirebbero 42. La CDU, finora alla guida dell'Anda, ha ottenuto il 17,2%, il peggior risultato della sua storia alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Gli imprenditori europei dell'acciaio e dei metalli protesteranno oggi davanti alla sede della Commissione UE con lo slogan «Manteniamo la produzione in Europa», denunciando il progressivo calo della competitività industriale. Tra le principali criticità figurano gli elevati costi energetici, la burocrazia, la lentezza decisionale e la crescente concorrenza extraeuropea, soprattutto cinese. La crisi ha contribuito alla perdita di 4 milioni di posti di lavoro nel manifatturiero dal 2019, con circa 500 lavoratori qualificati che, secondo gli organizzatori, perdono ogni giorno il posto. In gioco, sostengono i promotori, ci sono il futuro dell'industria UE e la capacità di garantire insieme innovazione, competitività, produzione e occupazione. Si celebra oggi la Giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica, sull'economia e sull'ambiente. Secondo l'ONU, l'aria inquinata rappresenta ancora una delle principali minacce ambientali a livello globale e provoca ogni anno oltre 8 milioni di morti premature. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha ricordato che inquinamento atmosferico e cambiamento climatico non possono essere affrontati separatamente. Gli effetti dell'aria inquinata riguardano l'intera popolazione, ma risultano particolarmente rilevanti per le persone affette da malattie croniche, le donne in gravidanza, neonati e bambini, anziani e persone in condizioni socio-economiche più vulnerabili. È tutto per le notizie, ore 10:35.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Padova-Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si verificano code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13. Sempre per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code in direzione Milano tra Montebello e Soave. Anticipiamo che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
4: Oh, oh, oh, oh. Oh.
3: Parole.
2: Ritmi.
3: Della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.
5: E ritrovarti qui senza neanche avvisare su questo treno.

Bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E oggi troveremo accomunati, diciamo così, due artisti, due cantautori, magari diversi fra loro come poetiche, come musicalità, però accomunati sicuramente da una poesia, da una delicatezza, da un modo anche di arrangiare i propri brani lontani quindi dalle mode imperanti, dagli arrangiamenti iper che si usano tanto da un periodo, insomma, a questa parte, insomma, degli artisti veri e che anche oltretutto hanno nel proprio canto questa delicatezza. Si tratta di Fabio Concato e di Bungaro, che ascolteremo nella seconda parte. Concato per celebrare i 40 anni dall'uscita del suo bellissimo album Senza avvisare, e Bungaro invece per parlare del suo ultimo nuovissimo e bellissimo album. Cominciamo quindi con Fabio Concato, che è appunto uno dei cantautori forse più coraggiosi, anche direi, che l'Italia abbia mai avuto. I suoi testi riflettono il desiderio di evasione al di là della violenza, delle guerre, delle ingiustizie e delle imposizioni sociali. La sua voce, in grado di riflettere appunto la dolcezza dell'umanità, unito anche all'amore per il jazz, lo hanno reso uno degli artisti più eleganti e amati in Italia. Pensate che la sua carriera può vantare oltre 125 brani inediti, 2 partecipazioni al Festival di Sanremo, 1 premio Lunezia, 1 premio Tenco, duetti poi vari con figure del calibro di Anna Oxa, di Lucio Dalla, Samuele Bersani, Pierangelo Bertoli. Ma arriviamo a questo album uscito nel 1986 Senza avvisare, che venne quindi 2 anni dopo l'enorme successo dell'album omonimo del 1984, che conteneva per intenderci brani come Fiore di Maggio oppure Ti ricordo ancora. Concato però con questo Senza avvisare ci regala un lavoro sofferto, figlio anche della fase destabilizzante vissuta dopo la nascita di Carlotta e l'enorme appunto consenso del disco precedente. In genere è difficile bissare un grande successo, ma sicuramente stiamo parlando di un album altrettanto bello e poetico. 10 brani quindi per questo Senza avvisare, il cui titolo è preso proprio dalla prima canzone con cui noi abbiamo aperto questa puntata, Tanto per cambiare. Quando si dice, l'avrete sentito, è ritrovarti qui senza neanche avvisare, appunto, su questo treno in ritardo, Tanto per cambiare. L'incipit ritornerà poi nel 1999 nel brano di apertura di Fabio Concato intitolato appunto Ritrovarti qui. E cosa aggiungere ancora per questo brano Tanto per cambiare, che sebbene non sia il titolo più famoso del suo repertorio, come la già citata Fiore di Maggio, Domenica Bestiale per esempio, il brano comunque si inserisce molto bene nel filone cantautorale di Concato, focalizzato appunto sulle storie di vita quotidiana e sulle complesse sfumature dei sentimenti. Poi c'è sicuramente un altro brano che ascolteremo tra poco, forse il più famoso di questo album. È molto tenero questo Prendi la luna, in un disco dove oltretutto l'impronta jazz, se ne parlava prima, di Fabio comincia a essere ancora più marcata. Per quanto riguarda Prendi la luna, tra l'altro ha anticipato anche l'uscita del disco insieme a un altro brano che ascolteremo dopo, perché questa canzone fu inserita in una colonna sonora, però in una versione in lingua inglese. Apparteneva alla colonna sonora del film di e con Enrico Montesano, Colpo di fulmine, per poi essere incluso appunto nella versione italiana invece nell'album Senza avvisare, quindi diciamo uscì un anno prima. Prendi la luna e sicuramente appartiene sempre al filone intimista e poetico in linea, ecco, con lo stile di Concato. Esplora delle emozioni profonde attraverso atmosfere calde e arrangiamenti che spaziano tra pop e jazz, mantenendo un focus su ricordi personali e sentimenti delicati. Ascoltiamola quindi, Prendi la luna da Senza avvisare di Fabio Concato.

L'abbiamo evocata prima appunto come brano insieme a questo appena ascoltato Prendi la Luna, altro brano che ha anticipato l'album, però in versione inglese. Si tratta di Tornando a casa, che è diventata poi nel tempo anche questa un classico, con il famoso tram dei desideri che va. È un'atmosfera cupa che fa pensare anche alla copertina di questo disco Senza avvisare, con questa casa illuminata dall'interno. Tornando a casa è una canzone che evoca quindi una nostalgia, una riflessione, descrivendo il viaggio di ritorno come un momento intimo, carico di ricordi ed emozioni. Celebra il valore delle piccole cose, delle radici, offrendo un'atmosfera serena e riflessiva, tipica appunto, come sempre, dello stile del cantautore. Il tragitto quindi diventa, per così dire, un momento per guardarsi dentro e pensare, spesso accompagnato appunto da una melodia dolce, quindi si evocano questi sentimenti legati al passato, ai ricordi, creando una connessione emotiva proprio con l'ascoltatore, appunto perché questo viaggio che viene descritto diventa un'esperienza universale, come dire, insomma un momento che molti possono condividere, celebrando la serenità del rientro. È spesso, diciamo, citata come una canzone ideale quindi per i viaggi serali, ecco, evocando un senso di calma e di aspettativa. Si può apprezzare, ecco, per la sua capacità di celebrare la quotidianità, la semplicità dei sentimenti. Il brano nel complesso è proprio un inno alla riscoperta dei propri spazi e della propria storia personale. Quindi, tornando a casa, Fabio Concato.

L'ultimo brano, non della nostra puntata chiaramente, ma del disco che vi stiamo presentando in questa prima parte senza avvisare, di Fabio Concato, è un altro brano bellissimo, Rime per un sogno, già il titolo è molto evocativo. Il brano è una ballata che esplora i temi della fuga dalla realtà, del sogno appunto, e della leggerezza, anche questi tipici dello stile intimo e poetico di Concato. Il testo quindi descrive un desiderio di evasione dal quotidiano, come si diceva, e dove il sogno diventa un luogo fisico e mentale, dove volare in alto, lontano quindi dalla fretta, dalle responsabilità. Concato qui utilizza delle metafore evocative, come per esempio il cielo con stelle grandi come te, e la sensazione di ali per rappresentare il cielo con stelle grandi come te, e la sensazione di ali per rappresentare appunto la libertà.

canzone, sottolineando che si tratta di un sogno personale e indefinito. Il brano è, appunto, vi dicevo prima, una ballata caratterizzata da un uso dominante del pianoforte e poi un flicorno che sopraggiunge splendido, magico nel finale, suonato da Sergio Fanni. Quindi, rime per un sogno, Fabio Concato.

Doverosamente andrebbero anche citati i musicisti che hanno partecipato a questo bel disco di Concato senza avvisare, come uno dei più grandi batteristi italiani, Ella De Bandini, al basso Julius Farmer, al pianoforte e tastiere Vince Tempera, alla programmazione tastiere Piero Cairo, chitarra elettrica e acustica Massimo Luca, abbiamo già citato Sergio Fanni al flicorno, Claudio Pascoli al sax tenore, e poi abbiamo uno spiegamento anche di percussioni, violoncelli e la direzione dell'orchestra d'archi, naturalmente, è anche questa di Vince Tempera. Chiudiamo allora con ancora un brano molto delicato, Ti muovi sempre, che è una canzone che esplora l'intimità amorosa, l'inquietudine notturna caratterizzata da un'atmosfera dolce e avvolgente, e dove, come ci suggerisce il titolo, il testo descrive un momento di connessione profonda in cui il cantautore cerca di calmare la partner che si muove nel sonno, riflettendo quindi amore, complicità e un desiderio di vicinanza costante. Quindi Ti muovi sempre da Senza avvisare di Fabio Concato.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui, da milioni ad occhio.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire. Da qui, una libera preghiera.

0: speranze sospese tra la scienza e la guerra.
1: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e come vi avevo accennato, dopo la poesia La delicatezza di Fabio Concato, altrettanta poesia e altrettanta delicatezza, caratteristiche, ecco, che accomunano questi due artisti che vi presento oggi. Adesso parliamo appunto dell'ultimo lavoro di Bungaro, pseudonimo di Antonio Calò, il cui esordio è legato alle partecipazioni al Festival di Sanremo, la prima nel 1988 con il brano Sarà forte, poi nel 91 con E noi qui assieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella, e brani che erano contenuti poi rispettivamente negli album Sulla punta della lingua e Cantare fa più bene come seconda edizione. Poi nel 1998 vince nuovamente il premio della critica Mia Martini a Sanremo con il brano Senza confini, proposto da Eramo e Passavanti, e nel 2003 con Lividi e fiori, interpretata da Patrizia Laquidara. Nel 2003 è anche la volta di Occhi belli, colonna sonora del film Io no di Ricky Tognazzi, che vince il premio Ischia Music Film Award, e nel 2004 è di nuovo al Festival di Sanremo con la bellissima Guarda stelle, che è appunto il brano con cui noi abbiamo incominciato, però in una nuova versione. La prima era contenuta nel quinto album L'attesa, con cui vinse anche il premio Volare Migliore Musica al Festival di Sanremo e il premio Lunezia al valore letterario dei testi nelle canzoni italiane. Che dire poi di Bungaro? È stato un produttore artistico, nonché talent scout, autore, compositore, ha collaborato con tantissimi artisti italiani e internazionali. Veniamo intanto a questa Guardastelle, che tra l'altro compie 22 anni, l'unico brano già edito che è stato inserito in questo nuovo lavoro Fuoco Sacro, un inno alla fantasia, la fantasia che si dice in un verso, lo sai, ti fa volare, riuscire quindi a guardare oltre a quello che di concreto abbiamo attorno e spesso magari non soddisfa i nostri occhi, quindi guardare oltre a quello che ci dicono, perché è nel momento in cui ci convinciamo che le favole sono finzione che smettiamo di goderci la vita. E c'è un piccolo aneddoto, insomma, che ha raccontato recentemente Bungaro a proposito di questa canzone, che tra l'altro ha girato il mondo, interpretata fra gli altri anche da Yus Sundur. Quando si incontrò Bungaro con Lucio Dalla, si incontrarono alla Reggia di Caserta, sembra che Guardastelle, il brano appunto composto da Bungaro, fosse nata proprio per Dalla. Lui ha detto che l'aveva pensata e scritta per lui. Dalla chiamò Bungaro, ovviamente congratulandosi, disse che era una canzone straordinaria, ma purtroppo c'era un suo disco che stava per uscire. Fu comunque molto colpito dalla versione che gli presentò Bungaro, una versione scarna, nuda, quindi essenzialmente pianoforte e voce, che grosso modo è stata lasciata così, con poco altro, e anche in questa nuova versione di Fuoco Sacro, impreziosita però questa volta dal pianoforte di Paolo Buonvino, che è un musicista, compositore, nonché pianista del Catanese, quindi un mio compaesano quasi, insomma. Adesso, ecco, entriamo nel vivo di quest'ultimo bellissimo lavoro di Bungaro, che ci sarebbe stato benissimo anche nel mio programma Paira Papà. Approfitto per farmi il mio spottone, che va in onda ogni giovedì dalle 13 alle 13.30 e poi in replica dalle 21.30 alle 22. Perché? Perché è un disco, questo, ma come un po' tutti i dischi di Bungaro, contaminato, quindi ci sono delle sonorità latine, brasiliane, un po' jazzate anche qui come Concato, però ci sono, insomma, sostanzialmente anche delle canzoni sempre costruite comunque con molto gusto, con molta raffinatezza e con quella caratteristica che era anche propria, ne abbiamo parlato nella prima parte, di Fabio Concato, con quella essenzialità, quindi non appesantire il brano, ma anzi togliere se il caso per renderlo più intenso, più funzionale. Ci ascoltiamo adesso Brisa Morena, che anche questo è un singolo che è anticipato all'uscita dell'album. È un brano che è un'istantanea, ecco, di pura libertà, nata fra le strade di Rio de Janeiro, avrete modo di constatarlo, poco prima di una sessione di registrazione con Chico Buarque di Hollanda, che è uno dei vari ospiti presenti in questo disco. Avvolto da un'aria leggera e inebriante, Bungaro ha tradotto in musica una sensazione di gioia infinita, quindi tra il profumo della natura brasiliana e il volo di uccelli coloratissimi, la canzone è fiorita quasi per incanto. Arrivato insomma negli studi di registrazione con 2 ore di anticipo, l'artista ha imbracciato la chitarra, dando vita a una bossa nova che vibra proprio di godimento e luce, un ponte ideale tra il calore del suo Salento e l'anima del Brasile. Ascoltiamola quindi, Brisa Morena, da quest'ultimo lavoro Fuoco Sacro di Bungaro. Che vita

Quindi, a distanza di 5 anni dall'ultimo disco di Inediti, Bungaro appunto torna con questo Fuoco Sacro. Si tratta di 11 brani che si collocano forse tra i lavori più importanti della sua carriera e, senza timore, azzardo che forse questo potrebbe essere tra i dischi migliori italiani di questo 2026. Vedremo, anzi ascolteremo. È un album che nasce da lontano, da un atto di fede prima ancora che da un progetto concreto. Come dice lo stesso Bungaro, l'ho pensato 3 anni fa, non avevo le canzoni, non avevo niente, avevo solo un desiderio profondo. Questo mestiere, se lo fai con quel sentimento, non solo con il talento o la determinazione, c'è qualcosa dentro più forte di te. Credo che sia il fuoco sacro, ecco spiegato un po' il titolo, quella voglia di stupire, di evolvere, di alimentare le idee e le parole. Le canzoni sono arrivate nel tempo quasi per forza di gravità, sempre continua Bungaro, piovevano dall'alto, mi convincevo sempre di più che i desideri che avevo, quelli di aver già immaginato gli artisti che avrebbero potuto fare questo viaggio con me, si sarebbero avverati. Si sente che non è un lavoro incollato fatto tanto per fare un disco, è proprio una partecipazione umana e artistica da parte di tutti. Infatti abbiamo tanti ospiti, Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa, Chico Buarque di Hollanda che vi citavo prima, Paolo Bombino l'abbiamo ascoltato al pianoforte in Guardastelle, e adesso incontreremo anche una giovane artista che Bungaro ha voluto con sé e che diciamo che in qualche modo ha scoperto e ha prodotto anche. Il prossimo brano ha un bellissimo titolo, Cacciatori di Orizzonti, che è un po' una moderna e raffinata canzone d'amore che invita a ricercare appunto questi nuovi orizzonti e risvegliare il coraggio spesso carente nella società attuale. E il testo trae ispirazione dalla storia d'amore tra i pittori Bella e Marc Chagall. Si inserisce in questa sorta di concept, ecco, se vogliamo vederla in questa maniera, dell'album, quindi che ruota attorno a questo fuoco sacro inteso come passione, se ne parlava prima, resistenza gentile e necessità di creare bellezza ispirandosi alla natura e alle esperienze vissute. Quindi ascoltiamola questa Cacciatori di Orizzonti. Vi dicevo prima dell'ospite, si tratta di Rachele, pseudonimo di Carla Parlato, una giovanissima artista napoletana che già all'età di 13 anni prese parte a un progetto finalizzato alla realizzazione di un disco, Veleno Fertile, dell'ex cantante degli Alma Megretta Lucariello. Poi da lì appunto si è fatta conoscere, ha attirato un po' l'attenzione appunto di Bungaro, con cui ha cominciato a lavorare. Poi venne selezionata al Festival di Sanremo del 2015 nella sezione Nuove Proposte, dove ha presentato poi il brano Io non so cos'è l'amore. Quindi ascoltiamola insieme a Bungaro in questa bellissima Cacciatori di Orizzonti. Amare.

0: Con il prossimo brano ascolteremo un altro prestigioso ospite. Andiamo per gradi in questo viaggio. Infatti qui il titolo di questa canzone già ci evoca una località. Si tratta di Honolulu. Sebbene l'album, come si diceva prima, si può considerare appunto come un viaggio sonoro tra il Salento, appunto di Bungaro, il Brasile, Napoli anche, Cuba. Però questa canzone Honolulu, ecco, si inserisce in tutto questo contesto che per l'autore rappresenta intanto, come si diceva, questo fuoco sacro dell'arte. Una devozione quindi totale verso la musica e la natura. E poi il brano fa anche parte di questo flusso di esperienze vissute in 2 anni e mezzo di viaggi, incontri e contaminazioni culturali, e questo è ben avvertibile in tutti i brani. L'intero album è caratterizzato da questo linguaggio musicale che attraversa passato, presente e futuro, unendo la tradizione italiana a sonorità internazionali. E qui vi dicevo prima di questo ospite prestigioso, si tratta di Omar Sosa, che è un pianista cubano, pianista tra l'altro eccezionale, è una sorta di, si può chiamare, un poliglotta musicale, capace con la sua arte di abbattere qualsiasi frontiera. Dicevo appunto di origini cubane, Sosa celebra la diversità delle anime della musica, coltivando sempre un'intima connessione con le sue radici afro-cubane, e la sua curiosità, la sua dedizione al gruppo come elemento fondamentale della creazione, uno spirito musicale generoso e un'apertura a sonorità nuove e combinazioni insolite animano praticamente tutto ciò che Omar Sosa fa. Realizza quindi un linguaggio improntato molto al jazz globale, ma esaustivo, stilisticamente unico, che celebra la diversità delle anime della musica delle Americhe e oltre, coltivando sempre un'intima connessione con le sue radici afro-cubane. Quindi è un artista che sicuramente è in intima connessione anche con l'anima, con lo spirito di Bungaro e di questo album che vi stiamo presentando oggi, Fuoco Sacro. Ascoltiamoli insieme quindi Omar Sosa e, con il suo tocco pianistico e Bungaro, per questa Honolulu.
1: L'amore.

In chiusura un brano con un titolo singolare, Amore Malox, che ci suggerisce un significato legato a una relazione passionale, ma allo stesso tempo, è proprio il caso di dirlo, difficile da digerire, dove l'amore provoca un senso di bruciore o disagio simile a quello per cui si assume appunto il noto medicinale. Quindi insomma, anche onore al merito per aver trovato un titolo di questo tipo. A proposito, volevo citarvi una dichiarazione che mi sembra molto interessante, che può accomunare anche i nostri artisti protagonisti di questa puntata, Fabio Concato e Bungaro, perché in una bella e lunga intervista chiesero, a proposito di questa canzone Amore Malox, chiesero a Bungaro: parli di piccole rivoluzioni che ancora non vedi, come si cita appunto in un verso, e gli chiedono in cosa ti senti un rivoluzionario e chi è oggi un rivoluzionario. Mi è piaciuta molto la risposta di Bungaro, che dice, vi riporto proprio le testuali parole: non è chi urla, grida e sbraita. La rivoluzione è quasi imprevedibile, è qualcuno che mette in azione gentilezza e accoglienza ed è già 10 passi avanti. Sono le gocce nel mare che creano una rivoluzione di talenti umani. Oggi ci sono giovani curiosi che amano l'odore del libro o di un film, vanno in vacanza a settembre o nella prima metà di luglio, insomma non si buttano nel caos. Mi sembrava una bella dichiarazione che la dice lunga anche sul suo pensiero, e anche immagino che sia più o meno lo stesso anche di Fabio Concato. Bene, quindi con Amore Malox, spero che anche voi abbiate digerito questa puntata di Melody Italia e che non dobbiate prendere appunto un Malox, e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Padova-Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si verificano code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13. Sempre per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code in direzione Milano tra Montebello e Soave. Anticipiamo che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Sull'Europa centrale di Balcani staziona un'area di alta pressione. Deboli venti sud-occidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Questo pomeriggio cielo generalmente sereno, temperature massime da 27 a 33 gradi. In serata nuvolosità passeggera sulla Slovenia occidentale con locali rovesci o temporali nel nord-ovest del paese. Schiarite nell'arco della notte, temperature minime da 11 a 19 gradi. Domani martedì ancora sereno, temperature massime da 28 a 34. Mercoledì soleggiato per gran parte della giornata, soffierà vento da sud-ovest. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali sulle regioni occidentali che si protrarranno nella notte estendendosi a gran parte del paese. Giovedì nuvoloso e piovoso, i temporali continueranno ad interessare soprattutto il litorale. Fenomeni in attenuazione nelle ore pomeridiane, soffierà vento da est bora nel litorale, temperature in netto calo. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Lubiana e Postumia. Il tempo di percorrenza si allunga di circa 30 minuti, code di mezzi pesanti di circa 2 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Traffico intenso anche sulle regionali Smarie, Monte di Capodistria, Capodistria e sulla Santa Lucia Isola. Ore 12:30.
1: I fatti del giorno.
2: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, un'occhiata ai titoli. Al via ufficialmente le procedure operative per le elezioni amministrative del 15 novembre. Israele e Slovenia, prove di disgelo, il ministro degli esteri Gideon Saar a Lubiana per inaugurare l'ambasciata. Sassonia-Anhalt trionfa l'estrema destra di AfD nel land dell'ex Germania Est. UE svolta sull'Artico, Bruxelles rafforza il fronte grenlandese tra sicurezza e terre rare. Al via in Croazia e in Italia il nuovo anno scolastico.

0: Al via oggi le procedure per le elezioni amministrative del 15 novembre, segnate dalla riforma che esclude dal voto circa 100.000 cittadini di paesi terzi residenti permanentemente nel paese. Il Ministero dell'Interno dovrà pubblicare il dato aggiornato degli elettori, sulla base del quale saranno calcolate le firme necessarie per le candidature a sindaco e i consigli comunali, la cui raccolta si chiuderà il 15 ottobre. Sul voto incombe però il possibile intervento della Corte Costituzionale. Un'eventuale sospensione della legge potrebbe reintegrare gli elettori esclusi, modificando le soglie delle firme e creando, secondo diversi giuristi, una grave incertezza procedurale, con possibili ripercussioni sulla legittimità delle consultazioni. Il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, non intende commentare una sua vecchia condanna per frode risalente al 2011 riportata dall'emittente Pop TV sulla base di documenti rivelati da Terma.si. Secondo gli atti, Stevanovic, all'epoca agente di polizia, nel 2010 è stato condannato a 6 mesi di reclusione con la condizionale e alla restituzione del denaro ottenuto con la frode. Dopo il ricorso, la sentenza era diventata definitiva nel 2011. Secondo Pop TV, il leader di Resnica Verità aveva preso in prestito del denaro e come garanzia aveva offerto alla persona danneggiata un'automobile che però non era di sua proprietà. Il suo gabinetto ha reagito alla notizia precisando che non intende commentare vecchie vicende concluse da tempo. Mercoledì il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar sarà in visita ufficiale in Slovenia accompagnato da una delegazione economica e inaugurerà a Lubiana la prima ambasciata israeliana con sede permanente nel paese, aprendo formalmente una nuova fase nei rapporti bilaterali. Saar incontrerà il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser per discutere il rafforzamento dei rapporti bilaterali, la situazione in Israele e Medio Oriente e gli sforzi per la pace. Servizio di Corrado Cimador.
1: La visita di Saar a Lubiana arriva però in un clima politico controverso. In Slovenia sono state annunciate manifestazioni di protesta contro la politica israeliana nei confronti dei palestinesi. I rapporti tra Lubiana e Tel Aviv si erano fortemente raffreddati durante il governo di Robert Golob dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la successiva offensiva israeliana a Gaza. La Slovenia aveva riconosciuto lo Stato di Palestina nel giugno 2024 e aveva adottato diverse misure contro Israele, tra cui il divieto di commercio di armi. Con l'insediamento del governo guidato da Janez Janša l'indirizzo politico è però cambiato. A giugno sono state revocate le precedenti misure e più recentemente la Slovenia ha bloccato una dichiarazione dell'Unione Europea contro l'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Il ministro Kaiser sostiene che la posizione slovena non sia cambiata, che il paese continui a sostenere la soluzione dei due stati, ma il nuovo orientamento di Lubiana viene interpretato da una parte dell'opinione pubblica e degli analisti come un riavvicinamento a Israele. L'apertura dell'ambasciata residente segna dunque un passaggio importante nelle relazioni tra i due paesi stabilite nel 1992 sul piano economico. I due governi puntano ora a rafforzare l'interscambio che nel 2024 ha raggiunto 214 milioni di euro, rendendo Israele il 38esimo partner commerciale della Slovenia, e intendono sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori dell'economia, della scienza, dell'istruzione e della cultura attraverso un programma di cooperazione previsto per il periodo 2026-2030, comprendente anche politiche giovanili e sport.
0: L'AfD, il partito di estrema destra, ha vinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei voti, secondo i risultati provvisori diffusi questa mattina. Il partito non ha però conquistato la maggioranza assoluta e la formazione del nuovo governo del Land si preannuncia complessa. Il leader regionale dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha evocato anche la possibilità di tornare alle urne qualora i tentativi di formare un esecutivo dovessero fallire. L'AfD dovrebbe ottenere 39 dei 83 seggi del Parlamento regionale, mentre per raggiungere la maggioranza assoluta ne servirebbero 42. La CDU, finora alla guida del Land, ha ottenuto il 17,2%, il peggior risultato della sua storia alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'Unione Europea accelera sull'Artico, una regione sempre più centrale negli equilibri geopolitici, nella sicurezza e nella competizione per le risorse naturali. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, è arrivata oggi a Nuuk, alla guida della più importante missione dell'UE in Groenlandia dal 2024, per rafforzare la partnership con il territorio autonomo danese e presentare un nuovo pacchetto di iniziative europee. Sentiamo Maja Novak.
2: La missione europea si articola in due fasi. La prima riguarda il nuovo pacchetto di partenariato con la Groenlandia, mentre la seconda si riferisce alla strategia complessiva dell'UE per l'Artico, che la Commissione dovrebbe presentare nella seconda metà di ottobre. La crescente tensione geopolitica nell'area ha spinto Bruxelles a rivedere le proprie priorità. La fine della cooperazione con Mosca, le ambizioni della Cina e il rinnovato interesse degli Stati Uniti, anche alla luce delle posizioni del presidente Donald Trump, hanno accresciuto la tensione europea verso quella che a Bruxelles viene sempre più definita la regione del vicino nord. La nuova strategia darà maggiore spazio anche ai temi della pace e della sicurezza. L'UE è pronta a rafforzare il proprio contributo sul fronte della sicurezza attraverso investimenti, infrastrutture e coordinamento, in raccordo con l'architettura difensiva della NATO. Oltre che sulla sicurezza, la partnership con la Groenlandia punta soprattutto su connettività, materie prime critiche ed energia pulita. Al centro vi sono anche le enormi riserve di terre rare presenti nel territorio, considerate di importanza strategica per le industrie europee. L'Europa sta mantenendo le promesse, ha dichiarato von der Leyen al suo arrivo a Nuuk, ricordando la visita compiuta 2 anni fa in occasione dell'inaugurazione della Casa dell'Europa. La Presidente della Commissione ha sottolineato la volontà di costruire la nuova partnership insieme alla popolazione groenlandese, individuando priorità comuni e favorendo una rinnovata collaborazione.
0: Gli Stati Uniti puntano a rilanciare i negoziati diretti tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra in Ucraina. L'inviato statunitense Jared Kushner, al termine della sua prima visita a Kiev insieme a Steve Witkoff, ha indicato il possibile ritorno a un formato trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti come una strada per favorire progressi. Gli ultimi colloqui diretti mediati dagli USA si erano tenuti a febbraio in Svizzera, ma il negoziato si è successivamente arenato anche per il crescente coinvolgimento americano nel conflitto con l'Iran. Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva auspicato un nuovo incontro trilaterale. Secondo una fonte ucraina citata da AFP, Kushner e Witkoff hanno portato a Kiev nuove proposte per porre fine al conflitto, senza divulgarne i dettagli.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Prende il via oggi in Italia il nuovo anno scolastico. I primi a tornare sui banchi sono gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove questa mattina suona la prima campanella. Nella provincia altoatesina rientreranno in classe oltre 85.000 bambini e ragazzi. In tutta Italia il ritorno a scuola coinvolgerà quasi 8 milioni di studenti, ma il calendario è scaglionato e varia da regione a regione. Il rientro proseguirà poi nei giorni successivi fino agli ultimi studenti a tornare in classe, quelli della Puglia, il 17 settembre. Resta aperto anche il fronte del personale scolastico, nonostante il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara abbia assicurato che l'anno scolastico partirà con tutti i docenti in cattedra. Anche in Croazia inizia oggi il nuovo anno scolastico che si concluderà il 15 giugno prossimo, un anno di impegno per tutti, ma in primo luogo per gli alunni delle quarte e ottave elementari con gli esami nazionali e per le classi conclusive delle medie superiori con l'esame di maturità. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
4: Inizio dell'anno scolastico per complessivamente 443.000 alunni e studenti, 2/3 dei quali iscritti nelle scuole dell'obbligo e 1/3 nelle medie superiori. Una giornata, quella odierna, particolarmente emozionante e che da tanti sarà ricordata per tutta la vita, specialmente per i 36.000 scolaretti che entreranno in classe per la prima volta, un numero che si aggira più o meno intorno a quello dell'anno scorso. Tra gli studenti delle medie superiori, come emerge dai dati ministeriali, prosegue il trend positivo per gli istituti professionali. Dei 39.000 neo iscritti alle superiori, il 70% ha scelto una scuola professionale, il 28% un ginnasio, mentre l'1,8% una scuola musicale. Per quanto riguarda le prime, anche quest'anno si proseguirà con la didattica modulare, mentre sono stati introdotti alcuni nuovi indirizzi. Per quanto riguarda le scuole di primo grado, in alcune di esse proseguirà il programma sperimentale della scuola a tempo pieno, che il Ministero vorrebbe allargare a tutti gli istituti una volta conclusi gli investimenti e assicurate le infrastrutture necessarie per ospitare gli studenti per l'intera giornata. Anche quest'anno gli alunni di quarta e ottava classe saranno sottoposti agli esami nazionali di lingua croata, matematica e natura e società, i primi, di ben 8 materie, i secondi. Come rileva il Centro Nazionale per la Valutazione Esterna dell'Istruzione, non saranno necessarie preparazioni speciali, poiché l'obiettivo di questi prove e determinare la situazione reale e la conoscenza acquisita dagli studenti al termine del ciclo scolastico. Dovranno invece studiare ed essere preparati gli studenti delle classi finali di ginnasi e scuole professionali che saranno sottoposti alla maturità di Stato in programma dal 1 al 25 giugno. Tra le novità di quest'anno scolastico c'è la reintroduzione delle vacanze invernali spezzettate. Una prima parte si svolgerà in prossimità delle feste natalizie di fine anno e una seconda del 22 febbraio al 1 marzo.
0: Con l'arrivo di settembre, l'Istria entra nel vivo della sua stagione forse più magica, la raccolta del tartufo bianco pregiato. Per gli esemplari più grandi e di qualità superiore, il prezzo si aggira tra 3.000 e 5.000 euro il chilogrammo, con punte superiori nei casi eccezionali. Sentiamo Valmer Kusma.
5: Il cuore pulsante della raccolta del tartufo in Istria è il celebre bosco di Montona, un'oasi umida e ricca di querce lambita dal fiume Quieto. Per disciplinare la raccolta sono in vigore regole ferree, innanzitutto la licenza obbligatoria, il cui costo varia da 26 euro per quella giornaliera a 230 euro per quella stagionale. C'è poi la limitazione dei cani, nel senso che ogni tartufaio può servirsi da un massimo di 2 cani addestrati, più un terzo con lo status, per così dire, di apprendista. Infine è obbligatorio scavare con l'apposita paletta e richiudere immediatamente con cura la buca per non danneggiare il micelio e la radice degli alberi. Negli ultimi anni l'Associazione dei Tartufai Istriani Istra ha lanciato ripetuti allarmi per il saccheggio silenzioso delle foreste. Squadre di raccoglitori senza scrupoli, spesso provenienti dall'estero, in particolare dall'est Europa, entrano illegalmente nel bosco di Montona. Questi bracconieri utilizzano metodi devastanti come l'impiego di zappe o rastrelli che distruggono lo strato superficiale del terreno, compromettendo per sempre la futura nascita dei funghi. Per contrastare il fenomeno sono state definite misure rigorose, tra cui controlli a tappeto, restrizioni ai non residenti e multe salatissime. Cosa dire infine? Il tartufo istriano è un'eccellenza globale, i prezzi riflettono la sua rarità. Se per le varietà nere le cifre sono più accessibili, il bianco pregiato può raggiungere e superare i 3.000-5.000 euro al chilogrammo per gli esemplari più grandi e di qualità superiore.
0: La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA apre oggi le udienze sul ricorso del Nicaragua contro la Germania per le esportazioni di armi verso Israele, ritenute da Managua potenzialmente contrarie alla Convenzione sul genocidio in relazione al conflitto nella Striscia di Gaza. Berlino contesta la competenza della Corte. Nel 2024 i giudici dell'ONU avevano respinto la richiesta di misure provvisorie d'emergenza contro la Germania senza chiudere il procedimento. Le nuove udienze, incentrate anche sulla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, proseguiranno fino al 10 settembre. Gli imprenditori europei dell'acciaio e dei metalli protesteranno oggi davanti alla sede della Commissione UE con lo slogan «Manteniamo la produzione in Europa», denunciando il progressivo calo della competitività industriale. Tra le principali criticità figurano gli elevati costi energetici, la burocrazia, la lentezza decisionale e la crescente concorrenza extraeuropea, soprattutto cinese. La crisi ha contribuito alla perdita di 4 milioni di posti di lavoro nel manifatturiero dal 2019, con circa 500 lavoratori qualificati che, secondo gli organizzatori, perdono ogni giorno il posto. In gioco, sostengono i promotori, ci sono il futuro dell'industria UE, la capacità di garantire insieme innovazione, competitività, produzione e occupazione. Si celebra oggi la Giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica, sull'economia e sull'ambiente. Secondo l'ONU, l'aria inquinata rappresenta ancora una delle principali minacce ambientali a livello globale e provoca ogni anno oltre 8 milioni di morti premature. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha ricordato che inquinamento atmosferico e cambiamento climatico non possono essere affrontati separatamente. Gli effetti dell'aria inquinata riguardano l'intera popolazione, ma risultano particolarmente rilevanti per le persone affette da malattie croniche, le donne in gravidanza, neonati e bambini, anziani e persone in condizioni socio-economiche più vulnerabili. A Belgrado migliaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a Ratko Mladic, ex comandante delle forze serbo-bosniache, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. La sepoltura avverrà nel pomeriggio senza onori di Stato militari, né salve d'artiglieria e senza la partecipazione delle principali autorità serbe. Bruxelles ha condannato ogni forma di glorificazione di Mladic, definendola incompatibile con i valori alla base del percorso europeo della Serbia. Le autorità serbe prevedono una partecipazione fino a decine di migliaia di persone e hanno predisposto imponenti misure di sicurezza.
3: Lo sport.
0: Calcio nelle ultime due partite dell'ottavo turno del massimo campionato sloveno. Il Koper, con il minimo scarto 1-0, espugna il campo dei campioni uscenti del Celje e in classifica si porta una sola lunghezza dal leader Maribor, che impatta 1-1 con il Mura. Quattro invece le partite del terzo turno della Serie A disputate ieri. I risultati: Frosinone batte Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2, Pari 1-1 in rimonta della Juventus con il Milan. Oggi completano il quadro le partite Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Pallavolo: l'Italia chiude con la medaglia d'argento il suo cammino all'europeo. Ad Istanbul le azzurre di Julio Velasco cedono 3-2 alla Turchia nell'ultimo atto della rassegna continentale, al termine di una finale combattuta e giocata in un palazzetto interamente schierato al fianco della formazione padrona di casa. La Turchia, guidata in panchina dal tecnico italiano Daniele Santarelli, si conferma così campione d'Europa dopo l'oro conquistato nel 2023. Chiudiamo alle 12.49 la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador e Maya Novak.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30, il nucleare torna al centro del dibattito energetico europeo alla luce della crescente domanda di elettricità e della necessità di garantire forniture stabili a prezzi accessibili. Il tema è stato al centro oggi a Lubiana della conferenza internazionale Il futuro è nucleare, alla quale hanno partecipato rappresentanti della politica, dell'economia e del settore energetico. L'eurodeputato Matei Tonin, organizzatore dell'incontro, ha sottolineato la necessità di una transizione verde basata su tecnologia, innovazione e sviluppo, mentre il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha ribadito che la transizione non può basarsi esclusivamente sulle fonti rinnovabili e ha annunciato misure per accelerare il progetto del secondo blocco della centrale nucleare di Krško. Le forze di difesa israeliane hanno attaccato e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano, uccidendo 9 persone, ferendone 5, lo riferisce l'agenzia di stampa statale libanese NNA, secondo cui tra le vittime ci sono anche 2 neonati. Sempre a Kfar Reman, un drone attribuito alle forze dell'IDF ha colpito un'auto, uccidendo 2 paramedici dell'associazione islamica Scout Risaia, affiliata al partito sciita Amal. Raid israeliani sono stati inoltre segnalati in altri 2 insediamenti nel sud del Libano, dove sarebbe stata distrutta un'abitazione. I procuratori dello Stato della Sassonia nella Germania orientale hanno dichiarato che le autorità hanno rinvenuto complessivamente 21 ordigni esplosivi nell'ambito delle indagini sugli attacchi alla rete elettrica che da giorni mantengono le autorità in stato di massima allerta. Secondo quanto riferito dai procuratori in una nota, tutti i dispositivi sono stati messi in sicurezza e disinnescati. Venerdì la polizia tedesca aveva annunciato di essere alla ricerca di un uomo che avrebbe inviato lettere di rivendicazione relative a una serie di atti di sabotaggio contro la rete elettrica avvenuti la settimana precedente. Gli investigatori avevano inoltre trovato nella sua abitazione quelli che sembravano essere ordigni esplosivi. La produzione vinicola francese è destinata a diminuire sensibilmente quest'anno a causa della riduzione delle superfici coltivate e delle condizioni meteo particolarmente difficili che hanno colpito i vigneti. Secondo la prima stima diffusa dal Ministero dell'Agricoltura francese, la produzione dovrebbe scendere al di sotto dei 34 milioni di ettolitri, con una contrazione del 6% rispetto al 2025 e del 17% rispetto alla media del periodo 2021-25. Il calo è legato sia alla diminuzione delle superfici vitate sia agli effetti della siccità e delle temperature elevate che hanno danneggiato i vigneti in diverse aree del paese. Il Ministero sottolinea che sulla base delle stime attuali il 2026 potrebbe rappresentare una delle peggiori annate per la produzione di vino francese degli ultimi 3 decenni. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria, ore 13:34.
2: Riccardo Pellegrini presenta

0: Una nuova settimana insieme, all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Di questo si occupa Ora Musica, questo spazio quotidiano dedicato appunto ad artisti indipendenti, le loro produzioni, spesso artisti debuttanti. Tra poco il nostro disco è il primo ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì. Quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa yes. un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo allora.
0: Il titolo è forte dell'album, eh? I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante,
1: esatto,
0: infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì. aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì.
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto. Okay. Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

Aria Nuova, questo è il nuovo progetto di Sgomo, che è partito proprio con il rap e piano piano sta trasformando la sua musica tra rap e cantato, e quindi si apre ad Aria Nuova come titolo, appunto, il nuovo singolo. Adesso c'è Priscilla, Fuoco e Pioggia.

Da Verona Priscilla con Fuoco e Pioggia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro incontro. Ce n'è un'altra di novità che voglio farvi ascoltare per la prima volta.

0: È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorzè. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata verso Venezia. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni volta che torno nell'entroterra calabrese mi succede una cosa strana. Mi viene un po' di nostalgia. I bambini che giocano a pallone in piazza, i piccoli negozi dove trovi un po' di tutto, la gente che si conosce per nome. Mi sembra di rivedere i paesini di provincia di quando ero bambina. Un mondo che, almeno a nord, esiste sempre meno.
5: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace. Un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.
4: In Calabria, con la Compagnia dei Cammini, c'ero già stata. Questa volta ci torno per un nuovo viaggio a piedi, 5 giorni da Gerace a Riace, attraverso quelli che abbiamo chiamato i borghi dell'accoglienza. Arriviamo a Gerace nel tardo pomeriggio, lasciamo gli zaini in albergo, il cammino vero e proprio comincerà soltanto la mattinata dopo. Per ora non abbiamo altro programma che andare a conoscere un po' il paese. Usciamo e cominciamo a girare per Gerace, un borgo di pietra arroccato su una rupe, affacciato sulla Locride. Lo chiamano la città delle 100 chiese e noi finiamo inevitabilmente nella più importante, la cattedrale. Scendiamo nella cripta, tornata visitabile dopo un lungo restauro. E proprio lì, completamente per caso, incontriamo Giuseppe Mantella, un restauratore di fama internazionale che ha lavorato anche su capolavori di Bernini, dal Baldacchino di San Pietro all'Estasi di Santa Teresa. Ed è proprio lui ad aver dato il via 10 anni fa al recupero della cripta di Gerace.
6: È cominciato con una visita. Io non sono di Gerace, vengo in visita 10 anni fa qui alla cattedrale e c'era Totò, il famoso Totò, che è questo signore che gestiva appunto la cattedrale, e quindi avevamo la gestione come cooperativa, e io mi sono presentato come restauratore e dice: vieni, ti faccio vedere un posto straordinario. Mi porta nella cripta e nella cripta mi apre una tenda dove c'erano un sorta di antro buio pieno di spazzatura. Accendo appunto la pila del telefono e mi rendo conto che in mezzo a tutto questo mondo di materiali vari c'erano frammenti di marmi straordinari, policromi del Settecento. E quindi mi è venuta un'idea. Il giorno dopo sono andato dal vescovo, dal segretario, non lo conoscevo, mi sono presentato, ho preso appuntamento e ho detto: sono calabrese e quindi voglio contribuire in qualche modo alla mia terra, e quindi, visto che sono restauratore, ho una mia ditta, i miei collaboratori, giro mezzo mondo, e ogni settimana ricevo da ragazzi che universitari che vogliono venire a fare uno stage, che vogliono venire a fare un tirocinio da me con la mia ditta. E detto: allora perché non proporre di portarli a Gerace durante l'estate e creare qui una summer school, in maniera tale che ragazzi da tutta Italia possano arrivare dal nord soprattutto, e quindi invertire questa tendenza, fare in modo che il nord venga anche a sud per occuparsi dei nostri beni culturali.
4: Quella visita di 10 anni fa, insomma, cambia parecchie cose. Mantella vede una cripta quasi dimenticata e immagina subito qualcosa che va oltre il semplice restauro. Portare qui dei giovani, farli lavorare, imparare, conoscere questo territorio. L'idea funziona. Negli anni a Gerace arrivano centinaia di ragazzi da tutta Italia e quello che era nato come un progetto estivo comincia a trasformarsi in qualcosa di più ambizioso, un luogo di incontro e di formazione aperto a tutto il territorio.
6: Il vescovo il giorno dopo mi ha incontrato, mi ha guardato, quando ho fatto questa proposta, e ho chiesto a lui vitto e alloggio per questi ragazzi, perché ormai i nostri seminari sono chiusi e abbiamo tantissima disponibilità, distanza e tutto il resto. Ho detto: eccellenza, allora se lei mi dà vitto e alloggio, io metto a disposizione la professionalità della mia ditta, a Gerace possiamo creare qualcosa che può aiutare il nostro patrimonio. Lui mi ha detto immediatamente di sì, quindi il giorno dopo sono andato in soprintendenza, ho fatto un accordo con la soprintendenza in maniera tale che tutto fosse realizzato nel miglior modo possibile. Questo succedeva ad aprile. Intanto abbiamo cominciato immediatamente a fare le convenzioni con diverse università italiane, dalla Federico II alla Sapienza, all'Università di Trento, all'Università di Reggio Calabria, e quindi abbiamo lanciato un bando. E con questo bando abbiamo avuto 180 professionisti che si sono prenotati per venire da noi e per occuparsi dei nostri beni culturali. Il primo anno con le carriole abbiamo portato il materiale che serviva per allestire questa sorta di laboratorio, quindi io ho smontato una parte del mio laboratorio, l'ho portato qui ed è iniziata questa avventura che vede 10 anni di collaborazione con l'università e finalmente è un'idea che io avevo da sempre e che cercavo di portare avanti, quindi realizzare qui in Calabria un grande laboratorio di restauro che si potesse occupare dei nostri beni culturali. Era difficile qui in Calabria avere persone che si occupassero di radiografie, di infrarosso, di ultravioletto, ma soprattutto era difficile trovare collaborazione per realizzare tutto questo. Il mio vescovo mi ha dato grande possibilità in questo, abbiamo fatto un accordo con il comune e quindi grazie al PNRR abbiamo realizzato, adesso dovremmo fare un accordo di gestione, il più grande laboratorio per il sud. Ancora i brividi perché non ci credo, perché è la cosa talmente grande che... E quindi è nata questa cosa, adesso la dobbiamo gestire. Abbiamo avuto quasi 500 ragazzi da tutta Italia che sono arrivati qui e che si sono occupati di quelli che sono i nostri beni identitari, perché non abbiamo Michelangelo e Caravaggio. Io quello che volevo è che le opere che abbiamo nel nostro territorio fossero trattate allo stesso modo di Michelangelo e Caravaggio, soprattutto facendo lavorare giovani del nostro territorio. E quindi non vogliamo creare una scuola di restauro, ce ne sono già tante. Vogliamo che questo luogo sia un luogo, come dire, di apertura per il Mediterraneo, dove giovani del Mediterraneo possono venire qui a incontrarsi attraverso i beni culturali. E quindi una rigenerazione urbana di questo luogo, facendo in modo che non viva soltanto durante l'estate, ma possa vivere anche durante l'inverno attraverso i beni culturali.
4: Usciamo dalla cattedrale, poco fuori, incontriamo due signore del paese.
7: Io 10 anni a Genova e 30 anni a Roma.
8: E poi sono venuta qui.
7: E me ne sono venuta.
8: Però solo che d'inverno non c'è nessuno.
7: Però ci sto cercando.
9: Stiamo bene.
7: No, quest'anno ha fatto freddo, ma Roma non è freddo qua da noi, dai. No, si dorme qui, bene qua.
8: Qui vengono sempre da Lodi,
7: aria condizionata, c'è il ventarello.
8: La sera pure che fa caldo di giorno. Poi la sera c'è il ventarello.
4: La giornata finisce in una trattoria tipica, è la nostra prima cena assieme e come spesso succede all'inizio di un viaggio, siamo ancora un gruppo di persone che deve imparare a conoscersi. La mattina dopo mi sveglia il cellulare e io, a dire il vero, ho dormito malissimo. Succede spesso la sera prima di un cammino, c'è l'agitazione della partenza, la curiosità di quello che ti aspetta. Con qualche ora di sonno in meno e lo zaino sulle spalle, scendo davanti all'albergo. È lì che ci siamo dati appuntamento. Una alla volta arrivano tutti. Ad accompagnarci lungo questo viaggio ci sono Andrea Laurenzano e Giorgio Pascolo, le nostre guide. Prima di partire, Andrea ci spiega una cosa fondamentale. Quello che stiamo per fare è un cammino che, in realtà, non è un cammino.
10: Questo è un cammino che non è un cammino. Perché non è un cammino? Perché in sostanza non è un cammino ufficiale, non è qualcosa di strutturato e così via. Ce lo siamo tirati fuori. Ce lo siamo tirati fuori proprio per fare questo viaggio tra i borghi in cui la presenza dell'Oriente la noterete. E poi il paese il cammino dell'accoglienza, perché oltre a Punta Riace, che è più conosciuta, ma anche le stesse strutture tipo Montestella fanno accoglienza, ma anche Caulonia si sono aperte all'accoglienza. E poi lì vicino Riace c'è l'altra realtà di Camini, che anche loro fanno accoglienza dei profughi e così via. Quindi li vedremo tutte queste realtà, passo passo vedremo tutto.
4: Andrea ci tiene a presentarlo. Non è un itinerario ufficiale, non ci sono tappe da rispettare a tutti i costi e questa filosofia, devo dire, mi piace parecchio.
10: Poi invece, per quanto riguarda il percorso, è abbastanza impegnativo, lungo alcune tratte, però le faremo con calma. Non abbiamo una meta, la nostra meta è arrivare alla fine quando ci pare.
8: Ah, okay.
10: Quando arriviamo, arriviamo.
4: E così, finalmente, si parte. Lasciate le porte di Gerace, ci addentriamo da subito nell'Aspromonte. È verdissimo, bellissimo. Un paesaggio che già conosco, e che ritrovo con lo stesso stupore della prima volta. I primi chilometri servono a prendere le misure, ognuno cerca il proprio passo e poco alla volta il gruppo si allunga. E camminando che Giorgio comincia a raccontarci il territorio che stiamo attraversando.
9: Gerace, il suo nome deve da, appunto, vuol dire sparviero, ma le sue origini, tutti i paesi dell'entroterra devono le loro origini dopo l'abbandono dalle colonie magno-greche che erano sulla costa. La popolazione si sposta nell'entroterra appunto per sfuggire da cosa? Dal nemico che veniva dal mare, quindi l'attracco dei saraceni. Da lì parte in epoca bizantina questi centri urbani che poi diventano centri fortificati in epoca normanna.
4: Ma questo viaggio così verde nasconde anche una storia che non mi aspettavo. Lungo il percorso cominciamo a incontrare vecchie bocche di miniera.
11: Abbiamo fatto un pezzo attraversando anche due o tre bocche di miniere. E adesso questa qui dove siamo noi, qua alle nostre spalle, è un'altra bocca di miniere. Ne vedremo poi quando andremo più avanti. È stato recuperato in parte il percorso anche perché una volta non utilizzate più, cioè questi anfratti che oramai sono diventati anfratti, vengono utilizzati dai pastori oppure come ricovero degli animali e così via.
4: Quelle aperture nella roccia raccontano una Calabria che conoscevo molto meno, perché questo territorio che oggi associamo soprattutto alla natura, ai piccoli borghi, ha avuto anche un passato industriale importante.
12: C'è stato un tempo che la Calabria è stata anche industriale. È difficile da percepire questa cosa, da capirla, cioè come la Calabria e le industrie, no?
4: Ma
12: perché
4: quali?
12: Le industrie sono sempre state, diciamo, da Roma in su, no? I grandi centri, uno non se li immagina qua in passato in Calabria. E invece in Calabria c'erano come le grandi industrie, c'erano tantissime fonderie, perché la Calabria, l'Italia in generale, ma il meridione è ricchissima di materie prime. Qui alle nostre spalle abbiamo una miniera di lignite, carbone fossile.
13: Bella miniera.
12: Ma qui abbiamo tantissimi minerali, dalla galena, dal piombo argentifero, al ferro, all'argento. E queste cose lo sapevano bene chi per prime ha fondato le grandi città stato in Calabria, che sono stati i greci. I greci fondano la Magna Grecia qui, ma perché sapevano della ricchezza anche del territorio, delle materie prime, l'acqua, i boschi e i minerali. Noi arriveremo a breve in quella che è stata considerata la culla dell'industria meridionale.
4: Riprendiamo a camminare. Intanto i chilometri cominciano a farsi sentire. Quando arriviamo gioiosa Ionica, però, il paese non ci mostra subito la sua parte più bella. Entriamo nella zona bassa, più moderna, e diciamolo, non particolarmente affascinante. Il centro storico è ancora lassù, in alto, e per il momento lo intravediamo soltanto in lontananza. Ed è qui che troviamo ad aspettarci un piccolo comitato di benvenuto. E dopo una giornata di cammino, essere accolti così fa decisamente piacere.
14: Benvenuti a Gioiosa Ionica. Per noi è un piacere e un onore ricevervi qui nel nostro paese, perché condividiamo anche il vostro progetto. Qui c'è un progetto di accoglienza, vero Andrea?
15: Sì.
14: Quindi da Gerace a Riace. E se nel mezzo ci sta Gioiosa Ionica, noi non possiamo che essere orgogliosi. Quindi adesso, per quello che possiamo, faremo un giro lungo la via principale di Gioiosa Ionica per arrivare nel centro storico. E se non ci chiamano Andrea e Giorgio, siamo noi a dire: ma e quando è che venite?
4: Da qui ci incamminiamo verso la parte alta, il centro storico, che all'arrivo avevamo soltanto visto in lontananza, comincia finalmente a svelarsi. E una volta arrivati nella piazza, c'è un piccolo rito che, almeno per alcuni di noi, non può mancare. La tanto attesa birretta di fine tappa. Zaino a terra e finalmente ci si siede e si brinda. E la prima tappa è fatta. Recuperate un po' le forze, possiamo finalmente guardarci attorno. Siamo nella parte più antica di Gioiosa, tra vicoli, palazzi, piccole piazze. Nel comitato di accoglienza che ci accompagna c'è anche Marica. È lei a raccontarmi della festa di San Rocco e della sua processione che dura più di 12 ore. Per quanto mi riguarda è la processione più lunga del mondo.
16: Abbiamo una processione che dura più di 12 ore.
17: Ma come 12 ore?
16: Si parte dalla mattina e poi il santo torna in chiesa la sera. Noi qua a Gioiosa abbiamo infatti 12 chiese, Quindi finché facciamo il giro di tutte le vie e di tutto il paese si perde un bel po' di tempo. C'è la tarantella, la nostra tarantella calabrese, che vabbè, noi abbiamo la tarantella gioiosana, che è molto sentita. Comunque è una festa molto sentita dappertutto, vengono da tutte le parti.
4: Ma dopo aver camminato tutto il giorno, le tradizioni che attirano maggiormente la mia attenzione sono quelle commestibili. E gioiosa ne ha una con un nome che è tutto un programma. Il pezzo duro.
14: Allora, il pezzo duro. Sicuramente il gelato tipico del territorio è il pezzo duro, che noi promuoviamo annualmente. Siamo alla 32esima edizione della saga del pezzo duro, che si svolge ogni anno l'8 agosto qui in piazza Vittorio Veneto a Gioiosa Ionica. Il pezzo duro è un gelato solido con tre varianti, e troviamo la crema, cioccolato e torroncino. Per i dolci vengono da tutto il comprensorio Locrideo.
4: Il pezzo duro naturalmente va assaggiato, ma gioiosa le tradizioni a tavola non finiscono qui. Da queste parti uno dei grandi protagonisti della cucina è lo stoccafisso. E infatti la nostra cena quella sera è praticamente tutta a base di stoccafisso, preparato in modi diversi, servito e riservito, in quantità decisamente generose. Si mangia, si chiacchiera e si ripensa alla giornata. Siamo partiti da Gerace, abbiamo attraversato un aspromonte verdissimo, scoperto miniere e una Calabria industriale che non tutti conoscevano. E ora siamo arrivati qui, accolti da persone di qui, accolti da persone che ci stavano aspettando, come se il nostro arrivo fosse davvero importante. Domani si

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Sono iniziate oggi in Slovenia le procedure in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre. Da oggi i candidati e le liste che intendono presentarsi con il sostegno degli elettori possono iniziare la raccolta delle firme, mentre i partiti politici possono procedere alla designazione dei propri candidati. Le candidature potranno essere presentate fino al 15 ottobre. Per quelle sostenute dagli elettori sarà necessario raccogliere le firme di almeno l'1% degli aventi diritto al voto nella rispettiva circoscrizione, con un minimo di 30 e un massimo di 1000 firme. Le elezioni del 15 novembre interesseranno tutti i 212 comuni sloveni e saranno le nove amministrative dall'indipendenza del paese. Si è aperta oggi a Ginevra la sessione ordinaria del Consiglio ONU per i diritti umani, con la partecipazione attiva della Slovenia in qualità di paese membro. Tra le priorità dell'agenda slovena spicca la tutela delle persone anziane, tema su cui interverrà per la prima volta il neurologo Zvezdan Pirtošek, nuovo esperto indipendente per le procedure speciali del Consiglio. Accanto alla difesa dei diritti degli anziani e alla cooperazione su crisi internazionali e questioni ambientali, i lavori vedranno un forte focus sull'impatto dell'intelligenza artificiale. In merito, l'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha lanciato un allarme nel suo discorso di apertura, qualificando le tecnologie avanzate come una potenziale minaccia esistenziale per l'umanità. Türk ha sollecitato i governi ad adottare interventi normativi urgenti. In Austria è entrato in vigore oggi, con la riapertura delle scuole in 3 dei 9 stati federali, il divieto di indossare il velo islamico per le alunne sotto i 14 anni in tutti gli istituti pubblici e privati. La misura, che prevede sanzioni fino a 800 euro per i trasgressori, tranne durante le attività esterne, è stata sostenuta dalla maggioranza di governo come uno strumento fondamentale di tutela contro l'oppressione giovanile. Il provvedimento ha tuttavia suscitato accese polemiche. I critici e i Verdi considerano la legge incostituzionale e discriminatoria, richiamando alla memoria un analogo divieto del 2019, già bocciato in passato dalla Corte Costituzionale. Uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane dalle 21 di oggi, lunedì 7 settembre, alle 21 di martedì 8 settembre 2026. Possibili cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dell'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di martedì 8 settembre. Trenitalia invita i passeggeri a verificare lo stato dei treni prima di recarsi in stazione. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo 35 anni, per il progetto Io Canto 2, un successo di Raff del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sul passante di Mestre, a causa di ostruzioni sulla strada, si segnalano code in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorzè. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e i Balcani staziona un'area di alta pressione. Deboli venti sudoccidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Nel corso del pomeriggio cielo generalmente sereno, temperature da 27 a 33 gradi. In serata nuvolosità passeggera sulla Slovenia occidentale con locali rovesci o temporali nel nord-ovest del paese, schiarite nell'arco della notte. Domani martedì ancora sereno, temperature minime da 11 a 19, massime da 28 a 34. Mercoledì soleggiato per gran parte della giornata, soffierà vento da sud-ovest. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali sulle regioni occidentali che si protrarranno nella notte estendendosi a est. Giovedì nuvoloso e piovoso, i temporali continueranno a interessare soprattutto il litorale, fenomeni in attenuazione nelle ore pomeridiane, soffierà vento da est bora nel litorale, temperature in netto calo. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, segnalati rallentamenti in più punti dell'autostrada 1 tra Lubiana e Postumia verso la costa. Code di 2 chilometri dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, traffico sostenuto anche sulla regionale Monte di Capodistria, Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. Alan Medves, esponente del Partito della Sinistra, si è ufficialmente candidato a sindaco di Capodistria. Israele e Slovenia, prove di disgelo, il ministro degli esteri Gideon Sar a Lubiana per inaugurare l'ambasciata. A Belgrado i funerali dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic. UE svolta sull'Artico, Bruxelles rafforza il fronte grenlandese tra sicurezza e terre rare. Croazia, anche nelle scuole della regione istriana, è iniziato oggi il nuovo anno scolastico. L'opposizione chiede con insistenza la rimozione del presidente del Parlamento Zoran Stevanovic a seguito dell'emersione di una terza condanna definitiva a suo carico per una truffa risalente al 2008. I partiti di centro-sinistra sostengono che i suoi precedenti, che includono anche condanne per minacce gravi e tentata truffa assicurativa, dimostrano una mancanza di integrità incompatibile con l'incarico, attribuendo la responsabilità della sua permanenza alla coalizione di governo. Dal canto suo, Stevanovic liquida le accuse come un attacco strumentale per distogliere l'attenzione dai procedimenti giudiziari a carico del leader di Movimento Libertà Robert Golob, precisando che si tratta di vicende concluse da tempo. Questa mattina Alan Medves, esponente del Partito della Sinistra, si è ufficialmente candidato a sindaco di Capodistria. Il suo programma punta su politiche abitative, sviluppo economico e maggiore attenzione ai giovani, con un'apertura al dialogo con la comunità nazionale italiana. Barbara Costamagna.
2: Anche Alan Medves, esponente del partito La Sinistra, si candida ufficialmente a sindaco di Capodistria in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre. A presentarlo è stata la coordinatrice della Levizia, Asta Vresco, che ha sottolineato l'esperienza politica e la conoscenza del territorio. Al suo fianco la deputata Natasha Sukic, che ha espresso piena fiducia nel candidato. Alan Medves.
3: Basta con progetti che sono di interessi di una piccola cerchia di persone, basta con progetti che danno solo dell'immagine alla città al di fuori per il turismo giornaliero, per esempio, che viene con le navi da crociera. Noi vogliamo una città che sia per i cittadini e le cittadine che abbia uno sviluppo sia economico che quanto riguarda le soluzioni abitative, un'amministrazione comunale che farà da servizio alla cittadinanza e una città che si svilupperà basandoci sui giovani e sulle loro richieste, che non sono poche.
2: Medves riserva inoltre particolare attenzione alla comunità nazionale italiana, che intende coinvolgere pienamente nel suo progetto, auspicando un maggior dialogo tra le diverse componenti della città.
3: Ci sono delle proposte che lo fanno gli appartenenti della comunità nazionale italiana, che sono proposte buone, però la politica, quella maggioritaria, non ascolta la comunità italiana e viceversa. Anche ci sono delle proposte di chi fa politica partitica all'interno della maggioranza che ha proposte buone per la comunità. Quindi dialogare, collaborare, e siamo in pochi, perché farci la guerra?
2: Così conclude Medves, che affida la riuscita del suo progetto al lavoro di squadra sia del suo partito, la sinistra, sia dell'intera cittadinanza.
1: Anche l'Associazione dei giornalisti della Slovenia esprime forte contrarietà alla proposta di riforma della legge sulla radiotelevisione presentata dal Ministero della Cultura. Secondo loro, la riorganizzazione, che prevede il ritorno a un unico direttore generale, la trasformazione del comitato finanziario in un consiglio di vigilanza con 6 membri su 7 di nomina governativa e il depotenziamento del Consiglio di programmazione, costituisce un tentativo di ingerenza politica e di controllo dell'esecutivo sull'ente. Infine, l'associazione critica l'eliminazione delle quote fisse di finanziamento per la produzione musicale e i programmi delle minoranze, sollecitando il ripristino di risorse pluriennali e definite per legge per garantire la stabilità e l'indipendenza del servizio pubblico. Sono iniziate oggi in Slovenia le procedure in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre. Da oggi i candidati e le liste che intendono presentarsi con il sostegno degli elettori possono iniziare la raccolta delle firme, mentre i partiti politici possono procedere alla designazione dei propri candidati. Le candidature potranno essere presentate fino al 15 ottobre. Per quelle sostenute dagli elettori sarà necessario raccogliere le firme di almeno l'1% degli aventi diritto al voto nella rispettiva circoscrizione, con un minimo di 30 e un massimo di 1000 firme. Le elezioni del 15 novembre interesseranno tutti i 212 comuni sloveni e saranno le 9 amministrative dall'indipendenza del paese. Mercoledì il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar sarà in visita ufficiale in Slovenia, accompagnato da una delegazione economica, e inaugurerà a Lubiana la prima ambasciata israeliana con sede permanente nel paese, aprendo formalmente una nuova fase nei rapporti bilaterali. Saar incontrerà il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser per discutere il rafforzamento dei rapporti bilaterali, la situazione in Israele e Medio Oriente e gli sforzi per la pace. Servizio di Corrado Cimador.
4: La visita di Saar a Lubiana arriva però in un clima politico controverso. In Slovenia sono state annunciate manifestazioni di protesta contro la politica israeliana nei confronti dei palestinesi. I rapporti tra Lubiana e Tel Aviv si erano fortemente raffreddati durante il governo di Robert Golob, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la successiva offensiva israeliana a Gaza. La Slovenia aveva riconosciuto lo Stato di Palestina nel giugno 2024 e aveva adottato diverse misure contro Israele, tra cui il divieto di commercio di armi. Con l'insediamento del governo guidato da Janez Janša l'indirizzo politico è però cambiato. A giugno sono state revocate le precedenti misure e più recentemente la Slovenia ha bloccato una dichiarazione dell'Unione Europea contro l'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Il ministro Kaiser sostiene che la posizione slovena non sia cambiata, che il paese continui a sostenere la soluzione dei due stati, ma il nuovo orientamento di Lubiana viene interpretato da una parte dell'opinione pubblica e degli analisti come un riavvicinamento a Israele. L'apertura dell'ambasciata residente segna dunque un passaggio importante nelle relazioni tra i due paesi stabilite nel 1992. Sul piano economico, i due governi puntano ora a rafforzare l'interscambio, che nel 2024 ha raggiunto 214 milioni di euro, rendendo Israele il 38esimo partner commerciale della Slovenia, e intendono sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori dell'economia, della scienza, dell'istruzione e della cultura attraverso un programma di cooperazione previsto per il periodo 2026-2030, comprendente anche politiche giovanili e sport.
1: Nuovo sensibile aumento dei prezzi dei carburanti in Slovenia. Dalla mezzanotte il diesel raggiungerà un nuovo livello record. Un litro costerà 1,939 euro rispetto agli attuali 1,811 euro. Rincaro anche per la benzina 95 ottani, che passerà da 1,623 a 1,674 euro al litro. Per un pieno da 50 litri saranno quindi necessari 83,70 euro per la benzina e 96,95 per il diesel. Aumenterà anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, che salirà a 1,412 e 1,544 euro al litro. I prezzi indicati si applicano ai distributori situati al di fuori della rete autostradale e delle superstrade. Il nucleare torna al centro del dibattito energetico europeo alla luce della crescente domanda di elettricità e della necessità di garantire forniture stabili a prezzi accessibili. Il tema è stato al centro oggi a Lubiana della conferenza internazionale Il futuro è nucleare, alla quale hanno partecipato rappresentanti della politica, dell'economia e del settore energetico. L'eurodeputato Matei Tonin, organizzatore dell'incontro, ha sottolineato la necessità di una transizione verde basata su tecnologia, innovazione e sviluppo, mentre il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha ribadito che la transizione non può basarsi esclusivamente sulle fonti rinnovabili e ha annunciato misure per accelerare il progetto del secondo blocco della centrale nucleare di Krško. Si è aperta oggi a Ginevra la sessione ordinaria del Consiglio ONU per i diritti umani, con la partecipazione attiva della Slovenia in qualità di Paese membro. Tra le priorità dell'agenda slovena spicca la tutela delle persone anziane, tema su cui interverrà per la prima volta il neurologo Zvezdan Pirtošek, nuovo esperto indipendente per le procedure speciali del Consiglio. Accanto alla difesa dei diritti degli anziani e alla cooperazione su crisi internazionali e questioni ambientali, i lavori vedranno un forte focus sull'impatto dell'intelligenza artificiale. In merito, l'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha lanciato un allarme nel suo discorso di apertura, qualificando le tecnologie avanzate come una potenziale minaccia esistenziale per l'umanità. Türk ha sollecitato i governi ad adottare interventi normativi urgenti.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Belgrado le esequie del generale Ratko Mladic, migliaia i partecipanti alla cerimonia funebre, assente il presidente serbo Aleksandar Vučić, il servizio di Dario Saftić.
6: Un clima pesante e una Belgrado visibilmente divisa hanno accompagnato le esequie del generale Ratko Mladic. Migliaia di persone si sono radunate davanti alla chiesa di San Luca per l'ultimo saluto all'ex comandante militare serbo-bosniaco, condannato dal Tribunale Internazionale dell'AIA quale responsabile, tra l'altro, del genocidio di Srebrenica del 1995. Il corteo funebre si è diretto poi al cimitero di Topčider, dove si sono svolti i funerali alla presenza del patriarca della chiesa serbo-ortodossa Porfirio. Mentre per i suoi sostenitori presenti al corteo il generale resta un eroe e un difensore del popolo serbo, per le vittime della guerra dell'ex Jugoslavia e per le diplomazie internazionali Mladic rimane uno dei simboli più spietati del conflitto. I funerali si sono svolti sotto un imponente dispositivo di sicurezza per evitare scontri tra i simpatizzanti e i gruppi di attivisti per i diritti umani scesi in piazza per contestare la cerimonia. Il presidente serbo Aleksandar Vučić non ha presenziato la cerimonia funebre, come dichiarato, a causa della visita a Belgrado del capo dello Stato dell'Uzbekistan. Il fatto che nessun rappresentante ufficiale del potere abbia preso parte all'evento in forma solenne evidenzia il delicato equilibrio politico di Belgrado, ancora in bilico tra le nostalgie del passato e il difficile percorso di integrazione europea. Hanno presenziato comunque alle esequie diversi politici di primo piano della Serbia e della Repubblica Serba di Bosnia.
1: Il partito di destra Alternativa per la Germania cerca alleati per governare in Sassonia-Anhalt dopo la storica vittoria di ieri alle elezioni regionali con il 43,8% dei voti. Nonostante il candidato governatore Ulrich Siegmund abbia teso la mano agli altri partiti, rifiutando la logica dei muri, la formazione di una coalizione resta complessa per via del cordone sanitario, tradizionalmente opposto dalle forze moderate. Il voto segna un crollo per la CDU del cancelliere Friedrich Merz, fermatasi al 17,2%, in un clima di forte scontento popolare per le politiche migratorie, energetiche e gli aiuti all'Ucraina. I vertici dei partiti tradizionali si sono riuniti d'urgenza a Berlino, mentre l'AfD punta già alle elezioni del 2029 per portare Alice Weidel al ruolo di cancelliera. L'Unione Europea accelera sull'Artico, una regione sempre più centrale negli equilibri geopolitici, nella sicurezza e nella competizione per le risorse naturali. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, è arrivata oggi a Nuuk alla guida della più importante missione dell'UE in Groenlandia dal 2024 per rafforzare la partnership con il territorio autonomo danese e presentare un nuovo pacchetto di iniziative europee. Sentiamo Maja Novak.
7: La missione europea si articola in due fasi. La prima riguarda il nuovo pacchetto di partenariato con la Groenlandia, mentre la seconda si riferisce alla strategia complessiva dell'UE per l'Artico, che la Commissione dovrebbe presentare nella seconda metà di ottobre. La crescente tensione geopolitica nell'area ha spinto Bruxelles a rivedere le proprie priorità. La fine della cooperazione con Mosca, le ambizioni della Cina e il rinnovato interesse degli Stati Uniti, anche alla luce delle posizioni del presidente Donald Trump, hanno accresciuto la tensione europea verso quella che a Bruxelles viene sempre più definita la regione del vicino nord. La nuova strategia darà maggiore spazio anche ai temi della pace e della sicurezza. L'UE è pronta a rafforzare il proprio contributo sul fronte della sicurezza attraverso investimenti, infrastrutture e coordinamento, in raccordo con l'architettura difensiva della NATO. Oltre che sulla sicurezza, la partnership con la Groenlandia punta soprattutto su connettività, materie prime critiche ed energia pulita. Al centro vi sono anche le enormi riserve di terre rare presenti nel territorio, considerate di importanza strategica per le industrie europee. L'Europa sta mantenendo le promesse, ha dichiarato von der Leyen al suo arrivo a Nuuk, ricordando la visita compiuta 2 anni fa in occasione dell'inaugurazione della Casa dell'Europa. La Presidente della Commissione ha sottolineato la volontà di costruire la nuova partnership insieme alla popolazione groenlandese, individuando priorità comuni e favorendo una rinnovata collaborazione.
1: Come in tutta la Croazia, anche nelle scuole della regione istriana è iniziato oggi il nuovo anno scolastico, una giornata particolarmente importante per gli scolaretti iscritti in prima elementare. Il servizio di Lionella Pausina Quavita.
8: Sono complessivamente poco più di 1.900 gli allievi entrati in classe per la prima volta. I dati relativi alle scuole elementari della regione istriana, a fronte di un generale calo dovuto alle dinamiche demografiche, confermano i numeri dello scorso anno. Questo vale anche per gli iscritti alle prime classi delle scuole medie superiori, hanno intrapreso il nuovo ciclo scolastico quasi 1.800 studenti. Ma poiché le iscrizioni sono ancora aperte, il numero non è definitivo e potrebbe variare. Sono sicuramente queste le due categorie che hanno atteso con più emozione, forse anche con una punta di apprensione, lo squillo della campanella. Lo dimostrano i 37 neoscolaretti accolti alla Giuseppina Martinuzzi di Pola, un numero record degli ultimi anni a conferma della fiducia dei genitori nei confronti della qualità didattica offerta dalle istituzioni in lingua italiana. italiana. L'elementare polese, così come le altre scuole dell'ACNI, è in procinto di beneficiare di importanti investimenti. Qui è previsto l'ampliamento con la costruzione di una nuova ala. Lo stesso vale per la sede di Rovigno, mentre per quella di Parenzo è in programma il restauro della facciata. Sono in fermento la scolaresca e i docenti della scuola dell'obbligo italiana di Cittanova, che speravano in un'accelerazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico. Varie questioni hanno però prorogato i termini di consegna e bisognerà attendere ancora un po' per il trasferimento nella nuova struttura. Anche nei prossimi mesi, per quanto si è saputo, proseguirà l'attività politica dei soggetti interessati per giungere all'autonomia della sezione italiana dell'elementare di Dignano. Si tratta di un'aspirazione che ha ripreso vigore in questi ultimi anni e sulla quale si sta lavorando ormai da tempo. Per quanto riguarda le scuole medie superiori dell'Istria, va ricordato che da quest'anno gli eventuali trasporti degli studenti saranno gratuiti e coperti dall'amministrazione regionale, mentre per le SMSI forse la novità maggiore arriva da quella rovignese, che inizia il nuovo anno scolastico modificando la propria denominazione. L'istituto porta ora anche ufficialmente il nome di Antonio Borme e lo ricorderà con una cerimonia solenne programmata per il prossimo 17 settembre.
1: Con l'arrivo di settembre l'Istria entra nel vivo della sua stagione forse più magica, la raccolta del tartufo bianco pregiato per gli esemplari più grandi e di qualità superiore. Il prezzo si aggira tra 3.000 e 5.000 euro al chilogrammo, con punte superiori nei casi eccezionali. Sentiamo Valmer Kuzma.
9: Il cuore pulsante della raccolta del tartufo in Istria è il celebre bosco di Montona, un'oasi umida e ricca di querce lambita dal fiume Quieto. Per disciplinare la raccolta sono in vigore regole ferree, innanzitutto la licenza obbligatoria, il cui costo varia da 26 euro per quella giornaliera a 230 euro per quella stagionale. C'è poi la limitazione dei cani, nel senso che ogni tartufaio può servirsi da un massimo di 2 cani addestrati, più un terzo con lo status, per così dire, di apprendista. Infine è obbligatorio scavare con l'apposita paletta e richiudere immediatamente con cura la buca per non danneggiare il micelio e la radice degli alberi. Negli ultimi anni l'Associazione dei Tartufai Istriani Istra ha lanciato ripetuti allarmi per il saccheggio silenzioso delle foreste. Squadre di raccoglitori senza scrupoli, spesso provenienti dall'estero, in particolare dall'est Europa, entrano illegalmente nel bosco di Montona. Questi bracconieri utilizzano metodi devastanti come l'impiego di zappe o rastrelli che distruggono lo strato superficiale del terreno, compromettendo per sempre la futura nascita dei funghi. Per contrastare il fenomeno sono state definite misure rigorose, tra cui controlli a tappeto, restrizioni ai non residenti e multe salatissime. Cosa dire infine? Il tartufo istriano è un'eccellenza globale, i prezzi riflettono la sua rarità. Se per le varietà nere le cifre sono più accessibili, il bianco pregiato può raggiungere e superare i 3.000-5.000 euro al chilogrammo per gli esemplari più grandi e di qualità superiore.
1: La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA apre oggi le udienze sul ricorso del Nicaragua contro la Germania per le esportazioni di armi verso Israele ritenute da Managua potenzialmente contrarie alla Convenzione sul genocidio in relazione al conflitto nella Striscia di Gaza. Berlino contesta la competenza della Corte. Nel 2024 i giudici dell'ONU avevano respinto la richiesta di misure provvisorie d'emergenza contro la Germania senza chiudere il procedimento. Le nuove udienze, incentrate anche sulla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, proseguiranno fino al 10 settembre. Gli imprenditori europei dell'acciaio e dei metalli protesteranno oggi davanti alla sede della Commissione UE con lo slogan «Manteniamo la produzione in Europa», denunciando il progressivo calo della competitività industriale. Tra le principali criticità figurano gli elevati costi energetici, la burocrazia, la lentezza decisionale e la crescente concorrenza extraeuropea, soprattutto cinese. La crisi ha contribuito alla perdita di 4 milioni di posti di lavoro nel manifatturiero dal 2019, con circa 500 lavoratori qualificati che, secondo gli organizzatori, perdono ogni giorno il posto di lavoro. In gioco, sostengono i promotori, ci sono il futuro dell'industria UE e la capacità di garantire insieme innovazione, competitività, produzione e occupazione. Si celebra oggi la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica, sull'economia e sull'ambiente. Secondo l'ONU, l'aria inquinata rappresenta ancora una delle principali minacce ambientali a livello globale e provoca ogni anno oltre 8 milioni di morti premature. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha ricordato che inquinamento atmosferico e cambiamento climatico non possono essere affrontati separatamente. Gli effetti dell'aria inquinata riguardano l'intera popolazione, ma risultano particolarmente rilevanti per le persone affette da malattie croniche, le donne in gravidanza, neonati e bambini, anziani e persone in condizioni socio-economiche più vulnerabili. Le 15:53 si chiude qui l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria in redazione Dionisi Botter e Alessia Mitar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4, passante di Mestre, code tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Trieste. Inoltre sono segnalate ostruzioni sulla strada, sempre in direzione Trieste, sulla A4 Padova-Venezia, tra il bivio con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

From the Heart Down, successone dei Pretenders, Da Viva El Amor 1999. Abbiamo aperto con una canzone bellissima il nostro pomeriggio di oggi. Estate Freschi in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria con il sottoscritto Andrea F. e Igor Vigina al di là del vetro. In realtà siamo in quattro a condurre il pomeriggio di oggi, no? C'è Igor Vigini per la parte tecnica, il sottoscritto qui alle scelte musicali, a parlarvi eccetera eccetera, e poi ci sono uno spray per la gola e un altro per il naso, visto che insomma in questi giorni l'aria condizionata delle aerolinee internazionali mi ha un po' devastato. Ecco, per cui se mi sentite ogni tanto un po' strano sarà per questo, e me ne scuso in anticipo, ma naturalmente con l'aiuto della chimica e di un po' di caffeina andremo avanti forti anche in questo pomeriggio. Abbiamo aperto con Chrissy Hynde dei Pretenders, perché sapete qui Estate Freschi come un pomeriggio ore 4, che ritorna fra l'altro la prossima settimana, quindi questa è l'ultima mia puntata del palinsesto estivo. Con lunedì ritorneremo a pomeriggio ore 4, stesso orario, stessa programmazione, dalle 16 alle 18 in diretta, in replica la notte dalla mezzanotte alle 2, quindi abbraccio subito chi ci ascolta fra i miei amici nottambuli. Dicevo, noi come sempre abbiamo quelli che sono gli anniversari, i compleanni, le cose da ricordare della storia della musica in questo giorno. E oggi è il compleanno di Chrissy Hynde, che compie 75 anni, nata il 7 settembre 1951, una delle front woman più temerarie, una delle rockers più integerrime, anche una delle donne più fascinose del rock britannico, fondatrice dei Pretenders, un gruppo che è sopravvissuto a cambi di formazione, a gente che è morta per overdose. Lei è sopravvissuta a dei matrimoni molto turbolenti, compreso quello con Jim Kerr, la voce dei Simple Minds, ma soprattutto ha scritto tante grandissime canzoni come questa, e oggi l'ascoltiamo in apertura per farle gli auguri di compleanno. Ma vi prometto già adesso che chiuderemo con i Pretenders alle prese con un brano di un artista che lei esattamente come me ama molto. Sto parlando di Jimi Hendrix, che nelle sue corde vocali, nella sua voce, suona benissimo. Questo sarà l'ultimo brano in scaletta fra due ore, grosso modo. Adesso, prima ancora di ricordarvi le frequenze, tutte queste cose, i nostri social, tutto quello che serve per restare all'ascolto, vi ricordo che abbiamo un album della settimana, il Featured Album, che arriva dall'Australia nella nostra terza mezz'ora, terzo spicchio, 17:30, la notte 1:30 del mattino. E vi ricordo che in questa giornata ci perdevamo un grande della musica italiana, Sergio Endrigo.

Canzone per te, per ricordare Sergio Endrigo nell'anniversario della sua scomparsa. Ci lasciava il 7 settembre 2005, questo grande della musica italiana e, lasciatemelo dire, anche istriana, visto che era nato a Pola il 15 giugno 1933. Personaggio dolcissimo, cantautore dal talento incredibile, amato in America Latina quanto in Italia e in altri luoghi in giro per il mondo. Chi come me ha avuto il piacere di conoscerlo e di collaborare con lui se lo ricorderà indubbiamente sempre. Questa era una delle tante versioni successive di questo brano, che in quella originale con Roberto Carlos vinse il Festival di Sanremo nel lontano 1968. Fra l'altro, fra gli autori c'erano anche i grandi Sergio Bardotti e c'era Luis Bacalov per la serie Scusate se è poco. Poi questa canzone è stata rifatta negli anni anche da tantissimi altri artisti che ne hanno fatto delle cover indubbiamente molto belle, da Ornella Vanoni a Gianni Morandi, da Elisa a Claudio Baglioni, Enrico Ruggeri, Orietta Berti, eccetera, cioè Simone Cristicchi anche, insomma ne sono state fatte tante, e Endrigo stesso, come avete sentito, si è prestato alcune volte a ricantarla, compresa anche con la voce di sua figlia Claudia Endrigo. Siamo in apertura di un pomeriggio particolarmente ricco di avvenimenti. Questo 7 di settembre si presenta pieno di appuntamenti da ricordare della storia della musica. Qui sulle frequenze di Radio Capodistria, gli ineffabili 1170-1170 in AM, in onda media, la frequenza leggendaria del mito della nostra emittente, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6. Ascolto in radio digitale DAB cercando Capodistria, che ovviamente è anche il nome di questa nostra splendida e soleggiata località qui sulla costa adriatica, e ascolto dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Radio Capodistria è tutto attaccato.si. Non servono account, non serve registrarsi, non servono password, non servono soldi, non servono carte di credito o codici fiscali. Basta cliccare sul player, è tutto in chiaro, è tutto anche molto semplice. Così come è chiaro ed è semplice che uno dei geni della musica contemporanea, che rispondeva al nome di Warren Zevon, ci lasciava pure lui in questo giorno del 2003. Uno che scrisse canzoni anche molto simpatiche come Werewolves of London, Lawyers, Guns and Money, no? Avvocati, pistole o fucili che dir si voglia, e denaro. Uno che nel corso della sua carriera musicale è stato a fianco a tanti grandi musicisti, è stato ispirazione per altri grandi musicisti. La gente che lo cita come influenza parte dagli R.E.M. per arrivare fino a tantissimi altri ancora. Era un genio, questo, su questo non c'è dubbio. Una delle sue canzoni che a me piacciono molto si intitola appunto Genius.

Che arrangiamento d'archi nobile nel finale di questa splendida Genius di Warren Zevon per ricordare il suo genio, appunto. Ci lasciava il 7 settembre 2003, era nato il 24 gennaio 1947, artista che aveva amici e gente che ha collaborato sui suoi dischi importante, come Bruce Springsteen, come Jackson Brown, come gli Eagles, come Linda Ronstadt ad esempio. È stato anche tastierista e band leader per gli Everly Brothers, un personaggio influente, dicevo, se chiedete a gente da R.E.M. e Killers dei giorni nostri, tutti vi diranno della sua influenza sulla loro musica. Un compianto personaggio che ci piaceva ricordare qui nel nostro pomeriggio insieme. Continuiamo con quello che è un compleanno invece per un artista che forse non viene spesso associato a questa band, Brad Houser. Lui suonava il basso, suonava il sassofono, il sax baritono, il sax tenore, suonava il clarinetto anche per un gruppo chiamato Eddie Brickell and the New Bohemians. Lei chiaramente, questa cantautrice, la signora Paul Simon, no, la moglie di Paul Simon, singoli di grande successo come ad esempio What I Am, che venne poi rifatta anche dalle Spice Girls. Lui ci ha lasciati nel 2000, esempio What I Am, che venne poi rifatta anche dalle Spice Girls. Lui ci ha lasciati nel 2023, aveva 62 anni, ma era nato in questo

What I Am, Eddie Brickell and the New Bohemians, per ricordare quello che sarebbe stato il compleanno di uno dei membri fondatori di questa formazione. La voce di Eddie Brickell e qualcosa nella musica di questo gruppo mi associa spesso e volentieri al suono di Gracie Abrams, una cantautrice di oggi che, guarda caso, oggi compie 27 anni. Lei è stata quella che ha fatto da supporter a un tour molto famoso, il Eras Tour di Taylor Swift, anche cantato con Taylor Swift, amiche per la pelle, si diceva, per un certo periodo. Ha pubblicato tutta una serie di dischi di grande successo, perché insomma Gracie Abrams è ormai diventata una realtà del pop internazionale, soprattutto del cantautorato pop americano. Il suo disco di debutto era Good Riddance nel 2023. Singoli come That's So True, I Love You, I'm Sorry sono stati dei grandi successi, di meno gli ultimi singoli, ma l'ultimo in ordine di tempo qui sulle nostre frequenze si intitola Minibar, visto che oggi è il giorno del suo compleanno. Se lei sta in un albergo da qualche parte in giro per gli Stati Uniti, immagino che starà appunto facendo giustamente razzia del suo minibar.

Gracie Abrams con Minibar nel giorno del suo compleanno, una delle tante produzioni della premiata ditta Aaron Dessner, quello dei The National, che nel tempo libero, oltre a fare grande musica con i The National, collabora con Taylor Swift e con tutta una serie di artisti dal mondo più alternativo del rock a ogni tanto queste furbate molto pop. Questo è tratto dal terzo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, la figlia dall'inferno, che non sta avendo altrettanto successo dei primi due, Good Riddance, il disco di debutto, e The Secret of Us, che conteneva anche quel brano in duetto con Taylor Swift, penso si intitolasse Us, in cui lei coronava anche questa collaborazione con la tournée di Taylor Swift, eccetera. Del resto sono anche abbastanza simili dal punto di vista vocale, come avete sentito. Siamo prossimi alle news delle 16:30 per chi ci ascolta in diretta. Il nottetempo, la musica avanti ininterrotta. Voglio ricordare un anniversario interessante di questo giorno, 1997, il 7 di settembre, 97, 7 settembre, si muovono scioglilingua, ritornavano nelle classifiche americane i Fleetwood Mac con un album intitolato The Dance, importante perché era un disco che segnava la loro reunion dopo 10 anni di assenza, cosa che non sembrava aver intaccato. Vinse anche 3 nomination ai Grammy e vinse un qualcosa di questi Grammy, mi pare, comunque 3 nomination per questo disco. Dicevo, non sembrava aver intaccato quello che era lo smalto sonoro e la capacità ovviamente di questa band, visto che su c'erano singoli molto belli come Landslide, come Silver Springs o come The Chain.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie flash delle 16.30. In una missiva inviata dalla Cancostiera al governo, il presidente Alberto Scheriani esprime forte preoccupazione per i tagli e le incertezze operative che minacciano la programmazione radiotelevisiva in lingua italiana, tutelata dagli articoli 5 e 64 della Costituzione. L'istanza denuncia un calo di risorse finanziarie e personale, con previsioni di ulteriori riduzioni fino al 20% nel piano finanziario 2027 e la mancata consultazione preventiva degli organi rappresentativi della minoranza. Per contrastare l'ipotesi di riforma della legge RTV che ridurrebbe lo stato dei programmi a meri contenuti, la Cancostiera chiede il ripristino dell'autonomia editoriale e gestionale, una ripartizione trasparente e vincolata dei fondi statali e del canone, la creazione di un'unità programmatico-produttiva autonoma. Il Ministero dell'Ambiente sta preparando una soluzione permanente per impedire l'ingresso di acqua salata nei terreni agricoli di Ancarano. Una nuova paratoia sul canale periferico consentirà un'irrigazione sicura e garantirà al tempo stesso la protezione dalle alluvioni. La gara d'appalto per la sua realizzazione dovrebbe essere pubblicata a metà ottobre. Secondo il Ministero, lo sbarramento provvisorio sta attualmente impedendo con successo l'ingresso dell'acqua salata e consente agli agricoltori di irrigare i campi. Nella sua missione diplomatica in Groenlandia, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato uno stanziamento di 200 milioni di euro entro il prossimo anno per rafforzare la presenza dell'Unione nell'Artico. Il piano di investimenti finanzierà progetti strategici in ambito energetico, infrastrutturale e di connettività satellitare, garantendo fin da subito un miglior accesso a internet nelle aree più isolate. Ribadendo che la sovranità sull'isola spetta esclusivamente ai cittadini locali e alla Danimarca, in chiara risposta alle passate mire statunitensi, la visita ha coinciso con l'avvio dell'esercitazione NATO Arctic Shield, coordinata dall'Alleanza per la difesa del territorio. L'alta rappresentante UE per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha bloccato la creazione del gruppo di esperti sulla difesa europea annunciato pochi giorni fa, a causa della netta contrarietà espressa da paesi chiave come Germania, Italia e Francia. La task force, composta da ex leader politici e militari, avrebbe dovuto proporre soluzioni concrete per colmare rapidamente le carenze difensive del continente, ma l'incontro inaugurale è stato annullato dopo i colloqui con i ministri degli stati membri. Ed è tutto per le notizie flash.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

That'll be the day, Buddy Holly, ad aprire il nostro secondo spicchio di Estate Freschi, ultima puntata con il sottoscritto per il palinsesto estivo del nostro programma musicale Principe Principale dei pomeriggi in diretta fra le 16 e le 18, la notte fra la mezzanotte e le 2. Con la settimana prossima torniamo ad essere pomeriggio ore 4, stessi orari, stessa emittente, stessi contenuti, ma naturalmente cambia la forma del contenitore a seconda della stagione. Buddy Holly va ricordato oggi perché non solo in questo giorno del 76 in Inghilterra si teneva il primo raduno dei Buddy Holly fans, ma anche perché in questa giornata Buddy Holly va ricordato assolutamente, no? La storia della musica ci dice e ci insegna che era nato il 7 settembre 1936. Sapete che Buddy Holly è morto in quel tragico incidente aereo a soli 22 anni in cui è morto anche Ritchie Valens, quello di La Bamba. Ritchie Valens, che a quanto pare si dice lanciò una moneta con un altro musicista per vedere chi avrebbe preso l'aereo per primo, vinse lui e disse: la prima volta che vinco qualcosa in vita mia. Ecco, fu anche l'ultima, purtroppo per lui. Buddy Holly, Charles Hardin Holly era il suo vero nome, cantautore, chitarrista, una delle figure centrali del rock and roll, con questi suoi occhialoni, questa faccia da bravo ragazzo, da presentatore di un TG Rai degli anni 60, che invece ha contribuito a posizionare anche la chitarra rock con i suoi The Crickets o da solo con singoli come questo del 1957, pensate, come Doesn't Matter Anymore e altri almeno 15 nelle classifiche americane nel corso degli anni. Uno che, se chiedete ai Beatles e ai Rolling Stones, è stato uno di quelli che ha influenzato tutta la loro vita prima di lasciarci così giovane il 3 febbraio del 1959. Uno dei musicisti che indubbiamente dice anche sempre di essere stato influenzato da Buddy Holly è il grande Tom Petty, e oggi è un compleanno che riguarda uno dei musicisti più importanti della band di Tom Petty, Heartbreakers. Stiamo parlando di Ben Mondstenc, tastierista fantastico, tastierista e suonatore di organo Hammond, perché è anche pianista, ecco, dire soltanto tastierista gli si fa praticamente un torto. Nato in questo giorno del 1954, lui ha suonato anche su dischi di gente come U2, come Bob Dylan, come Stevie Nicks, come Roy Orbison, sto leggendo anche qua, ha aiutato a scrivere dei singoli di mega successo assoluto come ad esempio I Won't Back Down di Tom Petty per quel che riguarda la sua discografia da solo, ma anche brani come Free Falling, come Learning to Fly, come Running in a Dream. E io non so se questa sia una delle canzoni, anzi mi sembra sia una di quelle che lui non ha scritto, perché la firma del brano in realtà viene consegnata a Tom Petty e al suo chitarrista Mike Gamble, però senza l'organo di Ben Mondstenc questa non sarebbe la stessa. Sto parlando della mitica Refugee.

Kick Out the Jams MC5 per ricordare la batteria di Dennis Thompson, nato in questo giorno del 1948, ci ha lasciati a 75 anni nel 2024, batterista e membro fondatore di questa formazione, i Motor City 5, con Fred Sonic Smith alla chitarra, che poi sarebbe diventato anche il compagno di Patti Smith, avrebbe suonato anche nella sua band. Gruppo del 1964, questo era il loro disco di debutto, 1969, lui lo chiamavano Machine Gun per la sua maniera di suonare la batteria come una mitragliatrice, come se fosse un assalto, appunto, un assalto sonico al suo strumento, diciamo così, ma anche naturalmente un assalto a quelle che sono le orecchie degli ascoltatori. Uno dei musicisti fondamentali all'interno di questo gruppo, alle volte si pensa soltanto ai frontman, ma ci sono dei personaggi che definiscono il sound della band, esattamente come prima quando parlavamo di Eddie Brickell and the New Bohemians ricordavamo Brad Houser, il bassista, che è stato uno che ha definito il suono di quel gruppo. Adesso, parlando di MC5, non si poteva non ricordare la batteria di Dennis Thompson, o prima, parlando di Tom Petty e i suoi Heartbreakers, ricordare l'organo e le tastiere del grande Benmont Tench. Continuiamo di questo passo. Se vi ricordate di una formazione chiamata Dave Matthews Band, sapete che una delle caratteristiche di questo gruppo è quella di fare spesso e volentieri uso anche del sassofono. Leroy Moore, classe 1961, nato in questo giorno, ci ha lasciati anche lui purtroppo già nel 2008, era il sassofonista storico di questa band, uno che suonò su alcuni dei dischi importanti come Too Much, come Wasting Time, eccetera eccetera, e come Ants Marching. Sono tutti dei piccoli esempi di quello che era il ruolo del suo strumento all'interno della Dave Matthews Band. Oggi, per ricordare quello che sarebbe stato il suo compleanno, vi faccio ascoltare proprio questa, che si intitola Too Much.

Too Much, la Dave Matthews Band, fra chitarre, sassofoni, violini, percussione e quant'altro non si fanno mancare niente all'interno di questo brano, uno dei successoni, uno dei tanti brani simbolo di questa formazione, che è anche una specie di gruppo amato dai musicisti perché appunto le qualità sonore, le qualità musicali della band sono altissime. Leroy Moore, che ne era lo storico sassofonista, che ci ha lasciati nel 2008, era nato in questo giorno nel 1961, è appunto uno dei personaggi che hanno contribuito, non soltanto Dave Matthews, alla fama, l'importanza al suono del gruppo, esattamente come questi che ricordavamo prima, no? Per Eddie Brickell, per quanto riguarda anche Ben Montench e Tom Petty and the Heartbreakers, per quanto riguarda gli MC5, eccetera eccetera. Ma adesso ritorniamo ai solisti. In questa giornata c'è anche un piccolo anniversario da ricordare per quanto riguarda Michael Jackson, visto che oramai si parla tantissimo di lui in tutte le classifiche, praticamente per quel che una compilation o l'altra, o la colonna sonora del suo film biografico, che certamente ricordiamo perché insomma è un film che ultimamente sta battendo tutti i record di incassi. In questo giorno del 1996 faceva la prima data del suo History Tour, il suo terzo tour mondiale. Partiva da Praga nella Repubblica Ceca, 82 concerti, lo videro circa 5 milioni di fan e guadagnò circa 170 milioni di dollari per la serie. Non gli andava nemmeno tanto male. Ma Michael Jackson poi in questo stesso giorno aveva anche un altro anniversario, perché in questa giornata praticamente si ritrovava a suonare con quelli che erano i componenti dei Jackson 5. Era il 2001, era il suo concerto per il 30° anniversario al Madison Square Garden, vennero anche altri musicisti come Eminem, Whitney Houston, Britney Spears, Gladys Knight, le Destiny's Child, ma ritornarono sul palco anche insieme i Jackson 5, che per un po' di tempo non è che si fossero voluti benissimo e non si erano neanche visti tanto di buon occhio. Ecco, History Tour. History era un album compilation che conteneva tanti successi, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Bello ricordare Michael Jackson del periodo in cui, beh, lui diceva non importa se sei nero o bianco, ma guardando lui francamente un po' non si capiva più se era black or white. Eat this.

I Will Survive, Gloria Gaynor, nata in questo giorno del 1947, successi come questo, Never Can Say Goodbye, I Am What I Am, una voce incredibile nel mondo della black music, anche una canzone simbolo di quello che un po' è il female power, poi è diventata anche un inno del movimento LGBTQ eccetera eccetera, al di là di tutto questo, e oltretutto, soprattutto forse musicalmente parlando, un grande inno dell'epoca della disco music, ascoltata direttamente dopo Michael Jackson. Siamo in zona grandi voci della black music, da Michael Jackson a Gloria Gaynor, adesso questa che ci arriva per portarci fino all'album della settimana, che ci porta in Australia, sentito la Karaoke Bar, ma tranquilli, non è che dovete mettervi a cantare, firmato da Angus and Julia Stone, e la voce di Alpha Anderson. Pensate questa, suo nonno si chiamava Alphonse, lei era la primogenita, quindi per unire il nome, omaggiare il nome del nonno, il fatto che lei fosse la prima, ha preso la lettera greca dell'alfabeto, che era Alpha, no? Scritta con la F, però è Alf come Alfonso, e lei la chiamarono Alpha. Ecco, i genitori, insomma, di questi personaggi alle volte hanno delle idee un pochino strane, no? Ecco, pensate se, insomma, ci sono varie combinazioni, si potrebbe fare pensandole in italiano e ne uscirebbero ogni tanto anche delle cose bizzarre. Era nata in questo giorno del 1946, ci ha lasciati a 78 anni nel 2024, era la voce degli Chic, una di quelle che incarnava questo mito della cantante nera, quelle che vedevamo una volta anche nei video, alta, bella, magra, sorriso a 72 denti e voce da urlo naturalmente. Cantò anche sui dischi di gente come Dionne Warwick, come Roy Buchanan, prodotta da Quincy Jones, ma la sua voce soprattutto all'interno degli Chic era quella che sentivamo in Good Times o in questa che ci accompagna all'album della settimana, l'indimenticabile The Freak.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Siamo andati dritti al sodo con la title track, uno dei primi singoli per Angus e Julia Stone, Karaoke Bar, un bar per il karaoke, titolo del loro nuovo album. Hanno fatto 6 dischi, difficile dire quanti album abbiano esattamente, perché hanno fatto una colonna sonora e 6 dischi in studio, quindi sarebbe il 7° disco. Però hanno già anche 2 compilation, hanno anche già un box set, hanno anche 2 EP e hanno anche 6 album dal vivo, scusate, perché hanno fatto praticamente dei tour acustici, per cui non so dirvi, diciamo che ufficialmente loro 6° album in studio, 7° disco se volete comprare tutta la discografia dei dischi senza quelli dal vivo, senza le compilation eccetera eccetera. Molta carne al fuoco dunque per questo duo australiano, fratello e sorella Angus e Julia Stone, che sono stati molto amati, anche premiati all'Aria Music Awards del 2010 con 5 premi su ben 9 nomination, gruppo molto apprezzato anche all'estero, che adesso sta iniziando, vedo dal loro sito web ufficiale, un tour per promuovere questo disco che parte proprio l'11 di settembre dal Canada, continua a Los Angeles, continua di nuovo Canada, Stati Uniti, per poi tornare in Australia. Non sono tantissime date, sembra che si prendano dei tempi molto rilassati, così come abbastanza rilassate la loro musica, a cavallo fra cantautorale, leggermente elettronico, parecchio dream pop, alcuni dicono indie pop, io non so come definirla, so certamente che è molto piacevole, lo è sempre stato. Uno dei singoli che più mi sono piaciuti su questo album si intitola Monroe. Loro sono Angus e Julia Stone, protagonisti dello spazio Featured Album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.

Monroe, Angus e Julia Stone, uno dei miei brani preferiti dal nostro album della settimana, il loro settimo, non si capisce bene, disco in studio intitolato Karaoke Bar. Ecco, una formazione che musicalmente si potrebbe piazzare alle volte fra i suoni di gente come i Morcheeba, anche come i Massive Attack, di un certo tipo di trip hop, ma in fondo sono meno cupi, sono forse più leggeri, più folk, forse perché arrivano ad una dimensione di chitarra acustica, anche visti dal vivo, se vedete le foto live, sono lì con delle chitarre acustiche e delle chitarre elettriche. Che oltretutto hanno fatto dei tour acustici proprio per portare in giro questi loro album, no? Anche per presentare questo, il disco prima di Karaoke Bar, sono andati in giro proprio facendo quella che loro hanno chiamato un Living Room Sessions Tour, cioè un tour di session nei salotti, nelle stanze, così, quindi riconnettendosi, dicono, con l'essenza, con la parte acustica, la parte più fondamentale della loro musica, che è quella che attorno alla quale nasce. E anche le foto sono così, loro due chitarre acustiche molto tranquilli in degli ambienti molto domestici, molto casalinghi, ma io non ho l'impressione che sui loro dischi sia mai venuto a mancare questo elemento, anzi forse una delle cose che più mi piaceva di questa band, al di là di quello che ogni tanto l'arrangiamento, la veste o il suono leggermente più elettronico, e scelti molto attentamente anche i posti in cui suonare, tutti i vecchi teatri abbastanza piccoli in giro per il mondo, posti che sanno un po' di abbandonato, un po' di fumoso, un po' di polveroso, che forse ci stanno benissimo anche con queste loro atmosfere. Delicatissima la voce di Julia Stone, sempre questa specie di baby voice, come si dice in inglese, che a molti di noi piace molto. La prossima canzone che faccio ascoltare ci porta in una, praticamente in una campagna dove si coltivano ciliegi, cioè The Cherry Farm.

The Cherry Farm, molto bella anche questa, diversa, no? Più sognante forse rispetto alle altre sul disco, segna più questo lato leggermente elettronico, leggermente dream pop della formazione, del duo in realtà, non è una formazione, Angus e Julia Stone, il resto dei musicisti sul disco, il resto dei suoni sono praticamente quasi di importanza collaterale, ecco, diciamo così. Karaoke Bar, questo loro nuovo disco del quale si sta parlando molto bene, ha scritto un bell'articolo anche Rolling Stone, non so se poi è Rolling Stone America, Rolling Stone Australia, dicendo che loro si sono trovati quasi spaesati di fronte al numero di persone anche negli Stati Uniti oltreoceano che cantavano le loro canzoni, che conoscevano quelli che loro in realtà si immaginavano come momenti molto intimi, no? come una scrittura quasi molto personale, cantata così un po' in punta dei piedi, come avete sentito. Il che non toglie però che ci siano stati dei grossissimi successi, che anche i numeri dei loro video su YouTube lo indicano. A proposito di YouTube, una cosa curiosa che hanno fatto per questo disco, visto che si chiama Karaoke Bar, hanno fatto di tutte le versioni, ne hanno messo online anche la versione karaoke, no? Quindi la base con i coretti ma senza la voce principale, con una visualizzazione in maniera che se voi volete cantarvi questi brani potete effettivamente farvi il vostro piccolo karaoke bar ascoltandovi e godendovi Karaoke Bar di Angus e Julia Stone. Non so se l'ho spiegato bene, un'idea un po' insomma bizzarra, no? Alle volte gli artisti pubblicano anche la base strumentale, la versione strumentale a beneficio dei fan, ma visto che questo è un disco che si intitola Karaoke Bar, nei karaoke bar che cosa si fa? Si utilizza la base della canzone, loro hanno messo online subito disponibile insieme all'uscita stessa del disco praticamente tutte le canzoni in questa versione strumentale in maniera che la gente possa cantarsele. Del resto hanno detto, Julia Stone ha detto, non siamo più le stesse persone, gli stessi ragazzi che eravamo quando abbiamo incominciato a fare musica, siamo diventati molto più sicuri di noi stessi nell'ambiente dello studio, molto più autentici, molto più diretti, e anche per questo sentiamo la libertà di sperimentare con varie cose, ci sentiamo sicuri in questa sperimentazione. Poi se funziona lo mettiamo su disco e lo pubblichiamo online. Se non funziona, noi se funziona lo mettiamo su disco e lo pubblichiamo online. Se non funziona non importa, perché nessuna delle cose che facciamo

gli stessi In Excess non andavano sempre d'amore d'accordo. Angus e Julia Stone sembrano aver trovato una specie di corpo celeste o celestiale all'interno del quale la loro musica si muove libera e la loro pace personale sembra essere intoccata. E guarda caso, la prossima canzone, la penultima che faccio ascoltare dal nostro album della settimana, si intitola Celestial Bodies, Corpi Celesti.

Celestial Bodies, Angus and Julia Stone, oltretutto uno dei brani più ascoltati, più visti fra i singoli estratti dal loro album, quelli che hanno in maniera abbastanza strana sul loro canale YouTube sia la versione visualizer, quindi il lyric video, sia il videoclip ufficiale, sia la versione karaoke, sia poi una serie di versioni acustiche che insomma vi fanno capire quale sia il singolo e quali siano i brani sui quali hanno puntato di più e che hanno quindi presentato anche in più maniere. Noi siamo addirittura d'arrivo per quel che riguarda lo spazio featured album, perché con l'ultima canzone del nostro disco della settimana, Karaoke Bar, il nuovo sesto o settimo disco che dir si voglia di Angus e Julia Stone, fratello e sorella dall'Australia, arriviamo alle news delle 17:30, ma certamente non siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda tutto il programma, che dura ancora mezz'ora fino alle ore 18. Se ci sentite in diretta, se ci state ascoltando in nottetempo, siamo con voi a tenervi compagnia belli arzilli fino alle 2 del mattino.

Che dire di questo disco? Noi presentiamo spesso dei dischi che oramai di questi tempi ce ne sono parecchi, hanno questo carattere un po' etereo, un po' sognante, senza un grosso carattere, senza brani che siano insomma dei singoloni che proprio bucano l'etere. Ma fra i tanti, questo è forse uno di quelli che mi sembra di maggior spessore e al tempo stesso di maggiore tranquillità, perché è fatto proprio in rilassatezza da loro e sembra essere un disco che non ha la pretesa di essere un disco tranquillo, di essere un disco di dream pop studiato a tavolino o sofferto senza alcuna ragione, ma semplicemente un disco di due persone che amano questo tipo di musica molto tranquilla, molto eterea, che quindi la creano con la stessa facilità e con la stessa tranquillità. E tutto questo in realtà si sente, o perlomeno così è la mia impressione. Comunque, parlando di karaoke bar, dove al mondo vanno pazzi per i bar karaoke? In Giappone, naturalmente. L'ultima traccia che vi faccio ascoltare si intitola Take Me Back to Japan, per arrivare alle news delle 17:30 in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta, tutti i motivi per restare qui con noi su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben ritrovati con le notizie flash delle 17.30. La presidenza dell'Associazione dei Comuni della Slovenia ha chiesto una soluzione più rapida ai problemi di accesso ai dati sui proprietari degli immobili che da circa un anno e mezzo ostacolano il lavoro delle amministrazioni locali. La SEOS ha discusso anche dell'incompatibilità della carica di sindaco con altre funzioni e attività. Secondo l'associazione, le norme devono essere chiare, prevedibili e proporzionate soprattutto per i sindaci non professionisti che dispongono di altre fonti di reddito. Facendo visita alla comunità slovena del Porabie, la ministra per Slovenia all'estero e nel mondo, Susana Lep Šimenko, ha espresso grande apprezzamento per la coesione locale e la tutela della cultura nazionale. Durante l'intenso itinerario tra istituzioni, aziende locali e centri culturali della regione, la ministra ha sottolineato i progressi già raggiunti grazie ai progetti congiunti e al sostegno statale, ribadendo la necessità di mantenere un solido dialogo con le autorità ungheresi. Tra le priorità strategiche per il futuro è indicato il reclutamento di personale qualificato per le scuole bilingue e lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali sul territorio, fondamentali per contrastare lo spopolamento e permettere ai giovani di rimanere nella propria terra d'origine. Commentando il risultato e il grave calo di consensi della CDU nelle elezioni regionali di Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito il trionfo del partito di destra Alternativa per la Germania uno sconvolgimento che scuote il partito nelle fondamenta, pur escludendo categoricamente qualsiasi dimissione o futura cooperazione con la formazione. Mentre il candidato locale della CDU, Sven Schulze, ha riconosciuto che il mandato di governo spetta ora all'FD, pur garantendo che nessun deputato del suo partito passerà con la maggioranza di destra, la co-leader della FD, Alice Weidel, ha attaccato duramente Merz, definendolo il cancelliere più impopolare di sempre e un freno per lo sviluppo del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito l'incontro tra Vladimir Putin e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner come un piccolo passo verso la pace, senza tuttavia rivelare i dettagli dei colloqui e lasciando aperta l'ipotesi di una ripresa del formato trilaterale con Kiev. In seguito al rientro degli emissari, il presidente Donald Trump terrà a breve una conversazione telefonica con Putin e Zelensky. Ed è tutto per le notizie flash.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La prevenzione è un gioco di squadra. È questo il messaggio che accompagnerà la quinta edizione di Diabete a Ruota Libera, in programma dall'11 al 13 settembre tra Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. Diabete a Ruota Libera è un progetto di educazione sanitaria itinerante che attraversa il territorio per portare un messaggio di prevenzione, coinvolgendo cittadini, famiglie, professionisti sanitari, associazioni e istituzioni. Quest'anno il tema centrale sarà il rapporto tra sovrappeso, obesità e diabete di tipo 2, una sfida che interessa sempre più da vicino anche il Friuli Venezia Giulia. Sebbene la regione presenti dati migliori rispetto alla media nazionale, cresce la preoccupazione per l'aumento della sedentarietà e delle cattive abitudini alimentari, soprattutto tra i più giovani. Per questo motivo il CRAD FVG ha scelto di dedicare la quinta edizione dell'iniziativa alla promozione di stile di vita sani.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bass Persuades, il basso che persuade, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che non ci persuade più di tanto, diciamo la verità. Una delle grandi novità del momento, l'ho messo come sigla single della settimana, l'ho scelto come brano in promozione speciale per la musica internazionale, lo sentite varie volte al giorno con la sua brava sigletta e presentazione, ma non è che sia sto capolavoro rispetto ai trascorsi molto più nobilmente pop country, nobilmente pop rock di Miley Cyrus. Questo francamente sembra il riciclaggio di Madonna di un'epoca neanche tanto fortunata, no? Di dischi come Confessions on a Dance Floor del 2005 o di album come Hard Candy del 2008 oppure di soprattutto di un disco del 2000 intitolato Music. Anche nel video, no? Miley Cyrus è vestita un po' da quasi da club sadomaso con questo berrettino nero in pelle, questi ballerini chiaramente bellissimi, muscolosissimi, lei che si struscia fra di loro convincendo tutti che bisogna ballare, oggi i ragazzi non vogliono più ballare, sì vabbè, tutta una storia che abbiamo sentito, questa cosa di You Gotta Dance, You Wanna Dance, l'ascoltiamo da James Brown in qua. Non è che sia una grande novità, non è che sia un passo in avanti, che annuncia bene questo suo decimo album, io spero che ci riservi delle sorprese un po' più nobili in quanto a contenuto, in quanto a pensiero e anche in quanto a suono, perché questo tutto sommato sembra essere un riciclaggio di molte cose. Il nostro sigla single della settimana, lo so, è il brano in promozione speciale, ne sto parlando male, una delle novità del momento, ma ve lo dico, non è che sia una novità che ci ha fatto effettivamente troppo piacere. Ci siamo lasciati alle spalle il featured album, che invece spero vi abbia fatto piacere, a me ha fatto molto piacere, è Angus and Julia Stone, il loro sesto o settimo disco a seconda del punto di vista, come contate la loro discografia, intitolato Karaoke Bar. La prossima settimana ve ne annuncio un altro alla fine in coda di Album Charts la domenica, poi lunedì per mezz'ora lo ascoltiamo in questo spazio prezioso che spero, che so che molti ascoltano, molti aspettano, e spero che quindi anche in questo caso vi abbia suggerito una coppia di artisti nuovi e un disco nuovo. Dura solo 35 minuti oltretutto questo album, un disco che passa molto leggermente e che lascia un buon sapore nelle orecchie, diciamo così, che spero che quindi anche oggi sono riuscito a suggerirvi un qualcosa di interessante. A proposito di brani in promozione speciale, c'è anche il brano in promozione speciale per la musica italiana, nostra canzone della settimana, è entusiasmante almeno quella, ma sì, no, ni, perché Laura Pausini, che di nuovo in questo suo album Io Canto 2 va a rifare cover di brani che a lei sono piaciuti, che l'hanno influenzata, eccetera eccetera. Qui c'è un certo collegamento, no? Perché c'è Raff, che fu uno dei primi artisti a collaborare con Laura Pausini proprio ancora agli inizi, e lei gli rende omaggio con una delle sue canzoni che, nonostante fosse un successone pop anche in quel periodo proprio più popolare di Raff, in realtà nel testo era una canzone abbastanza profonda e filosofica. Quanto sta bene nelle corde vocali sempre urlanti di Laura Pausini, per questo giudicate voi. Sto parlando di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è 35 anni dopo questo singolo che parlava dell'abisso della solitudine umana. Laura Pausini lo riprende naturalmente e c'è un legame artistico fra di loro. Come dicevamo, lui fu l'unico artista ad affiancarla nel suo album d'esordio del 1993, una traccia intitolata Mi rubi l'anima, in cui loro cantavano un duetto. Lei adesso, sotto un certo punto di vista, gli rende il favore. Non so se siano poi sempre favori, perché a me queste cover di Laura Pausini sembrano sempre un po' troppo urlate, spiaccicate, mi sembra come se appiattiscano un po' quello che era forse il sentimento generale, magari un po' più raffinato, magari un po' più fine, delle canzoni che lei va a interpretare. Comunque, è la nostra canzone della settimana, il suo nuovo singolo, il progetto Io Canto 2, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana. Parlando di gente che la profondità dell'abisso della solitudine umana l'ha sentita, in questa giornata ci lasciava Keith Moon, il batterista degli Who. Moriva di un'overdose stranissima di pastiglie, di una cosa che gli era stata prescritta per combattere gli effetti dell'alcolismo. Lui invece continuava con l'alcol, anche con queste pastiglie, ne aveva 32 in corpo addirittura quando morì, ed era poco dopo aver aiutato Paul McCartney a lanciare il film su Buddy Holly, che abbiamo ricordato perché oggi appunto era un anniversario che lo riguardava. Keith Moon, batterista esplosivo, nel corso della sua carriera, nel corso delle sue registrazioni con gli Who ha fatto brani incredibili, pensate a My Generation, quella batteria, ecco, è indicibile, oppure The Rock in Quadrofinia, Bell Boy in cui canta anche, c'è la sua voce che interpreta proprio una parte interessante, oppure brani come Won't Get Fooled Again, I Can See For Miles, una vera e propria masterclass di batteria per chi vuole studiare lo stile esplosivo di Keith Moon, uno dei batteristi più rocamboleschi di tutti i tempi. E ce n'è anche un'altra che ci piace quando si tratta della sua batteria sposata a un suono già più contemporaneo degli Who. 1971, l'album era Who's Next, la canzone era Baba O'Reilly.

Indubbiamente si fa notare la batteria del grande, assolutamente grandissimo Keith Moon degli Who, ricordato in questa giornata qui sulle frequenze di Radio Capodista con un brano storico della sua formazione 1978. Ci lasciava appunto il 7 di settembre. Questi suoni un po' orientaleggianti, questi archi quasi un po' dal Medio Oriente, mi fanno venire in mente una passione che c'era spesso nella musica di Giuni Russo, una delle voci più belle della canzone italiana. Era nata il 7 settembre 1951, ci ha lasciati a 53 anni nel 2004, decisamente troppo giovane. Un artista che sapeva cantare oltre che in italiano, in napoletano, in siciliano, anche in, sentite, spagnolo, portoghese, inglese, francese, ebraico, giapponese, arabo, iracheno, greco e latino. Collaborazioni anche per questo non strane con Franco Battiato. Il maestro Battiato notò il suo talento, anche se il suo talento iniziava già molto prima, successo nel 1967 al Festival di Castrocaro con A Chi, che sarebbe stata poi cantata e resa famosa da Fausto Leali. Poi nel 68 arrivò già a Sanremo con un brano interpretato insieme a Sacha Distel dalla Francia, poi cambiò genere, quella volta si chiamava ancora Giusy Romero, tentarono di lanciare una carriera internazionale con un album nel quale c'era anche il trombettista jazz Enrico Rava, fece un disco intitolato Milk of Paradise, cercando di farla chiamare Giuni Russo, scritto J-U-N-I-E, per lanciare appunto questa carriera internazionale, varie delusioni per poi tornare in Italia, lunghissima gavetta e grandi successi come Alghero, il pop italiano che le apriva le porte, la collaborazione con Battiato, come dicevo, e oggi per ricordarla in questa giornata una delle sue canzoni più emblematicamente belle, emblematicamente tragiche e più anche dimostrative di questa sua grande voce, visto che già in famiglia aveva in casa la lirica, il brano con il quale nel 2003 ci emozionò tutti a Sanremo, cioè Morirò d'amore.

Junior Russo è emozionantissimo, morirò d'amore, chi non ricorda quel Sanremo in cui si presentava con questa canzone bellissima, 2003 assolutamente, ci avrebbe lasciati soltanto un anno dopo. Siamo quasi addirittura d'arrivo, non ancora, c'è ancora un po' di musica italiana che voglio ricordare, poi devo mantenere la promessa dell'inizio di chiudere di nuovo con i Pretenders e Chrissie Hynde che oggi compie gli anni. In questo giorno, 7 settembre 1943, era nato Mario Bongiovanni, che il mondo conosce come Mario Tessuto. Era un bell'uomo, assomigliava, era un incrocio fra Mino Reitano e Robbie Williams, se volete la mia opinione, proprio fisicamente gli assomigliava. Lo ricordate senz'altro, come forse non ricordate il nome, ma ricordate una sua canzone che divenne anche il titolo di un film con lui da protagonista. Fu un po' il successo unico della sua carriera, però fu un successo che bastava per una carriera intera. Sto parlando di Lisa dagli occhi blu.

Sorrisa dagli occhi blu, Mario Tessuto 1969, siamo in dirittura d'arrivo, ringrazio tutti voi per l'attenzione, la chimica e l'industria farmaceutica internazionale per i prodotti per la gola e per il naso che mi hanno tenuto con voi attraverso questo pomeriggio, oltre che il caffè della nostra mortale macchinetta qui nel corridoio. Ringrazio Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica, Angus e Julia Stone dall'Australia per il loro nuovo album Karaoke Bar, passatoci dalla Virgin Records e che è diventato il nostro featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che spero vi sia piaciuto. Vi ho promesso che avremmo chiuso ricordando ancora il compleanno di Chrissie Hynde, la grande voce frontwoman dei Pretenders, nata il 7 settembre 1951. Fra le sue passioni non mai nascoste, anzi spesso celebrate, c'è quella per la musica di Jimi Hendrix. Con i Pretenders ha fatto una bella versione di Room Full of Mirrors, ma ha fatto ancora di meglio quando sono andati a mettere mano alla title track di Hendrix del 1967 dell'album Access Bold as Love. Dimenticatevi della versione strasuonata orrenda che ne fa John Mayer, anzi quel piscuano di John Mayer, molto meglio questa che contiene tutta la forza e tutta l'eleganza hendrixiana nelle sapienti mani di Chrissie Hynde e i Pretenders. Bold as Love, un abbraccio a tutti da Andrea F.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico tipico di questa fascia oraria, sulla A4 Venezia-Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per lo stesso motivo in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, la storia della Imperial Regia Ferrovia Istriana dello Stato, Istrianer Staatsbahn. Questa storia ci viene raccontata da una mostra che è un progetto della Società Umanistica Istria di Capodistria, è allestita allo Studium Istria Contrada dal 18 agosto fino al 18 ottobre. E ne parliamo assieme a due ospiti con noi oggi in collegamento telefonico: Dean Kermaz, co-curatore e segretario della Società Umanistica Istria di Capodistria. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Kermaz.
1: Buon pomeriggio a voi in studio e a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
0: È un piacere, assieme a Dean Kermaz, Matija Nesić, membro della Società Istria e coautore di questo percorso, di questo progetto. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Cominciamo allora questo viaggio su binari anche di storia, Kermaz, in questa mostra, e potremmo chiederle per cominciare quale sia l'origine di questo progetto, di questo racconto.
1: Ma in realtà il progetto parte da lontano, perché trae origine, diciamo, una decina d'anni fa, quando in occasione del 140esimo anniversario della Ferrovia Istriana dello Stato, appunto, abbiamo così trovato, il nostro socio Matej Rupantič, oggi purtroppo già defunto, aveva trovato all'epoca delle fotografie presso il Bildarchiv di Vienna che si riferivano, e che si riferiscono tuttora ovviamente, alla costruzione di questa tratta ferroviaria, quindi di Vaciapola. Quindi queste fotografie sono 25 scatti fatti da parte di Josef Löwy, un fotografo imperiale, era stato inviato in Istria per documentare appunto come questa tratta ferroviaria stava nascendo. Ecco, quindi queste 25 fotografie sono all'origine anche di questa mostra odierna. Ovviamente noi non le possiamo presentare tutte 25 per motivi di spazio, come invece avevamo fatto 10 anni fa, ma qui abbiamo trovato altri documenti e altri oggetti, e così abbiamo pensato di celebrare questo 150esimo anniversario, che è ovviamente un anniversario ancora più tondo, per non far passare inosservato questa nascita di questa tratta ferroviaria, che è un progetto epocale, mi permetto di dire, per sì, quanto riguarda l'Istria, e quindi abbiamo pensato appunto di proporlo a Capodistria, in questo nostro piccolo spazio molto centrale, però dove la gente ha occasione appunto di mettersi in contatto appunto con questa nostra presentazione, con questo nostro allestimento.
0: Che cosa vedono i visitatori quando entrano nello studio Istria?
1: Quindi, come dicevo prima, i visitatori partono dal vedere queste fotografie relative alla costruzione della ferrovia. Poi hanno delle foto più recenti che si riferiscono poi agli sviluppi durante il periodo asburgico, ma soprattutto fil rouge di questa mostra è l'altimetria di tutta questa tratta ferroviaria lunga 122,2 km che si sviluppa da Divaccia, passando per Pinguente, Lupogliano, Canfanaro e così via, e arriva a Pola, oltre ai 21 chilometri della tratta della sezione Canfanaro-Rovigno. Quindi questa altimetria, poi sicuramente ne dirà molto di più il collega Nesić, che è molto più esperto del sottoscritto, questa altimetria che praticamente viene qui proposta per la prima volta al pubblico e che abbiamo trovato presso l'archivio regionale di Capodistria in un lascito particolare di Karel Rustia, che è un altro esperto di questioni ferroviarie, e abbiamo così appunto pensato di riproporlo in dimensioni normali, dirò, uno contro uno, sì, ed è lungo 12 km, ma magari di questo parleremo più tardi. E oltre a questo abbiamo così messo delle caratteristiche, abbiamo presentato anche degli oggetti che ci sono stati gentilmente resi in prestito sia dal Museo Storico Navale dell'Istria, che è anche nostro partner di Pola, e anche da collezioni private come quella di Pino Krulcic di Rozzo, così alcuni oggetti che sono caratteristici della ferrovia, come per esempio una lanterna che sì, era che veniva usata all'epoca, o altri indumenti o questioni legate più ai ferrovieri. Quindi diciamo una mostra, mi permetto di dire, di diciamo molto di impatto visivo.
0: Che cominciamo a scoprire anche nella sua storia con Mattia Anesic, mentre Dean Kermaz resta con noi in collegamento. Andiamo all'origine appunto di questa linea ferroviaria. Quando e perché viene costruita la ferrovia istriana?
2: Beh, si può dire che la linea è stata pensata per collegare comunque il porto militare di Pola, quindi gli scopi erano puramente di interesse militare. Però poi comunque collegava tutte queste frazioni, città dell'interno dell'Istria, che comunque erano escluse dal contatto dalle vie che comunque c'erano presenti via mare, quindi era stata tutta una rinascita dell'entroterra istriano, che diciamo è stata così uno secondo scopo che non è stato poi sicuramente previsto o pensato, però ecco. Bisogna un po' dare accento anche a questa cosa molto molto importante.
0: E di qui ci parlerà anche Dean Kermaz tra poco, i riscontri poi economici, sociali, l'effetto che questa ferrovia anche. Certo, che questa ferrovia ebbe nel corso dei decenni. La linea appunto da Divaccia a Pola, ecco, quali sono poi le fermate, le stazioni di questi più di 100 chilometri?
2: Boh, sono 13 stazioni, 7 fermate che sono state progettate subito all'inizio, poi se ne sono state aggiunte anche altre un po' in base alle necessità del territorio. Boh, è un territorio molto molto diciamo complesso, perché si parte dall'Istria carsica con altitudini sopra i 500 metri sopra il livello del mare, c'è un picco di 537 metri dove proprio la quota del progetto del tratto, e si arriva fino alla stazione di Pola che sta a 1,6 metri, quindi veramente attraversa l'Istria dall'estremo nord fino all'estremo sud, però passando veramente per monti e un panorama scenografico molto molto carino, interessante.
0: Fu complicato realizzare questa ferrovia?
2: Beh sì, bisogna prendere in considerazione che è un progetto del 1900, delle locomotive che comunque avevano una propria portata, bisognava tutto pianificare per mille, quindi l'andamento di un locomotore a vapore comunque era di il massimo 20 per mille, quindi 20 metri di elevazione su 1000 metri longitudinali. Quindi ecco, serviva veramente tanto ingegno per sorpassare tutti gli ostacoli che c'erano, i monti, gallerie, era solo una, ponti, passare sopra i fiumi, quindi ecco, un bel lavoro per i progettisti, diciamo.
0: E un bel lavoro immaginiamo anche per gli operai che realizzarono questa ferrovia, tra l'altro in poco tempo, se pensiamo, in quanti giorni realizzarono la ferrovia?
2: Beh sì, questa è una cosa che io vorrei proprio accentuare al massimo, perché diciamo, noi abbiamo calcolato comunque i giorni del calendario, quindi inclusi anche i weekend. Si suppone che non si lavorava proprio 7 giorni su 7, però i giorni del calendario dall'inizio fino al primo viaggio che un treno ha fatto per il compleanno dell'imperatore in quell'agosto, 18 agosto, erano 975. Ed erano 1.008 fino all'entrata in vigore, quindi l'andamento regolare della ferrovia. Quindi pensiamo solo un po' alle tempistiche che ci sono oggi, è una roba veramente che ci lascia un po' a bocca aperta.
0: Quanti operai lavorarono alla ferrovia?
2: Beh, ci sono stime che ci lavorava un 20.000 operai. tra quindi gli operai che lavoravano, proprio scavavano, però c'era anche tutto un servizio tecnico, c'erano gli ingegneri, c'erano quelli, i geometri che comunque dovevano continuamente misurare i vari, le altezze sì. da un punto all'altro, quindi ecco, un'intera massa di gente veramente... anche difficile dal punto di vista odierno, anche come operare con tutta questa gente, come regolarli.
0: Come ecco. coordinarli.
2: Coordinarli, certo. esatto.
0: E da dove venivano gli operai della ferrovia? Perché parliamo appunto di effetti sociali, demografici, per il funzionamento, no? Per quello che farà questa linea ferroviaria, ma anche realizzarla spostò molte persone, migliaia di persone, da dove?
2: Sì, sì, c'è stato, ci sono queste stime, e si diceva già anche in base a queste stime che comunque c'era poca partecipazione di gente locale. Uno

0: erano veneti, erano friulani, ma anche più in là ho trovato anche lombardi, anche giù romagnoli, quindi era stato molto interessante individuare tutte queste presenze. Belluno, tante volte viene citato a Feltre, ecco. Però anche erano boemi, croati, sloveni.
1: Come lavoravano questi operai? Come realizzavano all'atto pratico questa ferrovia? Bisognava utilizzare la dinamite, si lavorava di piccone, si lavorava di trivella, si sa
0: Ma
1: appunto
0: sì,
1: come fosse questo
0: era tutto un
1: lavoro?
0: lavoro a mano, quindi bisognava spaccare le pietre tutte a mano, fare i buchi per la polvere da sparo, quindi un lavoro totalmente manuale. Si diceva che anche tante volte non riuscivano a spezzare neanche un pezzo grande come un'unghia, però comunque si andava avanti e si tirava avanti continuamente fino alla realizzazione.
1: Ci diceva che per rendere l'idea della difficoltà, della durezza di questo lavoro, prima di questa ferrovia le imprecazioni, diciamo, non fossero così comuni in Istria. Con questa ferrovia divennero più frequenti, ecco, è un dettaglio colorito, ma può rendere l'idea.
0: Sì, è una cosa che mi è stata raccontata appunto proprio da Pino Crulci. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, scomparso pochi anni fa, ferroviere, quindi ha iniziato a lavorare che c'erano ancora le locomotive a vapore. E comunque questa cosa era stata tramandata, che in Istria, prima dei lavori della ferrovia, non c'erano bestemmie, non si sentivano. Però questo duro lavoro, questi veneti e questi friulani pare che le importarono in Istria.
1: Sono i particolari che ci fanno capire anche l'umanità di questo lavoro, di quest'opera, oltre alla sua utilità, oltre al fascino degli aspetti tecnici. Difficile fu costruire questa ferrovia, ma era anche molto duro lavorare sulle locomotive, sui treni della ferrovia istriana. Ci sono anche in questo caso, Onesic, delle testimonianze che lei ha raccolto.
0: Sì, anche queste molto molto colorite, ecco. I lavoratori conoscevano ogni tratto praticamente della linea a memoria, quindi sapevano anche i momenti quando potevano scegliersi fare una tregua, anche per bisogni, per bere, e si diceva che quelli che lavoravano proprio vicino alla caldaia, i fuochisti, ecco, cioè, tipo quando si alzava la ferrovia, si andava, partiva da Pisino verso Pinguente, che lì praticamente è tutta una salita, però la ferrovia era un po' spezzata, c'erano parti orizzontali, però loro sapevano e sapevano dove potevano prendersi il fiascone di vino e proprio berlo, ma ne bevevano praticamente loro che erano in due, lo bevevano uno a metà intero. Lì in questi piccoli brevi tratti dove potevano permettersi una tregua.
1: Perché poi bisognava spalare, bisognava alimentare queste caldaie per riuscire a superare le pendenze della
0: Ma sì,
1: ferrovia.
0: certo, ma non solo caricare la caldaia, ma c'era anche di caricare anche il carbone in ogni stazione, perché bisogna dire, questa anche è una informazione molto interessante, che comunque da Pola fino a Divaccia questa ferrovia consumava 10 tonnellate di carbone.
1: A viaggio.
0: A viaggio. Quindi 10 tonnellate che dovevano essere caricate a mano e poi tutte buttate nella caldaia.
1: Quanto durava il percorso? Quanto impiegava un convoglio, un treno a compiere tutti i 120 e più chilometri della linea?
0: Sappiamo che il primo viaggio durava un 5 ore e mezzo. Poi probabilmente, magari, quando magari la linea era funzionante, magari anche un po' di meno. Adesso qua bisogna ancora vedere
1: Cercare.
0: le vecchie guide, quindi per vedere un po' meglio, capire un po' meglio quanto durava effettivamente il viaggio quando la linea era operativa, perché poi comunque le velocità cambiavano col tempo. Quando c'erano le locomotive diesel si accorciava nettamente questo viaggio.
1: Assolutamente. Ecco, Dean Kermaz che ci ascolta, i risvolti sociali, economici, culturali, anche demografici, della presenza di questa ferrovia nata con scopo militare. Ma cosa generò in Istria e non solo in Istria?
2: Ma ecco, io mi permetto di dire,

0: come accennavo già prima, che è la ferrovia istriana dello Stato, assieme magari anche all'acquedotto istriano realizzato poi più tardi in epoca italiana, rappresentano, diciamo, sicuramente due delle maggiori opere pubbliche realizzate in Istria appunto nel periodo moderno. Ed ovviamente entrambe queste opere hanno lasciato poi anche delle conseguenze, come diceva giustamente lei, demografiche, sociali, economiche e così via. Adesso, per quanto riguarda la ferrovia, sicuramente il fatto più importante è che quest'Istria, questa penisola, finalmente viene allacciata alla rete ferroviaria asburgica, e con questo, diciamo, l'Istria, per dirlo in parole povere, viene praticamente collegata con il resto del mondo, ecco, perché prima sappiamo che fino ad allora i viaggi, i percorsi avvenivano essenzialmente via mare, e appunto grazie alla ferrovia, quando la ferrovia arriva in Istria, diciamo che si può arrivare a Graz piuttosto che a Vienna o in altre località continentali in un lasso di tempo molto molto ristretto, diciamo molto più breve rispetto a quanto impiegavano le carrozze fino ad allora, e soprattutto diciamo che dava la possibilità anche alla gente comune di fruire di questo percorso. Ecco, non per niente quando arriva la ferrovia, dal momento in cui arriva la ferrovia in poi, abbiamo diversi studenti istriani, per esempio, che vanno a studiare legge a Graz. Ecco, questa sì, è una delle cose più classiche. Ma ovviamente c'è anche il traffico in discesa, no? Quindi nella direzione opposta, per esempio le famiglie più nobili, i borghesi, anche di Vienna, no? Che vengono a soggiornare in Istria o nel Quarnero. Comunque, ecco, sappiamo per esempio che la località termale di Abbazia è sorta proprio grazie alla ferrovia, perché è allacciata sia sulla rete di Karlovac, no? Karlovac, sulla Karlovac Fiume, ma anche sulla Südbahn, che da Vienna arriva a Trieste, poi la diramazione da Divaccia verso San Pietro del Tarso, Piuca oggi, e da qui si arriva a Matulje, e a Matulje è stato fatto appunto il tram che permetteva a tutte queste persone di raggiungere in pochi minuti la località di Abbazia. Ecco, quindi questo è un dettaglio che magari pochi conoscono, ma che è sicuramente rilevante. E poi, come si diceva, gli aspetti demografici, ovviamente, perché tante di queste persone, di queste 20.000 persone, come diceva Patia prima, anche molte famiglie restano qui, perché è importante sapere che questi operai, in diversi casi, erano persone singoli individui, però sì, in molti casi erano famiglie, quindi intere famiglie friulane, intere famiglie carnielle che vengono qui e poi magari si stabiliscono qui, quindi demograficamente è molto importante anche questo aspetto. Poi posso raccontarvi una curiosità: per esempio, nel tempo libero questi operai usavano a giocare a bocce. Ecco, il gioco delle bocce è stato proprio importato in Istria dai friulani, perché fino ad allora le bocce non erano conosciute qui. E oggi, che per esempio nel Pisinese, nella zona interna dell'Istria, il gioco delle bocce è molto sviluppato, è proprio grazie a questi friulani che hanno portato, nel tempo libero ovviamente, che avevano a disposizione, sì, che hanno importato questo gioco delle bocce, che poi si è sviluppato e oggi è praticamente... l'Istria è molto importante anche a livello, diciamo così, agonistico mondiale come gioco delle bocce, però è stato importato appunto proprio dai friulani che stavano costruendo la ferrovia. Quindi ci sono tantissimi aspetti, poi anche aspetti economici legati all'acqua, perché già allora naturalmente sappiamo che locomotori a vapore avevano bisogno di fornimento idrico, sì, e già allora si era iniziato a ragionare diciamo in direzione di un acquedotto istriano, quindi sorgono diversi contenitori di acqua che rifornivano le locomotive, e però si capisce che l'acqua era molto importante non soltanto per la ferrovia ma anche per tutta la popolazione. Quindi c'è tutta una serie di eventi, di fenomeni direi economico-sociali che la ferrovia porta in Istria e che poi si sviluppano nel corso degli anni.
1: Questi gli effetti della Ferrovia Istriana dello Stato, alla quale è dedicata la mostra omonima Imperial Regia Ferrovia Istriana dello Stato, Kaiser und Königliche Istriane Staatsbahn, organizzata dalla Società Umanistica Istria nello Studium Istria a Contrada di Capodistria. Un intermezzo musicale, ma prima salutiamo e ringraziamo il segretario della Società Istria, Dean Kermatz, grazie anche per averci aperto questa prospettiva che dai binari appunto dell'Istria si apre a tanti aspetti della vita e della cultura di quel periodo e non solo.
0: Grazie a voi, benvenuti alla mostra e a un buon proseguimento.
1: Un intermezzo musicale appunto, torneremo tra pochissimo, rimanete con noi.

come la vita, e in un sorriso vi, vi. Il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro alle nuvole bionde.

rimango qua in questa ruggine densa, come qualcuno pensa a un treno. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ritornerai, me l'hai promesso, lo sai.

0: La storia della ferrovia istriana dello Stato ci viene raccontata grazie al progetto espositivo della Società Umanistica Istria, attualmente in visione, in allestimento presso lo studio Mistria Contrada a Capodistria. Ne stiamo parlando con Matija Nesić, membro della società e coautore di questo percorso. Parliamo delle locomotive. Quali erano, com'erano le locomotive della ferrovia istriana?
1: Beh, sono state fatte 10 locomotive ad hoc proprio per questa ferrovia, in base anche alle esigenze della ferrovia stessa, quindi queste locomotive non sempre potevano essere adatte per altri tratti, per altre linee. Erano 10 e avevano il nome delle stazioni, e fino a noi praticamente è giunta solo la fotografia della locomotiva numero 104 con la scritta Erpelle, quindi sì, che era dedicata alla stazione di Erpelle Cosina. Non siamo a conoscenza se sono ancora conservati pezzi o magari una locomotiva intera in qualche museo, e questa è ancora una cosa che dobbiamo cercare un po', vedere. Però per ora, ecco, ci sono stati un po' forniti dei pezzi, cioè la lampada che probabilmente faceva parte di una delle locomotive che era presente in questa collezione di Pino Krulcic, una lampada a carburo che praticamente dava segnale del passaggio durante la notte a chi stava di guardia.
0: Certo. E cosa resta oggi della storia e effettivamente di questa ferrovia? Ci sono dei testimoni di questa storia?
1: Beh, diciamo che l'infrastruttura è ancora presente, a parte il tratto tra Canfanaro e Rovigno, che è stato abolito nel 66 e adesso è diventata una pista ciclabile. Però la Divaccia Pola esiste ancora, ci sono ancora le stazioni tutte fatte in pietra più o meno seguendo gli schemi di quello stile lì, sono veramente degli edifici molto molto belli. Ci sono i caselli, che sono ben 78, quindi i caselli dove i guardiani spesso anche abitavano con le proprie famiglie, non era solo un punto di lavoro la ferrovia. Veramente anche i capistazione sopra al primo piano avevano gli appartamenti. Tutte queste case esistono ancora lungo l'intero tratto.
0: E ci sono ancora, lei ce lo diceva, alcune persone che ricordano bene la vita di questa ferrovia, che sanno raccontare come fosse lavorare e coesistere con questa opera.
1: Ma sì, ma in tutti i paesi, quelli che sono attaccati, tipo ecco nel mio territorio, Rozzo, lì più o meno ogni famiglia ha un ferroviere, un nonno, un papà o magari tuttora operante nel servizio delle ferrovie dello Stato, quindi c'è ancora presenza, è ancora una cosa in vita, le storie che si tramandano dei periodi quando c'erano ancora le locomotive a vapore, dopo anche quelle diesel, che comunque anche quelle avevano problemi a fare questo tratto. Mi diceva un signore che c'era un tratto che probabilmente aveva una pendenza superiore a quella che era presente nel documento, e diceva che anche le locomotive diesel dovevano fare retromarcia e prendere la rincorsa per riuscire a sollevare questo andamento.
0: La descrizione di questa linea ferroviaria è riassunta, raccolta in un profilo altimetrico, un documento del quale ci facevano menzione all'inizio della puntata Dean Kermaz e Matija Nesić. Ci può descrivere e raccontare meglio che cosa sia questo profilo altimetrico e che cosa ci racconti, magari anche del suo utilizzo?
1: Diciamo che questo tecnicamente si chiama profilo longitudinale e che presenta più o meno l'andamento altimetrico della ferrovia in corrispondenza all'asse della ferrovia. È un documento fatto in scala, quindi 122 chilometri, 12 metri e mezzo più o meno, comprese anche la pagina principale, la pagina con tutte le indicazioni che ci raccontano un po' i simboli che sono segnati. Quindi c'è questa parte grafica che segue un po' la linea, la direzione, e poi c'è anche la parte quantitativa, quindi delle tabelle che seguono orizzontalmente il tratto e ci danno informazioni delle quote, quote, quindi la quota del progetto. Qua non c'è la quota del terreno, è per quello che siamo riusciti a stabilire che questo documento è stato fatto per l'uso della ferrovia, non per la costruzione. E poi c'è un altro fatto che ci testimonia che questo documento è stato in uso, perché nelle indicazioni dei caselli c'erano delle annotazioni a matita dei nomi dei guardiani, e questi corrispondono dal casello numero 28 al casello numero 53, quindi da Rozzo verso Pisino. E quindi ecco, questo documento era in uso, era obbligatorio essere in uso, quindi ogni capostazione, ogni ferroviere che comunque aveva un qualche ruolo sul definire il carico, velocità durante la guida, doveva essere a conoscenza di tutte le informazioni che erano fornite su questo documento, perché anche molto importante c'è l'andamento planimetrico, quindi c'è la rappresentazione geometrica dei rettilinei, delle curve, del profilo longitudinale, tutte informazioni che erano molto molto importanti a chi diceva quando si poteva accelerare, quando si doveva un po' abbassare la velocità, sì. Perché comunque ci sono state anche delle disgrazie, ecco, quando sono successe cose impreviste, ma per un lavoro normale bisognava essere a conoscenza di tutti i dati importanti presenti su questo documento.
0: Qual era la velocità massima di una locomotiva a vapore? Pensiamo di tornare proprio ai primi anni di funzionamento, si sa?
1: Ma si dice che in media era sui 40-50 km orari, che per l'epoca comunque era considerata una velocità pari alla luce, perché comunque le carrozze non potevano andare così velocemente. C'erano sicuramente dei tratti, quelli rettilinei, che erano magari orizzontali più o meno, o in discesa, dove si poteva andare anche di più, però diciamo la media poteva essere più o meno quella. Diciamo più o meno su questa
0: velocità, che comunque era una garanzia con ogni tempo, in qualsiasi stagione, rispetto invece ai trasporti via mare, che erano sicuramente più soggetti al meteo. Una velocità costante garantita sempre, che porta i risultati di cui ci parlavate, risultati militari chiaramente, ma anche più vastamente economici, sociali, una conoscenza dell'Istria nell'impero e una conoscenza dell'impero nell'Istria. Parlando ancora della linea, della tratta, Divaccia-Pola 122 chilometri, Rovigno-Canfanaro 21 chilometri, ci sono anche ponti, gallerie, sono stati realizzati anche questi per la ferrovia?
1: Sì, ci sono queste diciamo opere ingegneristiche, però c'è solo una galleria, bisogna specificarla, è quella che sta sul tratto da Colmo verso Borutto, è una galleria lunga quasi 400 metri, 399,30 e così, quindi erano molto precisi nell'indicare, tanti ponti, viadotti, passaggi di strade locali, quindi poi c'erano anche i muri che diciamo facevano da scudo per il vento, c'erano i muri, quelli di sostegno molto molto anche alti spesso nelle parti dove bisognava sormontare magari certe vallate o certe cavità carsiche che comunque si incontravano lungo il tratto.
0: Si parla proprio di barriere antibora. La bora funzionava la ferrovia istriana.
1: Sì, certo, bisogna. Sicuramente poi nei tratti specifici dove magari la ferrovia magari usciva fuori da una parte protetta, sì. E magari usciva su un versante collinare e poi lo seguiva a pari passo fino magari alla prossima barriera.
0: Siamo verso la fine di questa puntata, abbiamo ancora un paio di minuti circa. La ricerca per riuscire a ricostruire questa storia, fonti, pubblicazioni, qual è stato il lavoro di preparazione di questa mostra?
1: Beh, è stato sicuramente molto molto lungo ed è iniziato praticamente dalla mostra che è stata fatta 10 anni fa, quindi con quelle prime fotografie, poi si è andato sempre avanti raccogliendo, perché spesso negli archivi non è che uno può andare e cercare determinate cose e aspettarsi di trovarle subito. Le cose spesso si trovano anche per caso, magari cercando un qualcos'altro, e poi alla fine si ha la fortuna, perché gli archivi sono così, è una roba complicata. E poi pensando anche che gli archivi comunque provenienti dai periodi austriaci sono molto molto ben ordinati, più o meno seguono gli schemi che usiamo ancora noi tutt'oggi per ordinare gli archivi, però ecco, pian piano il tempo ci vuole sempre.
0: Dove avete trovato le informazioni? C'erano dei nuclei particolarmente precisi o la storia era spezzettata in più luoghi, in più archivi, in più luoghi?
1: Ma sì, in più luoghi e anche poi negli stessi luoghi, spezzata un po' in diversi fondi. Ecco, questa è stata una sorpresa in questo fondo personale di Karel Rustia, dove lui ha collezionato durante la sua vita tutti i documenti che riteneva interessanti e li ha così salvati, e donandogli poi all'archivio ha fatto veramente un'opera senza valore. Poi anche raccogliendo tutta la parte, diciamo, narrativa, quella tramandata da generazione a generazione, sì. Quella anche è molto molto importante. E poi tutto, unendo tutti i tasselli insieme, diventa veramente una storia vissuta, cioè un profilo è una roba tecnica, però poi magari aggiungendo tutti quei dettagli, allora poi veramente viene a crearsi un'immagine completa.
0: Sì. Assolutamente. Stiamo parlando della mostra imperiale Regia Ferrovia Istriana dello Stato, assieme a Mattia Nesic, membro della Società Umanistica Istria di Capodistria, che ha realizzato il progetto di cui Nesic è coautore. Ricordiamo la possibilità di visitare questa mostra allo studio Mistria Contrad. Ci sono delle giornate di apertura, degli orari che possiamo fornire a chi ci ascolta?
1: Ma ecco, io consiglierei sempre di visitare il nostro sito e lì troverete sempre le informazioni a disposizione, i contatti anche per magari richiedere una visita anche fuori programma.
0: O anche forse per portare qualche informazione, qualche ricordo, qualche esperienza in più.
1: Esatto, anche quello è una cosa che noi, ecco, sicuramente raccoglieremo e sentiremo, ascolteremo molto molto volentieri.
0: Grazie allora a Mattia Nesic per averci raccontato la storia della Imperial Regia Ferrovia Istriana dello Stato. Le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Paolo Cassano, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, bass persuades. Let's go.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale e i Balcani staziona un'area di alte pressioni. Deboli venti sudoccidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. In serata nuvolosità passeggera sulla Slovenia occidentale con locali rovesci o temporali nel nord-ovest del paese, schiarite nell'arco della notte. Domani, martedì, ancora sereno, temperature minime da 11 a 19 gradi, massime da 28 a 34. Mercoledì soleggiato per gran parte della giornata, soffierà vento da sud-ovest. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali sulle regioni occidentali che si protrarranno nella notte estendendosi a est. Giovedì nuvoloso e piovoso, i temporali continueranno a interessare soprattutto il litorale. Fenomeni in attenuazione nelle ore pomeridiane, soffierà vento da est, bora nel litorale, temperature in netto calo. Venerdì tempo analogo. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, veicolo in panne sull'autostrada litorale tra la galleria di Decani e Cernical in direzione di Lubiana. Sono le ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, questi i titoli del giornale radio. La Cancostiera scrive al governo allarme per Italia e i programmi italiani di RTV. Nuove polemiche su Stevanovic, l'opposizione ne chiede le dimissioni. Aran Medvec, esponente del partito della sinistra, si è ufficialmente candidato a sindaco di Capodistria. Il futuro è nucleare, l'appello degli esperti a Lubiana. A Belgrado i funerali del generale Ratko Mladic, migliaia di partecipanti, assente Vučić. La comunità autogestita costiera della nazionalità italiana lancia l'allarme. Alcune proposte di modifica alla legge sulla radiotelevisione slovena e i tagli previsti nel bilancio 2027 rischiano di indebolire la garanzia di un programma stabile per la C. Una richiesta di chiarimenti è stata inviata oggi al governo, Ministero della Cultura e Commissione parlamentare per le comunità nazionali. Barbara Costamagna.
2: Rischia di saltare la garanzia di un programma radiotelevisivo stabile per la comunità italiana autoctona. È l'allarme lanciato oggi dalla comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, che ha scritto al segretariato generale del governo, all'ufficio per la nazionalità, al Ministero della Cultura e alla Commissione parlamentare per le comunità nazionali. La lettera, firmata dal presidente Alberto Scheriani, richiama gli articoli 5 e 64 della Costituzione che impongono allo Stato di tutelare i diritti delle comunità italiana e ungherese, incluso lo sviluppo dell'informazione pubblica. Una garanzia concretizzata dalla legge sulla radiotelevisione slovena, che prevede un programma radiofonico e uno televisivo per ciascuna comunità. Il nodo principale è la proposta di modifica dell'articolo 3 della legge, che sostituirebbe il termine programma con quello più generico di contenuti. Una proposta fatta da RTV Slovenia. Per la Cancostiera non si tratta di una questione di parole. Il concetto di programma garantisce continuità, struttura editoriale, responsabilità e personale dedicato, oltre a basi più solide per il finanziamento. Preoccupa anche il piano finanziario di RTV Slovenia per il 2027, che prevede per i programmi italiani un taglio di circa il 20% sulle risorse per materiali, energie e servizi, oltre a una riduzione dei costi variabili e del personale. La comunità valuta invece positivamente l'intenzione del Ministero della Cultura di chiarire le regole di finanziamento, ma chiede che la modifica dell'articolo 30 mantenga la stabilità attuale. Tra le richieste, un'unità produttiva autonoma per legge, piena accessibilità satellitare per TV Capodistria e un coinvolgimento da parte delle istituzioni interpellate.
1: Il governo ha approvato la proposta di legge di intervento per attenuare le conseguenze dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Gli aiuti saranno destinati soprattutto agli autotrasportatori e ai settori agricolo, forestale e della pesca, con l'obiettivo di evitare che i maggiori costi si traducano in rincari di alimenti, trasporti e altri beni. Lo Stato coprirà agli autotrasportatori fino al 70% dei costi aggiuntivi del gasolio rispetto a un prezzo di riferimento. Gli aiuti potranno essere richiesti retroattivamente a partire dal 4 giugno. Una misura specifica è prevista anche per l'agricoltura e la silvicoltura. Nuovi attacchi e polemiche colpiscono il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic in seguito alla scoperta di un'ulteriore condanna definitiva per truffa risalente a 15 anni fa. Mentre l'opposizione esige le sue dimissioni accusandolo di aver fatto di frodi e minacce un vero stile di vita, il diretto interessato classifica le condanne come vicende ormai superate e rifiuta di commentare, denunciando una manovra politica volta a distogliere l'attenzione dai problemi reali. Il servizio è di Alessia Mitar.
3: Storie e sentenze del passato tornano a scuotere il panorama politico e travolgono nuovamente il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic. Secondo un estratto di sentenza diffuso dal portale Terma e ripreso da Pop TV, nel 2008 Stevanovic convinse una donna a prestargli 2.800 euro promettendo di restituirle la somma e offrendo come garanzia un'automobile di cui non era nemmeno proprietario. Per tale vicenda venne condannato nel 2010 a 6 mesi di reclusione con la condizionale e al risarcimento del danno. Lo stesso portale ha inoltre rivelato un'ulteriore decisione giudiziaria che ha imposto a Stevanovic un risarcimento di 2.500 euro a favore dell'ex vice sindaco di Kran, Janez Černé, per false accuse di corruzione. Queste nuove indiscrezioni si sommano a precedenti condanne passate in giudicato, una risalente al 2004 per minacce gravi contro l'incolumità di una persona e un'altra per tentata truffa ai danni di un'assicurazione. Le rivelazioni hanno scatenato la dura reazione dell'opposizione che chiede di approvare la mozione di sfiducia già presentata a luglio. Movimento Libertà ha dichiarato che frodi e minacce non costituiscono casi isolati, ma un vero e proprio stile di vita, aggiungendo che la cancellazione delle condanne non elimina la gravità dei fatti. Sulla stessa linea si sono schierati i socialdemocratici, che attribuiscono al governo la piena responsabilità per il mantenimento dell'incarico, e il partito Levizza Sinistra, la cui coordinatrice Asta Vrečko ha evidenziato la mancanza di integrità dell'esponente, definendo la situazione il punto più basso della politica nazionale. Ad appoggiare invece il leader di Resnica Verità è stato il blocco NSI Popolari e Focus. Dal canto suo, Stevanovic e il suo staff rifiutano di entrare nel merito di trascorsi giudiziari considerati ormai datati e conclusi, liquidando il caso come un attacco pretestuoso e una manovra orchestrata per distogliere l'attenzione dai procedimenti in corso a carico del leader dell'opposizione Robert Golob.
1: Il ministro dell'Ambiente sta preparando una soluzione permanente per impedire l'ingresso di acqua salata nei territori agricoli di Ancarano. Una nuova paratoia sul canale periferico consentirà un'irrigazione sicura e garantirà al tempo stesso la protezione dalle alluvioni. Secondo il ministero, lo sbarramento provvisorio sta attualmente impedendo con successo l'ingresso dell'acqua salata e consente agli agricoltori di irrigare i campi. Questi ultimi, insieme ai residenti, denunciano da tempo il problema, soprattutto dopo che lo scorso febbraio, a causa dell'alta marea e delle forti piogge, l'acqua marina aveva allagato i campi e minacciato diversi edifici. Questa mattina Alan Medvers, esponente del partito della sinistra, si è ufficialmente candidato a sindaco di Capodistria. Il suo programma punta su politiche abitative, sviluppo economico e maggiore attenzione ai giovani, con un'apertura al dialogo con la comunità nazionale italiana. Barbara Costamagna.
2: Anche Alan Medvers, esponente del partito La Sinistra, si candida ufficialmente a sindaco di Capodistria in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre. A presentarlo è stata la coordinatrice della Levizza, Asta Vrečko, che ha sottolineato l'esperienza politica e la conoscenza del territorio. Al suo fianco la deputata Natasha Sukic, che ha espresso piena fiducia nel candidato. Alan Medvers.
4: Basta con progetti che sono di interessi di una piccola cerchia di persone, basta con progetti che danno solo dell'immagine alla città al di fuori per il turismo giornaliero, per esempio, che viene con le navi da crociera. Noi vogliamo una città che sia per i cittadini e le cittadine, che abbia uno sviluppo sia economico che quanto riguarda le soluzioni abitative, un'amministrazione comunale che farà da servizio alla cittadinanza e una città che si svilupperà basandoci sui giovani e sulle loro richieste, che non sono poche.
2: Medvers Riserva inoltre particolare attenzione alla comunità nazionale italiana, che intende coinvolgere pienamente nel suo progetto, auspicando un maggior dialogo tra le diverse componenti della città.
4: Ci sono delle proposte che lo fanno gli appartenenti della comunità nazionale italiana, che sono proposte buone, però la politica, quella maggioritaria, non ascolta la comunità italiana e viceversa. Anche ci sono delle proposte di chi fa politica partitica all'interno della maggioranza che ha proposte buone per la comunità. Quindi dialogare, collaborare, e siamo in pochi, perché farci la guerra?
2: Così conclude Medves, che affida la riuscita del suo progetto al lavoro di squadra sia del suo partito, la sinistra, sia dell'intera cittadinanza.
1: La presidenza dell'Associazione dei Comuni della Slovenia ha chiesto una soluzione più rapida ai problemi di accesso ai dati sui proprietari degli immobili che da circa un anno e mezzo ostacolano il lavoro delle amministrazioni locali. L'ente ha discusso anche dell'incompatibilità della carica di sindaco con altre funzioni e attività. La presidenza ha poi sostenuto la proposta di aumentare la quota pro capite destinata ai comuni. Per il 2027 propone 960 euro per abitante, per il 2028 1000. Chiede inoltre che già quest'anno la quota venga aumentata dagli attuali 835 ad almeno 855 euro per abitante. La crescente domanda di energia elettrica e la necessità di garantire forniture stabili a prezzi accessibili stanno riportando il nucleare al centro del dibattito energetico europeo, e quanto è emerso oggi a Lubiana durante la conferenza internazionale Il futuro è nucleare, dove esponenti della politica, dell'economia e del settore energetico hanno sottolineato la necessità di accelerare lo sviluppo dell'energia atomica, riducendo gli ostacoli burocratici e favorendo gli investimenti e la formazione di nuove competenze. Sentiamo Maja Novák.
5: L'eurodeputato Matej Tonin, organizzatore della conferenza, ha sottolineato che il fabbisogno di energia elettrica è destinato ad aumentare e che l'Unione Europea deve prepararsi per tempo a soddisfarlo. Secondo Tonin, la transizione verde dovrebbe puntare maggiormente su tecnologia, innovazione e sviluppo, includendo il nucleare tra gli elementi della futura strategia energetica europea. La direttrice generale della Camera di Commercio, Vesna Nachtigal, ha indicato nella disponibilità di energia affidabile e a prezzi accessibili una delle condizioni fondamentali per raggiungere gli obiettivi strategici e mantenere la competitività delle imprese. La Slovenia, a suo avviso, necessita di una strategia energetica di lungo periodo, nella quale il nucleare rappresenti una componente importante. Anche il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha evidenziato il legame tra sicurezza energetica e crescita economica, sottolineando la necessità di ridurre la dipendenza dalle forniture esterne. Il governo intende adottare durante l'attuale legislatura misure decisive per lo sviluppo del progetto del secondo blocco della centrale nucleare di Krško. Secondo Vrtovec, la transizione energetica non può basarsi esclusivamente sulle fonti rinnovabili e il nucleare dovrebbe essere considerato una componente della strategia volta a garantire all'industria europea un approvvigionamento energetico stabile. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di affrontare il tema sulla base di valutazioni tecniche e non ideologiche. Gianfranco Brunetti, responsabile di un'unità della Direzione Generale Energia della Commissione Europea, ha evidenziato come le recenti crisi abbiano rafforzato la consapevolezza dell'importanza della sicurezza degli approvvigionamenti energetici per l'economia e la società. Secondo Brunetti, il sostegno pubblico allo sviluppo dell'energia nucleare dovrebbe inoltre contribuire ad attirare capitali privati. La necessità di favorire le partnership pubblico-private è stata sottolineata anche dal direttore generale di Nuclear Europe, Emmanuel Brutin, secondo il quale gli investimenti nel settore richiedono strategie di lungo periodo e un quadro normativo ed economico stabile e prevedibile.
1: Nuovo sensibile aumento dei prezzi dei carburanti in Slovenia. Della mezzanotte il diesel raggiungerà un nuovo livello record. Un litro costerà 1,939 euro rispetto agli attuali 1,811. Rincaro anche per la benzina 95 ottani, che passerà da 1.623 a 1,674 euro al litro. Per un pieno da 50 litri saranno quindi necessari 83,70 euro per la benzina e 96,95 euro per il diesel.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Belgrado l'esequio del generale Ratko Mladic, migliaia di partecipanti alla cerimonia funebre, assente il presidente serbo Aleksandar Vučić. Il servizio di Dario Saftić.
6: Un clima pesante e una Belgrado visibilmente divisa hanno accompagnato le esequie del generale Ratko Mladic. Migliaia di persone si sono radunate davanti alla chiesa di San Luca per l'ultimo saluto all'ex comandante militare serbo-bosniaco, condannato dal Tribunale Internazionale dell'AIA quale responsabile, tra l'altro, del genocidio di Srebrenica del 1995. Il corteo funebre si diretto poi al cimitero di Topčider, dove si sono svolti i funerali alla presenza del patriarca della chiesa serbo-ortodossa Porfirio. Mentre per i suoi sostenitori presenti al corteo il generale resta un eroe, un difensore del popolo serbo, per le vittime della guerra dell'ex Jugoslavia e per le diplomazie internazionali Mladic rimane uno dei simboli più spietati del conflitto. I funerali si sono svolti sotto un imponente dispositivo di sicurezza per evitare scontri tra i simpatizzanti e i gruppi di attivisti per i diritti umani scesi in piazza per contestare la cerimonia. Il presidente serbo Aleksandar Vučić non ha presenziato la cerimonia funebre, come dichiarato, a causa della visita a Belgrado del capo dello Stato dell'Uzbekistan. Il fatto che nessun rappresentante ufficiale del potere abbia preso parte all'evento in forma solenne evidenzia il delicato equilibrio politico di Belgrado, ancora in bilico tra le nostalgie del passato e il difficile percorso di integrazione europea. Hanno presenziato comunque alle esequie diversi politici di primo piano della Serbia e della Repubblica Serba di Bosnia.
1: Nella sua missione diplomatica in Groenlandia, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato uno stanziamento di 200 milioni di euro entro il prossimo anno per rafforzare la presenza dell'Unione nell'Artico. Il piano di investimenti finanzierà progetti strategici in ambito energetico, infrastrutturale e di connettività satellitare, garantendo fino da subito un miglior accesso a Internet nelle aree più isolate. Commentando il risultato scioccante, il grave calo di consensi della CDU nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito il trionfo del partito di destra Alternativa per la Germania uno sconvolgimento che scuote il partito nelle fondamenta, pur escludendo categoricamente qualsiasi dimissione o futura cooperazione con la formazione. Mentre il candidato locale della CDU, Sven Schulze, ha riconosciuto che il mandato di governo spetta ora all'AfD, pur garantendo che nessun deputato del suo partito passerà con la maggioranza di destra. L'alta rappresentante UE per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha bloccato la creazione del gruppo di esperti sulla difesa europea annunciato pochi giorni fa a causa della netta contrarietà espressa dai paesi chiave come Germania, Italia e Francia. La task force, composta da ex leader politici e militari, avrebbe dovuto proporre soluzioni concrete per colmare rapidamente le carenze difensive del continente, ma l'incontro inaugurale è stato annullato dopo i colloqui con i ministri degli esteri membri. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito l'incontro tra Vladimir Putin e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner come un piccolo passo verso la pace, senza tuttavia rivelare i dettagli dei colloqui, lasciando aperta l'ipotesi di una ripresa del formato trilaterale con Kiev. In seguito al rientro degli emissari, il presidente Donald Trump terrà a breve una conversazione telefonica con Putin e Zelensky. Come in tutta la Croazia, anche nelle scuole della regione istriana è iniziato oggi il nuovo anno scolastico, una giornata particolarmente importante per gli scolaretti iscritti in prima elementare. Il servizio di Lionella Pausin, Acquavita.
7: Sono complessivamente poco più di 1.900 gli allievi entrati in classe per la prima volta. I dati relativi alle scuole elementari della regione istriana, a fronte di un generale calo dovuto alle dinamiche demografiche, confermano i numeri dello scorso anno. Questo vale anche per gli iscritti alle prime classi delle scuole medie superiori, hanno intrapreso il nuovo ciclo scolastico quasi 1.800 studenti. Ma poiché le iscrizioni sono ancora aperte, il numero non è definitivo e potrebbe variare. Sono sicuramente queste le due categorie che hanno atteso con più emozione, forse anche con una punta di apprensione, lo squillo della campanella. Lo dimostrano i 37 neoscolaretti accolti alla Giuseppina Martinuzzi di Pola, un numero record degli ultimi anni a conferma della fiducia dei genitori nei confronti della qualità didattica offerta dalle istituzioni in lingua italiana. L'elementare polese, così come le altre scuole della CNI, è in procinto di beneficiare di importanti investimenti. Qui è previsto l'ampliamento con la costruzione di una nuova ala. Lo stesso vale per la 6 di Rovigno, mentre per quella di Parenzo in programma il restauro della facciata. sono in fermento la scolaresca e i docenti della scuola dell'obbligo italiana di Cittanova, che speravano in un'accelerazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico. Varie questioni hanno però prorogato i termini di consegna e bisognerà attendere ancora un po' per il trasferimento nella nuova struttura, anche nei prossimi mesi. Per quanto si è saputo, proseguirà l'attività politica dei soggetti interessati per giungere all'autonomia della sezione italiana dell'elementare di Dignano. Si tratta di un'aspirazione che ha ripreso vigore in questi ultimi anni e sulla quale si sta lavorando ormai da tempo. Per quanto riguarda le scuole medie superiori dell'Istria, va ricordato che da quest'anno gli eventuali trasporti degli studenti saranno gratuiti e coperti dall'amministrazione regionale, mentre per le SMSI forse la novità maggiore arriva da quella rovignese, che inizia il nuovo anno scolastico modificando la propria denominazione. L'istituto porta ora anche ufficialmente il nome di Antonio Borme e lo ricorderà con una cerimonia solenne programmata per il prossimo 17 settembre.
1: E si chiude qui il giornale della sera di Radio Capodistria, redazione Dionisio Botterra, Alessia Mitter, realizzazione tecnica curata da Igor Vigini. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stantic. Buona serata.

volte mi sento come in immersione, sospeso in un luogo dove suoni e colori sono attutiti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo notizie di particolari disagi dalla nostra rete stradale, il traffico al momento regolare. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Ieri sera a Istanbul è andata agli archivi la 34esima edizione degli Europei di pallavolo femminile, in cui la Turchia ha confermato l'oro conquistato nel 2023 a Bruxelles, superando in rimonta per 3-2 l'Italia. Per un successo che vale per la squadra allenata dall'italiano Daniele Santarelli, proclamato miglior CT della manifestazione, la qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, mentre per le azzurre l'appuntamento con il pass a 5 cerchi slitta ai mondiali 2027 in programma negli Stati Uniti e Canada, dove saranno 3 i posti in palio. Alla Sinan Erden Sport Hall, davanti a 16.000 spettatori, le ragazze di Julio Velasco si aggiudicano il primo set con un netto 25-16 e nel secondo, dopo un comodo vantaggio di 12-6, complice anche un doppio cambio sfortunato che toglie il ritmo alla squadra, si fanno rimontare cedendo poi per 25-22, per poi riprendersi in fretta e vincere un terzo set in un amen per 25-12. Nel quarto set sale in cattedra Melissa Vargas, la fuoriclasse cubana naturalizzata turca, autrice di 26 punti totali, che sarà proclamata anche MVP del torneo, che diventa un enigma irrisolvibile, e il 25-21 vale il 2-2 nei set. Come a Bangkok un anno prima, nella finale mondiale l'oro si decide al tie break, ma questa volta sono le turche a vincere con un netto 15-10, con l'Italia che recrimina per aver pagato a caro prezzo i cali di tensione nel momento decisivo che hanno negato uno storico triplete olimpiade, mondiale ed europeo, che in passato era riuscito solo all'Unione Sovietica. Già detto di Daniele Santarelli miglior CT e della Melissa Vargas miglior opposto e MVP del torneo, nell'All-Star Team altre 3 giocatrici turche: Derya Çebeçioğlu miglior schiacciatrice, Zera Gunyeş miglior centrale 2, Gizem Orge miglior libero. La serba Hena Kurtagic miglior centrale 1. A completare il sestetto ancora 2 giocatrici italiane: Alessia Orro, che è miglior palleggiatrice in linea con quanto successo lo scorso anno ai mondiali, e Miriam Silla come miglior schiacciatrice 1. Ricordiamo che la medaglia di bronzo con tanto di pass mondiale è stato conquistato dalla Serbia, che alla pari della Turchia nelle ultime 5 edizioni è sempre andata in medaglia. Prossima edizione degli europei in programma tra 2 anni in Slovacchia e Spagna. Per il tennis agli US Open, noti i primi 4 accoppiamenti dei quarti di finale. Nella parte bassa del tabellone maschile, il campione uscente, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding, rovina l'emplen statunitense superando il tennista di casa Tommy Paul, numero 21, andando agevolmente ad imporsi per 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 23 minuti, sorretto fin da subito dal dritto, come anche dal gioco a rete che gli ha permesso di conquistare il 18esimo successo consecutivo negli Slam. Ricordiamo che a Parigi e Wimbledon era assente per infortunio, lanciando un chiaro segnale in ottica vittoria del torneo. Dopodomani il Mursiano si troverà di fronte un altro rappresentante a stelle e strisce, il mancino di Atlanta numero 9, Ben Shelton, che per sbarazzarsi del greco Stefano Tsitsipas per 6-2, 6-3, 6-4 ha impiegato solo 1 ora e 53 minuti. Ha dovuto salutare Flushing Meadows il campione del 2021, il russo Daniil Medvedev, che dopo 2 ore e 58 minuti si è inchinato alla statunitense Frances Tiafoe in gran forma nell'ultimo periodo, impostosi per 7-6, 6-4, 7-6 con i tie-break vinti ad 1 e 6. Il tennista del Maryland affronterà nel prossimo turno un altro americano, Alex Mikkelsen, numero 46 al mondo, che a sua volta in 2 ore e 48 minuti ha superato per 7-6, 6-4, 6-4 l'argentino Thomas Martin Echeverri, che nella classifica ATP lo precedeva di 12 posizioni. Anche in campo femminile USA sugli scudi, la numero 3 Jessica Pegula e la numero 27 Emma Navarro si sono infatti qualificate ai quarti di finale, battendo rispettivamente la rumena Sorana Cirstea per 6-3, 6-4 e la russa Anna Kalinskaya per 6-4, 6-2. Ha invece dovuto faticare parecchio la campionessa di Wimbledon, la ceca Linda Noskova, per piegare la resistenza dell'ucraina Marta Kostyuk, che ha alzato bandiera bianca dopo 2 ore e 27 minuti, superata per 7-5, 5-7, 6-4 con la 21enne Devjetin, ora attesa dalla numero 1 al mondo Arina Sabalenka, uscita vittoriosa per 6-4, 6-3 dalla sfida contro Taylor Townsend, che punta a conquistare il torneo per la terza volta consecutiva. Per il calcio, l'ottava giornata della prima Lega slovena sulla carta doveva essere favorevole alle due squadre siriane, Maribor e Celje, ma così non è stato. In ordine di tempo, le prime immagini arrivano da Ljudski Vrt, dove nell'ultima giornata di squalifica il Maribor ha fallito l'appuntamento con la quarta vittoria consecutiva, non andando oltre l'1-1 con il Mura. E direi che la squadra di Milanic era andata in vantaggio con un colpo di testa del franco-congolese Tsipamba dopo solo 2 minuti di gioco, ma poco prima della fine del primo tempo il Mura, che nelle ultime 4 giornate aveva subito ben 3 sconfitte, di cui 2 consecutive, pareggiava il conto con Casalo e nella ripresa, nonostante l'espulsione di Zalasnik al 54esimo, riusciva a conquistare un insperato punto. Del mezzo passo falso casalingo del Maribor ne approfitta il Koper, che espugna per 1-0 il campo dei campioni dello Celje. A decidere la partita il colpo di testa del nigeriano Irabor al 29esimo, servito dalla sinistra magistralmente dopo un dribbling ubriacante dall'italiano Aghiemang. Poi ci pensa il portiere Bash e i difensori di turno a mantenere inviolata la porta capodistriana, con il Koper che festeggia la terza vittoria di fila per 1-0 in trasferta. Da Celje il Koper per la quarta volta torna a casa così con un risultato positivo, ben 3 le vittorie. Il portiere Bash, promosso quest'anno titolare dopo la partenza di Jurhar, non subisce gol già da 385 minuti. Sabato prossimo alle 17.30 il Koper ospiterà l'Olimpia Sesana, visto che al Bonifica si sta rifacendo il tappeto erboso. I risultati: Nafta Radomlje 3-1, Alumini Bravo 0-0, Olimpia Brigne Grosuplje 3-0, Maribor Mura 1-1, Celje Koper 0-1. Classifica: Maribor 16, Koper 15, Bravo 12, Celje Olimpia 11, Nafta 10, Alumini 9, Brigne Grosuplje Mura 8, Radomlje 5. Celje e Radomlje devono recuperare la partita della 5ª giornata in data da destinarsi. Nella Serie A invece siamo arrivati alla 3ª giornata, dopo che sabato Inter e Roma in piena zona Cesarini hanno vinto nel big match della domenica. I minuti di recupero hanno permesso alla Juventus di evitare la sconfitta casalinga con il Milan. All'Allianz Stadium partita sonnolenta nel primo tempo. Nella ripresa, dopo che la Juventus ha colpito un palo al 54esimo con Consensao, al 68esimo su una ripartenza il Milan a passare con lo spunto del neoentrato, il 19enne Cissé, che non dà scampo a Vicario, che subisce così il primo gol stagionale. La Juventus cerca di reagire, Spalletti al 75esimo fa debuttare anche l'ultimo rinforzo, il tedesco Voltemade. E con la forza della disperazione, al 92esimo, Kopmeiner si inventa l'assist vincente per la zuccata di Gatti, in campo da 4 minuti al posto di Celik, che sarà sì un difensore, ma che quando viene schierato in attacco riesce ad essere decisivo. Con Cagliari-Lecce in campo dalle 18.30, la giornata si chiude stasera alle 20.45 con Udinese-Lazio. Gli altri risultati: Genoa-Como 1-4, Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1, Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2. Classifica Roma-Inter 9 punti, Como-Milan e Juventus 7, Frosinone-Lazio e Atalanta 6, Udinese-Sassuolo 4, Napoli-Cagliari-Torino e Lecce 3, Bologna-Parma e Monza 1, Venezia-Genoa e Fiorentina 0, con i viola che ieri sera hanno esonerato l'allenatore Fabio Grosso, richiamando Paolo Vanoli, che la scorsa stagione aveva ereditato la viola anche in corsa, conquistando con largo anticipo una salvezza che sembrava ad un certo punto impossibile. In attesa del via della 3 giorni di Champions League che si apre domani con le prime 6 partite, in cui spicca la suggestiva sfida delle 21 al Bernabeu tra Real Madrid Inter con José Mourinho, che affronta il passato vincente a 16 anni dal triplete con i nerazzurri, Gianni Infantino, presidente della FIFA dal 2016, annuncia che si ricandiderà per l'ultima volta per un mandato di 4 anni in occasione del 77esimo congresso che si terrà a marzo del prossimo anno a Rabat in Marocco, nonostante la crisi provocata dal suo progetto poi naufragato di aprire la Coppa del Mondo agli investitori privati. Infantino ha tenuto a sottolineare che nulla è cambiato rispetto all'annuncio dell'aprile scorso e che quanto accaduto negli ultimi mesi è conseguenza della democrazia che vige nella FIFA. Intanto a New York i cartelloni pubblicitari di Times Square bocciano Gianni Infantino in attesa dell'ufficialità del controcandidato che, salvo sorprese, dovrebbe essere il 60enne canadese Victor Montagliani, presidente della CONCACAF, che alla pari della UEFA aveva respinto all'unanimità i piani di investimento del 56enne svizzero.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

London Calling live da London Town, come Mocacca, buonasera a tutti and welcome a un altro grandioso appuntamento del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi per ben 60 minuti. Still summer in the city, still sweating, but not here in London. Fortunately, the cool is back. Right, so welcome inside my garden of music delight. Abbiamo iniziato come sempre con qualcosa di vecchio, se non covers, as always. I dig some singles from my singles collection indeed. And quello appunto che vi ho fatto ascoltare erano tre brani veramente molto belli, classic stuff indeed, naturalmente degli anni '80. L'ultimo, molti di voi avranno riconosciuto la sua voce, riguardava Mr. Elvis Costello sotto le spoglie di The Imposter, che lo sa appunto, l'ha utilizzato come pseudonimo ufficiale e nome d'arte in diverse fasi della sua carriera. Tutto inizia appunto nel dicembre del 79, che ha pubblicato appunto questo singolo chiamato Hold On Pills and Soap, con questo nome appunto ha anche incluso un altro brano chiamato Get Happy and so on. Then he came out with il suo nome con Elvis Costello and the Imposters indeed. Questo appunto è un reissue di quello del 79, che è stato appunto reissue dalla Imp Records, una sorta di etichetta della Demon Records, and that was reissue nell'83. Great stuff indeed. Before that, we played a great track, un classico naturalmente del 71, apparso nel quinto album del leggendario grande gruppo di prog rock della scena inglese, particolarmente il gruppo di Steve Winwood and Company. Parliamo dei Traffic, but the man who wrote the song was Mr. L'ormai scomparso Gene Capaldi, assieme a Steve Winwood, and questo appunto era la title track di quel bellissimo brano che dava titolo anche all'album dei Traffic, che appunto si chiamava The Low Spark of Hill Boys, molto bello certamente, e questo appunto era tratto anche dal suo album del 1980 chiamato The Sweet Smell of Success. E direte voi chi suonava quel bellissimo flauto dentro? Certamente non era nessuno che riguardava il gruppo di Traffic, ma era il grandissimo King Crimson Man Mel Collins indeed. Questo è un singolo su Carrere Records, and we started off con una voce anche abbastanza pregevole, che era the frontman del gruppo dei The Family. Parliamo di Roger Chapman, che dava la voce appunto in questo brano dell'80 di Mr. Mike Oldfield assieme a Roger Chapman in questo brano chiamato Shadow on the Wall, quella voce grintosa, un singolo su etichetta Virgin Records, certamente una voce grintosa quella del grandissimo Roger Chapman indeed. London Calling, Mimmo Caccamo sulle frequenze di Radio con voi. We got some really great music and we go ahead because I want to spoil you indeed. Loro si chiamano Post Common.

then they play a mix of psychedelic groove con kraut rock mischiato. Questo è un trio che arriva dalla scena di Amsterdam, si chiamano Goblins, è formato da Giovanni Reimer Botano alla chitarra, Liam Brooke on basso e organo e Francis Brooke, penso che siano fratelli, alla batteria e alla voce. Il gruppo ha già fatto uscire lo scorso anno, tra l'altro credo che l'abbiamo anche fatto ascoltare un brano del loro precedente album chiamato Three Sisters, che è uscito appunto lo scorso anno su Crazy Sane Records, così come anche questo loro nuovo album which is coming out il 13 di novembre sempre su Crazy Sane Records. L'album si chiama Why Do You Fight, and noi abbiamo tutto l'album per intero, così posso farvi ascoltare anche quello che c'è con il sottofondo, tanto per farvi sapere che abbiamo l'album, anche se su Bandcamp c'è solamente un brano disponibile. Noi, grazie appunto al PR della scena tedesca, abbiamo le cose molto interessanti che ci invia qui a London Calling. L'album appunto Who Do You Fight, a chi combatti, and there was a great track che si chiamava semplicemente Darlings. Cari, and before that una mia vecchia conoscenza, una band, più che una band, un duo che has been around for about 21 years, e io l'ho conosciuto appunto dall'inizio quando Tim Farthing assieme al fratello Rue hanno iniziato questo duo che si chiamano Reigns, che vuol dire regni o redini, non so. Penso appunto cose del genere, mi ricordo appunto nel 2005 mi hanno mandato il loro primo album che si chiamava We Lowered Down a Microphone into the Ground, un disco molto bello, interessante. Then per quanto li abbia seguiti per un poco, però poi appunto ho perso le tracce di loro, anche perché poi Bandcamp non esisteva a quel tempo, se mi ricordo bene. Comunque il duo is coming out con il loro ottavo album che si chiama The Antigeist o Antigeist, il loro secondo su Wrong Speed Records, l'etichetta del gruppo degli Hey Colossus. And dentro, oltre ai fratelli Rue and Tim Farthing, c'era is expanding to a kind of a quartet con Rob Ellis alla batteria, che ha lavorato con PJ Harvey e Marianne Faithfull, e anche il bassista Joe Thompson, che è anche del gruppo dei Hey Colossus, che hanno anche l'etichetta che si chiama Wrong Speed Records. There was a track che si chiamava Beast, tra l'altro io dovrò anche recensire l'album, and ne sono abbastanza fiero, diciamo chiaramente. And we played also a great track da un'altra band molto interessante della scena inglese di Brighton, particolarmente si chiamano Post Common, is a power trio, is a kind of as you heard post hardcore industrial kind of post punk sound dentro Post Common. Dentro ci sono membri di John and Trumps. Il loro EP di debutto is coming out when is coming out il loro EP di debutto? Penso, I think it's coming out in October. In October, I believe so, yeah. And da questo EP we play the track che si chiama Space Time, and is coming out vediamo un pochettino is coming out no scusate is coming out il 20 di novembre su etichetta Brace Yourself, along with Banquet Records for their debut self EP release, indeed great stuff. London Calling, Mimmo Caccamo live sulle frequenze di radio che vi sto con voi.
on a Saturday. We got some more music, infatti, yeah, we got some more indeed. Questo è un altro gruppo abbastanza interessante che arriva alla scena anche inglese. Is a power trio e si chiamano Taurus. Il power trio is out con il loro nuovo mini album, diciamo chiaramente, che si chiama Take Me Home, ed è veramente molto bello. And da questo voglio farvi ascoltare appunto la title track, Take Me Home. We got Taurus, and then we go to Australia to meet Beans, and then we come back here.

Well then, a real corny love. Corny love, questo appunto un brano molto dolce, solcinato da questa band che si chiamano Beans. Beans is a four-piece band che arrivano dalla scena australiana, particolarmente from Geelong and Melbourne in Australia. Il gruppo is fronted by Matt Black, che è tra l'altro anche il batterista della garage rock band australiana chiamata The Morlocks. Dentro ci sono anche Jack Kong, Mitch Rice and so on. Ovviamente questo è il loro ultimo album, which is coming out il prossimo venerdì su Fudge Club Records. L'album si chiama Less Loud, che tra l'altro io ho recensito, and leggerete appunto la mia recensione next week or so su The Sleeping Shaman. Indeed, corny love, un amore, come si dice appunto, un corny love è come dire, che so, un amore sdolcinato, ecco, così come la canzone, certamente. And before that, il gruppo della scena inglese che si chiamano Taurus, il gruppo formato a Milton Keynes nel 2010. And dentro chi abbiamo dentro i Taurus? Abbiamo Alfie Glass, Jack Off and Cameron Bell. Indeed, il loro suono appunto è un po' di grunge con non direi much di essere hard rock, ma a bit of Swerve Driver, kind of shoegaze, hard shoegaze inside, heavy shoegaze indeed. Dalla loro EP che si chiama Take Me Home, which is coming out is out now, we play the track called Take Me Home. Indeed, London Calling, Mimmo Caccamo sui 90 di Radio New Forlani, with the best new sound, the best new music. We got 12 minutes more to play more music. Andiamo in America, and we're going to play a track from this band, tra l'altro una band che ci ha fatto ascoltare qui a London Calling, una band che si chiama DEEV, che è il nome della band, appunto, sta per Dive, con il numero romano 2, appunto, al posto della lettera V. And so we go. We're going to play a track che si chiama Kid. Then il nostro amico, grande amico dell'etichetta californiana, della Big Sea Records, ci ha mandato questo nuovo brano di questo artista che si chiama Gary Calamar, featuring Mark Mother's Book, un brano che si chiama I got an idea. Well, I got more than one idea. The what? Yeah.

I keep playing now?

Well, then with a bit of Divo stuff inside, naturalmente. That was il nuovo singolo, debut single, like say so, di questo artista poliedrico della scena Los Angelina. Si chiama Gary Calamar, una figura appunto poliedrica della scena musicale, influente DJ, richiesto sul supervisore musicale per la TV, è autore di libri sul rock. Questo è il suo nuovo singolo, chiamato Well, I Get an Idea, su Big Steel Records. È una cosa molto, molto importante che appunto anche forgot to mention quando ho appunto detto featuring Mark Modestbau, questo Mark Modestbau, insomma, si conosce abbastanza bene i Divo, è appunto uno dei membri del gruppo dei Divo, partecipa appunto a questo interessante, very nice single indeed su Big Steel Records. And before that, from America, naturalmente il gruppo dei Dive con un brano chiamato Kid. London Calling si congeda da voi con un brano del nuovo un nuovo brano del gruppo dei Little Granddad che si chiama Tiny Feet. Il gruppo dei Little Granddad is a band from London, and this is a track che si chiama Tiny Feet. See you next week, bye bye.

got it. Don't tell me I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

From the Heart Down, successore dei Pretenders, da Viva el Amor 1999, abbiamo aperto con una canzone bellissima il nostro pomeriggio di oggi. Estate Freschi in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria con il sottoscritto Andrea F. e Igor Vigina al di là del vetro. In realtà siamo in quattro a condurre il pomeriggio di oggi, no? C'è Igor Vigini per la parte tecnica, il sottoscritto qui alle scelte musicali a parlarvi, eccetera eccetera, e poi ci sono uno spray per la gola e un altro per il naso, visto che insomma in questi giorni l'aria condizionata delle aerolinee internazionali mi ha un po' devastato. Ecco, per cui se mi sentite ogni tanto un po' strano sarà per questo, e me ne scuso in anticipo, ma naturalmente con l'aiuto della chimica e di un po' di caffeina andremo avanti forti anche in questo pomeriggio. Abbiamo aperto con Chrissie Hynde dei Pretenders, perché sapete qui Estate Freschi come un pomeriggio ore 4 che ritorna fra l'altro la prossima settimana, quindi questa è l'ultima mia puntata del palinsesto estivo. Con lunedì ritorneremo a pomeriggio ore 4, stesso orario, stessa programmazione, dalle 16 alle 18 in diretta, in replica la notte dalla mezzanotte alle 2, quindi abbraccio subito chi ci ascolta fra i miei amici nottambuli. Dicevo, noi come sempre abbiamo quelli che sono gli anniversari, i compleanni, le cose da ricordare della storia della musica in questo giorno. E oggi è il compleanno di Chrissie Hynde, che compie 75 anni, nata il 7 settembre 1951, una delle front woman più temerarie, una delle rockers più integerrime, anche una delle donne più fascinose del rock britannico. Fondatrice dei Pretenders, un gruppo che è sopravvissuto a cambi di formazione, a gente che è morta per overdose. Lei è sopravvissuta a dei matrimoni molto turbolenti, compreso quello con Jim Kerr, la voce dei Simple Minds, ma soprattutto ha scritto tante grandissime canzoni come questa. E oggi l'ascoltiamo in apertura per farle gli auguri di compleanno, ma vi prometto già adesso che chiuderemo con i Pretenders alle prese con un brano di un artista che lei esattamente come me ama molto. Sto parlando di Jimi Hendrix, che nelle sue corde vocali, nella sua voce, suona benissimo. Questo sarà l'ultimo brano in scaletta fra due ore, grosso modo. Adesso, prima ancora di ricordarvi le frequenze, tutte queste cose, i nostri social, tutto quello che serve per restare all'ascolto, vi ricordo che abbiamo un album della settimana, il featured album, che arriva dall'Australia nella nostra terza mezz'ora, terzo spicchio, 17:30 la notte, 1:30 del mattino. E vi ricordo che in questa giornata ci perdevamo un grande della musica italiana, Sergio Endrigo.

Canzone per te, per ricordare Sergio Endrigo nell'anniversario della sua scomparsa. Ci lasciava il 7 settembre 2005, questo grande della musica italiana e, lasciatemelo dire, anche istriana, visto che era nato a Pola il 15 giugno 1933. Personaggio dolcissimo, cantautore dal talento incredibile, amato in America Latina quanto in Italia e in altri luoghi in giro per il mondo. Chi come me ha avuto il piacere di conoscerlo e di collaborare con lui se lo ricorderà indubbiamente sempre. Questa era una delle tante versioni successive di questo brano, che in quella originale con Roberto Carlos vinse il Festival di Sanremo nel lontano 1968. Fra l'altro, fra gli autori c'erano anche i grandi Sergio Bardotti e c'era Luis Bacalov per la serie Scusate se è poco. Poi questa canzone è stata rifatta negli anni anche da tantissimi altri artisti che ne hanno fatto delle cover indubbiamente molto belle, da Ornella Vanoni a Gianni Morandi, da Elisa a Claudio Baglioni, Enrico Ruggeri, Orietta Berti, eccetera, cioè Simone Cristicchi anche, insomma, ne sono state fatte tante e Endrigo stesso, come avete sentito, si è prestato alcune volte a ricantarla, compresa anche con la voce di sua figlia Claudia Endrigo. Siamo in apertura di un pomeriggio particolarmente ricco di avvenimenti. Questo 7 di settembre si presenta pieno di appuntamenti da ricordare della storia della musica qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Gli ineffabili 1170-1170 in AM, in onda media, la frequenza leggendaria del mito della nostra emittente, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, ascolto in radio digitale DAB cercando Capodistria, che ovviamente è anche il nome di questa nostra splendida e soleggiata località qui sulla costa adriatica, e ascolto dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si. Non servono account, non serve registrarsi, non servono password, non servono soldi, non servono carte di credito o codici fiscali, basta cliccare sul player, è tutto in chiaro, è tutto anche molto semplice. Così come è chiaro ed è semplice che uno dei geni della musica contemporanea, che rispondeva al nome di Warren Zevon, ci lasciava pure lui in questo giorno del 2003. Uno che scrisse canzoni anche molto simpatiche come Werewolves of London, Lawyers, Guns and Money, no? Avvocati, pistole o fucili che dir si voglia, e denaro. Uno che nel corso della sua carriera musicale è stato a fianco a tanti grandi musicisti, è stato ispirazione per altri grandi musicisti, la gente che lo cita come influenza parte dagli R.E.M. per arrivare fino a tantissimi altri ancora. Era un genio, questo su questo non c'è dubbio. Una delle sue canzoni che a me piacciono molto si intitola appunto Genius.

Che arrangiamento d'archi nobile nel finale di questa splendida Genius di Warren Zevon per ricordare il suo genio, appunto. Ci lasciava il 7 settembre 2003, era nato il 24 gennaio 1947, artista che aveva amici e gente che ha collaborato sui suoi dischi importanti come Bruce Springsteen, come Jackson Browne, come gli Eagles, come Linda Ronstadt ad esempio. È stato anche tastierista e band leader per gli Everly Brothers, un personaggio influente, dicevo, se chiedete a gente da R.E.M. e Killers dei giorni nostri, tutti vi diranno la sua influenza sulla loro musica, un compianto personaggio che ci piaceva ricordare qui nel nostro pomeriggio insieme. Continuiamo con quello che è un compleanno invece per un artista che forse non viene spesso associato a questa band, Brad Houser. Lui suonava il basso, suonava il sassofono, il sax baritono, il sax tenore, suonava il clarinetto anche per un gruppo chiamato Eddie Brickell and the New Bohemians. Lei chiaramente questa cantautrice, la signora Paul Simon, no, la moglie di Paul Simon, singoli di grande successo come ad esempio What I Am, che venne poi rifatta anche dalle Spice Girls. Lui ci ha lasciati nel 2023, aveva 62 anni, ma era nato in questo giorno del 1960, membro fondatore di una formazione che contribuì a dare un sottofondo, diciamo così, strumentale alla voce, ai testi di Eddie Brickell, indubbiamente molto originale all'epoca. Difatti nel 1989, quando usciva questa canzone, suonava decisamente diversa, decisamente più acustica, meno pop, meno plasticosa rispetto a tutto il resto, e si dice che gran parte del merito fosse appunto di Brad Houser.

What I Am, Eddie Brickell and the New Bohemians, per ricordare quello che sarebbe stato il compleanno di uno dei membri fondatori di questa formazione. La voce di Eddie Brickell e qualcosa nella musica di questo gruppo mi associa spesso e volentieri al suono di Gracie Abrams, una cantautrice di oggi che, guarda caso, oggi compie 27 anni. Lei è stata quella che ha fatto da supporter a un tour molto famoso, il Eras Tour di Taylor Swift, anche cantato con Taylor Swift, amiche per la pelle, si diceva per un certo periodo. Ha pubblicato tutta una serie di dischi di grande successo, perché insomma Gracie Abrams è ormai diventata una realtà del pop internazionale, soprattutto del cantautorato pop americano. Il suo disco di debutto era Good Riddance nel 2023. Singoli come That's So True, I Love You, I'm Sorry sono stati dei grandi successi, di meno gli ultimi singoli, ma l'ultimo in ordine di tempo qui sulle nostre frequenze si intitola Minibar. Visto che oggi è il giorno del suo compleanno, se lei sta in un albergo da qualche parte in giro per gli Stati Uniti, immagino che starà appunto facendo giustamente razzia del suo minibar.

Gracie Abrams con Minibar nel giorno del suo compleanno, una delle tante produzioni della premiata di Taron Dessner, quello dei The National, che nel tempo libero, oltre a fare grande musica con i The National, collabora con Taylor Swift e con tutta una serie di artisti dal mondo più alternativo del rock a ogni tanto queste furbate molto pop. Questo è tratto dal terzo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, la figlia dall'inferno, che non sta avendo altrettanto successo dei primi due. Good Riddance, il disco di debutto, e The Secret of Us, che conteneva anche quel brano in duetto con Taylor Swift, penso si intitolasse Us, in cui lei coronava anche questa collaborazione con la tournée di Taylor Swift, eccetera. Del resto sono anche abbastanza simili dal punto di vista vocale, come avete sentito. Siamo prossimi alle news delle 16:30 per chi ci ascolta in diretta. Il nostro tempo alla musica avanti ininterrotta. Voglio ricordare un anniversario interessante di questo giorno, 1997, il 7 di settembre, 7 settembre, se me lo sciogli lingua, ritornavano nelle classifiche americane i Fleetwood Mac con un album intitolato The Dance, importante perché era un disco che segnava la loro reunion dopo 10 anni di assenza, cosa che non sembrava aver intaccato. 3 nomination ai Grammy, e vinse un qualcosa di questi Grammy, mi pare, comunque 3 nomination per questo disco. Dicevo, non sembrava aver intaccato quello che era lo smalto sonoro e la capacità ovviamente di questa band, visto che su c'erano singoli molto belli come Landslide, come Silver Springs o come The Chain.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

That'll be the day, Buddy Holly, ad aprire il nostro secondo spicchio di Estate Freschi, ultima puntata con il sottoscritto per il palinsesto estivo del nostro programma musicale principe principale dei pomeriggi in diretta fra le 16 e le 18, la notte fra la mezzanotte e le 2. Con la settimana prossima torniamo ad essere pomeriggio, ore 4, stessi orari, stessa emittente, stessi contenuti, ma naturalmente cambia la forma del contenitore a seconda della stagione. Buddy Holly va ricordato oggi perché non solo in questo giorno del 76 in Inghilterra si teneva il primo raduno dei Buddy Holly fans, ma anche perché in questa giornata Buddy Holly va ricordato assolutamente, no? La storia della musica ci dice e ci insegna che era nato il 7 settembre 1936. Sapete che Buddy Holly è morto in quel tragico incidente aereo a soli 22 anni in cui è morto anche Ritchie Valens, quello di La Bamba. Ritchie Valens che a quanto pare si dice lanciò una moneta con un altro musicista per vedere chi avrebbe preso l'aereo per primo, vinse lui e disse: "La prima volta che vinco qualcosa in vita mia". Ecco, fu anche l'ultima, purtroppo per lui. Buddy Holly, Charles Harding Holly era il suo vero nome, cantautore, chitarrista, una delle figure centrali del rock and roll, con questi suoi occhialoni, questa faccia da bravo ragazzo, da presentatore di un TG Rai degli anni 60, che invece ha contribuito a posizionare anche la chitarra rock con i suoi The Crickets o da solo con singoli come questo del 1957, pensate, come Doesn't Matter Anymore e altri almeno 15 nelle classifiche americane nel corso degli anni. Uno che, se chiedete ai Beatles e ai Rolling Stones, è stato uno di quelli che ha influenzato tutta la loro vita prima di lasciarci così giovane il 3 febbraio del 1959. Uno dei musicisti che indubbiamente dice anche sempre di essere stato influenzato da Buddy Holly è il grande Tom Petty, e oggi è un compleanno che riguarda uno dei musicisti più importanti della band di Tom Petty, Heartbreakers. Stiamo parlando di Ben Montench, tastierista fantastico, tastierista e suonatore di organo Hammond, perché è anche pianista, ecco, dire soltanto tastierista gli si fa praticamente un torto. Nato in questo giorno del 1954, lui ha suonato anche su dischi di gente come U2, come Bob Dylan, come Stevie Nicks, come Roy Orbison, sto leggendo anche qua. Ha aiutato a scrivere dei singoli di mega successo assoluto come I Won't Back Down di Tom Petty per quel che riguarda la sua discografia da solo, ma anche brani come Free Falling, come Learning to Fly, come Running in a Dream. E io non so se questa sia una delle canzoni, anzi mi sembra sia una di quelle che lui non ha scritto, perché la firma del brano in realtà viene consegnata a Tom Petty e al suo chitarrista Mike Gamble, però senza l'organo di Ben Montench questa non sarebbe la stessa. Sto parlando della mitica Refugee.

Kick Out the Jams MC5 per ricordare la batteria di Dennis Thompson, nato in questo giorno del 1948, ci ha lasciati a 75 anni nel 2024, batterista e membro fondatore di questa formazione, i Motor City 5, con Fred Sonic Smith alla chitarra, che poi sarebbe diventato anche il compagno di Patti Smith, avrebbe suonato anche nella sua band. Gruppo del 1964, questo era il loro disco di debutto, 1969, lui lo chiamavano Machine Gun per la sua maniera di suonare la batteria come una mitragliatrice, come se fosse un assalto sonico al suo strumento, diciamo così, ma anche naturalmente un assalto a quelle che sono le orecchie degli ascoltatori. Uno dei musicisti fondamentali all'interno di questo gruppo, alle volte si pensa soltanto ai frontman, ma ci sono dei personaggi che definiscono il sound della band, esattamente come prima quando parlavamo di Eddie Brickell and the New Bohemians ricordavamo Brad Houser, il bassista, che è stato uno che ha definito il suono di quel gruppo. Adesso, parlando di MC5, non si poteva non ricordare la batteria di Dennis Thompson, o prima, parlando di Tom Petty e i suoi Heartbreakers, ricordare l'organo e le tastiere del grande Benmont Tench. Continuiamo di questo passo. Se vi ricordate di una formazione chiamata Dave Matthews Band, sapete che una delle caratteristiche di questo gruppo è quella di fare spesso e volentieri uso anche del sassofono. Leroy Moore, classe 1961, nato in questo giorno, ci ha lasciati anche lui purtroppo già nel 2008, era il sassofonista storico di questa band, uno che suonò su alcuni dei dischi importanti come Too Much, come Wasting Time, eccetera eccetera, come Ants Marching. Sono tutti dei piccoli esempi di quello che era il ruolo del suo strumento all'interno della Dave Matthews Band. Oggi, per ricordare quello che sarebbe stato il suo compleanno, vi faccio ascoltare proprio questa, che si intitola Too Much.

Too Much, la Dave Matthews Band, fra chitarre, sassofoni, violini, percussione e quant'altro, non si fanno mancare niente all'interno di questo brano, uno dei successoni, uno dei tanti brani simbolo di questa formazione, che è anche una specie di gruppo amato dai musicisti perché appunto le qualità sonore, le qualità musicali della band sono altissime. Leroy Moore, che ne era lo storico sassofonista, che ci ha lasciati nel 2008, era nato in questo giorno nel 1961, è appunto uno dei personaggi che hanno contribuito, non soltanto Dave Matthews, alla fama, l'importanza al suono del gruppo, esattamente come questi che ricordavamo prima, no? Per Eddie Brickell, per quanto riguarda anche Ben Montench e Tom Petty and the Heartbreakers, per quanto riguarda gli MC5, eccetera eccetera. Ma adesso ritorniamo ai solisti. In questa giornata c'è anche un piccolo anniversario da ricordare per quanto riguarda Michael Jackson, visto che oramai si parla tantissimo di lui in tutte le classifiche praticamente, per una compilation o l'altra, o la colonna sonora del suo film biografico, che certamente ricordiamo perché insomma è un film che ultimamente sta battendo tutti i record di incassi. In questo giorno del 1996 faceva la prima data del suo History Tour, il suo terzo tour mondiale, partiva da Praga nella Repubblica Ceca, 82 concerti, lo videro circa 5 milioni di fan e guadagnò circa 170 milioni di dollari per la serie, non gli andava nemmeno tanto male. Ma Michael Jackson poi in questo stesso giorno aveva anche un altro anniversario, perché in questa giornata praticamente si ritrovava a suonare con quelli che erano i componenti dei Jackson 5. Era il 2001, era il suo concerto per il 30° anniversario al Madison Square Garden, vennero anche altri musicisti come Eminem, Whitney Houston, Britney Spears, Gladys Knight, The Destiny's Child, ma ritornarono sul palco anche insieme i Jackson 5, che per un po' di tempo non è che si fossero voluti benissimo e non si erano neanche visti tanto di buon occhio. Ecco, History Tour. History era un album compilation che conteneva tanti successi, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Bello ricordare Michael Jackson del periodo in cui, beh, lui diceva non importa se sei nero o bianco, ma guardando lui francamente un po' non si capiva più se era black or white. Eat this.

I Will Survive, Gloria Gaynor, nata in questo giorno del 1947, successi come questo, Never Can Say Goodbye, I Am What I Am, una voce incredibile nel mondo della black music, anche una canzone simbolo di quello che è un po' il female power, poi è diventata anche un inno del movimento LGBTQ, eccetera, eccetera, al di là di tutto questo, e oltretutto, soprattutto, forse musicalmente parlando, un grande inno dell'epoca della disco music, ascoltata direttamente dopo Michael Jackson. Siamo in zona grandi voci della black music, da Michael Jackson a Gloria Gaynor, adesso questa che ci arriva per portarci fino all'album della settimana, che ci porta in Australia, si intitola Karaoke Bar, ma tranquilli, non è che dovete mettervi a cantare, firmato da Angus e Julia Stone, e la voce di Alpha Anderson. Pensate questa, suo nonno si chiamava Alphonse, lei era la primogenita, quindi per unire il nome, omaggiare il nome del nonno, il fatto che lei fosse la prima, ha preso la lettera greca dell'alfabeto, che era Alpha, no? Scritta con la F, però è Alf come Alfonso, e lei la chiamarono Alpha. Ecco, i genitori, insomma, di questi personaggi alle volte hanno delle idee un pochino strane, no? Ecco, pensate se, insomma, ci sono varie combinazioni, si potrebbe fare pensandole in italiano e ne uscirebbero ogni tanto anche delle cose bizzarre. Era nata in questo giorno del 1946, ci ha lasciati a 78 anni nel 2024, era la voce degli Chic, una di quelle che incarnava questo mito della cantante nera, quelle che vedevamo una volta anche nei video, alta, bella, magra, sorriso a 72 denti e voce da urlo, naturalmente. Cantò anche sui dischi di gente come Dionne Warwick, come Roy Buchanan, prodotta da Quincy Jones, ma la sua voce soprattutto all'interno degli Chic era quella che sentivamo in Good Times o in questa che ci accompagna all'album della settimana, l'indimenticabile The Freak.

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Siamo andati dritti al sodo con la title track, uno dei primi singoli per Angus e Julia Stone, Karaoke Bar, un bar per il karaoke, titolo del loro nuovo album. Hanno fatto 6 dischi, difficile dire quanti album abbiano esattamente, perché hanno fatto una colonna sonora e 6 dischi in studio, quindi sarebbe il 7° disco, però hanno già anche 2 compilation, hanno anche già un box set, hanno anche 2 EP e hanno anche 6 album dal vivo, scusate, perché hanno fatto praticamente dei tour acustici, per cui non so dirvi, diciamo che ufficialmente loro 6° album in studio, 7° disco se volete comprare tutta la discografia dei dischi senza quelli dal vivo, senza le compilation eccetera eccetera. Molta carne al fuoco dunque per questo duo australiano, fratello e sorella Angus e Julia Stone, che sono stati molto amati, anche premiati all'Aria Music Awards del 2010 con 5 premi su ben 9 nomination. Gruppo molto apprezzato anche all'estero, che adesso sta iniziando, vedo dal loro sito web ufficiale, un tour per promuovere questo disco che parte proprio l'11 di settembre dal Canada, continua a Los Angeles, continua di nuovo Canada, Stati Uniti, per poi tornare in Australia. Non sono tantissime date, sembra che si prendano dei tempi molto rilassati, così come abbastanza rilassate la loro musica, a cavallo fra cantautorale, leggermente elettronico, parecchio dream pop, alcuni dicono indie pop, io non so come definirla, so certamente che è molto piacevole, lo è sempre stato. Uno dei singoli che più mi sono piaciuti su questo album si intitola Monroe. Loro sono Angus e Julia Stone, protagonisti dello spazio Featured Album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.

Monroe, Angus e Julia Stone, uno dei miei brani preferiti dal nostro album della settimana, il loro sesto o settimo, non si capisce bene, disco in studio intitolato Karaoke Bar. Ecco, una formazione che musicalmente si potrebbe piazzare alle volte fra i suoni di gente come i Morcheeba, anche come i Massive Attack, di un certo tipo di trip hop, ma in fondo sono meno cupi, sono forse più leggeri, più folk, forse perché arrivano ad una dimensione di chitarra acustica, anche visti dal vivo, se vedete le foto live, sono lì con delle chitarre acustiche e delle chitarre elettriche. Oltretutto hanno fatto dei tour acustici proprio per portare in giro questi loro album, no? Anche per presentare questo, il disco prima di Karaoke Bar, sono andati in giro proprio facendo quella che loro hanno chiamato un Living Room Sessions Tour, cioè un tour di session nei salotti, nelle stanze, così, quindi riconnettendosi, dicono, con l'essenza, con la parte acustica, la parte più fondamentale della loro musica, che è quella che attorno alla quale nasce. E anche le foto sono così, loro due chitarre acustiche molto tranquilli in degli ambienti molto domestici, molto casalinghi, ma io non ho l'impressione che sui loro dischi sia mai venuto a mancare questo elemento, anzi forse una delle cose che più mi piaceva di questa band, al di là di quello che ogni tanto l'arrangiamento, la veste o suono leggermente più elettronico, e scelti molto attentamente anche i posti in cui suonare, tutti i vecchi teatri abbastanza piccoli in giro per il mondo, posti che sanno un po' di abbandonato, un po' di fumoso, un po' di polveroso, che forse ci stanno benissimo anche con queste loro atmosfere. Delicatissima la voce di Julia Stone, sempre questa specie di baby voice, come si dice in inglese, che a molti di noi piace molto. La prossima canzone che faccio ascoltare ci porta in un praticamente in una campagna dove si coltivano ciliegi, cioè The Cherry Farm.

The Cherry Farm, molto bella anche questa, diversa, no? Più sognante forse rispetto alle altre sul disco, segna più questo lato leggermente elettronico, leggermente dream pop della formazione, del duo in realtà, non è una formazione, Angus e Julia Stone, il resto dei musicisti sul disco, il resto dei suoni sono praticamente quasi di importanza collaterale, ecco, diciamo così. Karaoke Bar, questo loro nuovo disco del quale si sta parlando molto bene, ha scritto un bell'articolo anche Rolling Stone, non so se poi Rolling Stone America, Rolling Stone Australia, dicendo che loro si sono trovati quasi spaesati di fronte al numero di persone anche negli Stati Uniti e oltreoceano che cantavano le loro canzoni, che conoscevano quelli che loro in realtà si immaginavano come momenti molto intimi, no? come una scrittura quasi molto personale, cantata così un po' in punta dei piedi, come avete sentito, il che non toglie però che ci siano stati dei grossissimi successi, che anche i numeri dei loro video su YouTube lo indicano. A proposito di YouTube, una cosa curiosa che hanno fatto per questo disco, visto che si chiama Karaoke Bar, hanno fatto di tutte le versioni, hanno messo online anche la versione karaoke, no? Quindi la base con i coretti ma senza la voce principale, con una visualizzazione in maniera che se voi volete cantarvi questi brani potete effettivamente farvi il vostro piccolo karaoke bar ascoltandovi e godendovi Karaoke Bar di Angus e Julia Stone. Non so se l'ho spiegato bene, un'idea un po' insomma bizzarra, no? Alle volte gli artisti pubblicano anche la base strumentale, la versione strumentale a beneficio dei fan, ma visto che questo è un disco che si intitola Karaoke Bar, e nei karaoke bar che cosa si fa? Si utilizza la base della canzone, loro hanno messo online, subito disponibile insieme all'uscita stessa del disco, praticamente tutte le canzoni in questa versione strumentale, in maniera che la gente possa cantarsele. Del resto hanno detto, Julia Stone ha detto, non siamo più le stesse persone, gli stessi ragazzi che eravamo quando abbiamo incominciato a fare musica, siamo diventati molto più sicuri di noi stessi nell'ambiente dello studio, molto più autentici, molto più diretti, e anche per questo sentiamo la libertà di sperimentare con varie cose, ci sentiamo sicuri in questa sperimentazione. Poi se funziona lo mettiamo su disco e lo pubblichiamo online, se non funziona non importa, perché nessuna delle cose che facciamo risulta essere una perdita di tempo alla fine della gita, firmando e sommando tutto quello che abbiamo combinato insieme. Un bel atteggiamento questo, un duo di fratello e sorella diverso rispetto al solito, no? Quando si parla di queste band familiari ci si immagina sempre queste cose che alle volte non finiscono molto bene, dai Jackson 5 agli Hanson alla Kelly Family eccetera eccetera. Questi due invece sembrano collaborare tranquillamente bene insieme, anche all'interno di gente come i Crowded House, che provenivano da quella stessa zona, dagli antipodi del mondo. C'erano non poche tensioni per i fratelli presenti all'interno della band, anche gli stessi In Excess non andavano sempre d'amore d'accordo. Angus e Julia Stone sembrano aver trovato una specie di corpo celeste o celestiale all'interno del quale la loro musica si muove libera e la loro pace personale sembra essere intoccata. E guarda caso la prossima canzone, la penultima che faccio ascoltare dal nostro album della settimana, si intitola Celestial Bodies, Corpi Celesti.

Celestial Bodies, Angus and Julia Stone, oltretutto uno dei brani più ascoltati, più visti fra i singoli estratti dal loro album, quelli che hanno in maniera abbastanza strana sul loro canale YouTube sia la versione visualizer, quindi il lyric video, sia il videoclip ufficiale, sia la versione karaoke, sia poi una serie di versioni acustiche che insomma vi fanno capire quale sia il singolo e quali siano i brani sui quali hanno puntato di più e che hanno quindi presentato anche in più maniere. Noi siamo addirittura d'arrivo per quel che riguarda lo spazio featured album, perché con l'ultima canzone dal nostro disco della settimana, Karaoke Bar, il nuovo sesto o settimo disco che dir si voglia di Angus e Julia Stone, fratello e sorella dall'Australia, arriviamo alle news delle 17:30, ma certamente non siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda tutto il programma, che dura ancora mezz'ora fino alle ore 18. Se ci sentite in diretta, se ci state ascoltando in nottetempo, siamo con voi a tenervi compagnia belli arzilli fino alle 2 del mattino. Che dire di questo disco? Noi presentiamo spesso dei dischi che oramai di questi tempi ce ne sono parecchi, hanno questo carattere un po' etereo, un po' sognante, senza un grosso carattere, senza brani che siano insomma dei singoloni che proprio bucano l'etere. Ma fra i tanti, questo è forse uno di quelli che mi sembra di maggior spessore e al tempo stesso di maggiore tranquillità, perché è fatto proprio in rilassatezza da loro e sembra essere un disco che non ha la pretesa di essere un disco tranquillo, di essere un disco di dream pop studiato a tavolino o sofferto senza alcuna ragione, ma semplicemente un disco di due persone che amano questo tipo di musica molto tranquilla, molto eterea, e che quindi la creano con la stessa facilità e con la stessa tranquillità, e tutto questo in realtà si sente, o perlomeno così è la mia impressione. Comunque, parlando di karaoke bar, dove al mondo vanno pazzi per i bar karaoke? In Giappone, naturalmente. L'ultima traccia che vi faccio ascoltare si intitola Take Me Back to Japan, per arrivare alle news delle 17:30 in diretta, in nottetempo, la musica avanti ininterrotta, tutti i motivi per restare qui con noi su Radio Capodistria. La musica avanti ininterrotta, tutti i motivi per restare qui con noi su Radio Capodistria.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bass Persuades, il basso che persuade, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che non ci persuade più di tanto, diciamo la verità. Una delle grandi novità del momento, l'ho messo come sigla single della settimana, l'ho scelto come brano in promozione speciale per la musica internazionale, lo sentite varie volte al giorno con la sua brava sigletta e presentazione, ma non è che sia sto capolavoro rispetto ai trascorsi molto più nobilmente pop country, nobilmente pop rock di Miley Cyrus. Questo francamente sembra il riciclaggio di Madonna di un'epoca neanche tanto fortunata, no? Di dischi come Confessions on a Dance Floor del 2005 o di album come Hard Candy del 2008 oppure di soprattutto di un disco del 2000 intitolato Music. Anche nel video, no? Miley Cyrus è vestita un po' da quasi da club sadomaso, con questo berrettino nero in pelle, questi ballerini chiaramente bellissimi, muscolosissimi, lei che si struscia fra di loro convincendo tutti che bisogna ballare, oggi i ragazzi non vogliono più ballare, sì vabbè, tutta una storia che abbiamo sentito, questa cosa di You Gotta Dance, You Wanna Dance, l'ascoltiamo da James Brown in qua. Non è che sia una grande novità, non è che sia un passo in avanti che annuncia bene questo suo decimo album, io spero che ci riservi delle sorprese un po' più nobili in quanto a contenuto, in quanto a pensiero e anche in quanto a suono, perché questo tutto sommato sembra essere un riciclaggio di molte cose. Il nostro sigla single della settimana, lo so, è il brano in promozione speciale, ne sto parlando male, una delle novità del momento, ma ve lo dico, non è che sia una novità che ci ha fatto effettivamente troppo piacere. Ci siamo lasciati alle spalle il featured album, che invece spero vi abbia fatto piacere, a me ha fatto molto piacere, Angus and Julia Stone, il loro sesto o settimo disco a seconda del punto di vista come contate la loro discografia, intitolato Karaoke Bar. La prossima settimana ve ne annuncio un altro alla fine in coda di Album Charts la domenica, poi lunedì per mezz'ora lo ascoltiamo in questo spazio prezioso che so che molti ascoltano, molti aspettano, e spero che quindi anche in questo caso vi abbia suggerito una coppia di artisti nuovi e un disco nuovo. Dura solo 35 minuti oltretutto questo album, un disco che passa molto leggermente e che lascia un buon sapore nelle orecchie, diciamo così, che spero che quindi anche oggi sono riuscito a suggerirvi un qualcosa di interessante. A proposito di brani in promozione speciale, c'è anche il brano in promozione speciale per la musica italiana, la nostra canzone della settimana. È entusiasmante almeno quella? Ma sì, no, ni, perché Laura Pausini, che di nuovo in questo suo album Io Canto 2 va a rifare cover di brani che a lei sono piaciuti, che l'hanno influenzata, eccetera, eccetera. Qui c'è un certo collegamento, no? Perché c'è Raff, che fu uno dei primi artisti a collaborare con Laura Pausini proprio ancora agli inizi, e lei gli rende omaggio con una delle sue canzoni che, nonostante fosse un successone pop anche in quel periodo proprio più popolare di Raff, in realtà nel testo era una canzone abbastanza profonda e filosofica. Quanto sta bene nelle corde vocali sempre urlanti di Laura Pausini? Beh, questo giudicate voi. Sto parlando di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è 35 anni dopo questo singolo che parlava dell'abisso della solitudine umana. Laura Pausini lo riprende naturalmente e c'è un legame artistico fra di loro. Come dicevamo, lui fu l'unico artista ad affiancarla nel suo album d'esordio del 1993, una traccia intitolata Mi rubi l'anima, in cui loro cantavano un duetto. Lei adesso, sotto un certo punto di vista, gli rende il favore. Non so se siano poi sempre favori, perché a me queste cover di Laura Pausini sembrano sempre un po' troppo urlate, spiaccicate. Mi sembra come se appiattiscano un po' quello che era forse il sentimento generale, magari un po' più raffinato, magari un po' più fine, delle canzoni che lei va a interpretare. Comunque, è la nostra canzone della settimana, il suo nuovo singolo, il progetto Io Canto 2, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana. Parlando di gente che la profondità dell'abisso della solitudine umana l'ha sentita, in questa giornata ci lasciava Keith Moon, il batterista degli Who. Moriva di un'overdose stranissima di pastiglie, di una cosa che gli era stata prescritta per combattere gli effetti dell'alcolismo. Lui invece continuava con l'alcol, anche con queste pastiglie, ne aveva 32 in corpo addirittura quando morì, ed era poco dopo aver aiutato Paul McCartney a lanciare il film su Buddy Holly, che abbiamo ricordato perché oggi appunto c'era un anniversario che lo riguardava. Keith Moon, batterista esplosivo, nel corso della sua carriera, nel corso delle sue registrazioni con gli Who ha fatto brani incredibili. Pensate a My Generation, quella batteria, ecco, è indicibile, oppure The Rock in Quadrophenia, Bell Boy in cui canta anche, c'è la sua voce che interpreta proprio una parte interessante, oppure brani come Won't Get Fooled Again, I Can See for Miles, una vera e propria masterclass di batteria per chi vuole studiare lo stile esplosivo di Keith Moon, uno dei batteristi più rocamboleschi di tutti i tempi. E ce n'è anche un'altra che ci piace quando si tratta della sua batteria sposata a un suono già più contemporaneo degli Who. 1971, l'album era Who's Next, la canzone era Baba O'Reilly.

Indubbiamente si fa notare la batteria del grande, assolutamente grandissimo Keith Moon degli Who, ricordato in questa giornata qui sulle frequenze di Radio Capodista con un brano storico della sua formazione 1978, ci lasciava appunto il 7 di settembre. Questi suoni un po' orientaleggianti, questi archi quasi un po' dal Medio Oriente, mi fanno venire in mente una passione che c'era spesso nella musica di Giuni Russo, una delle voci più belle della canzone italiana. Era nata il 7 settembre 1951, ci ha lasciati a 53 anni nel 2004, decisamente troppo giovane. Un artista che sapeva cantare oltre che in italiano, in napoletano, in siciliano, anche in, sentite, spagnolo, portoghese, inglese, francese, ebraico, giapponese, arabo, iracheno, greco e latino. Collaborazioni anche per questo non strane con Franco Battiato. Il maestro Battiato notò il suo talento, anche se il suo talento iniziava già molto prima, successo nel 1967 al Festival di Castrocaro con A Chi, che sarebbe stata poi cantata e resa famosa da Fausto Leali. Poi nel 68 arrivò già a Sanremo con un brano interpretato insieme a Sacha Distel dalla Francia, poi cambiò genere, quella volta si chiamava ancora Giusy Romero, tentarono di lanciare una carriera internazionale con un album nel quale c'era anche il trombettista jazz Enrico Rava, fece un disco intitolato Milk of Paradise, cercando di farla chiamare Giuni Russo, scritto J-U-N-I-E, per lanciare appunto questa carriera internazionale, varie delusioni per poi tornare in Italia, lunghissima gavetta e grandi successi come Alghero, il pop italiano che le apriva le porte, la collaborazione con Battiato, come dicevo, e oggi per ricordarla in questa giornata una delle sue canzoni più emblematicamente belle, emblematicamente tragiche e più anche dimostrative di questa sua grande voce, visto che già in famiglia aveva in casa la lirica, il brano con il quale nel 2003 ci emozionò tutti a Sanremo, cioè Morirò d'amore.

Junior Russo è emozionantissimo, morirò d'amore. Chi non ricorda quel Sanremo in cui si presentava con questa canzone bellissima, 2003, assolutamente, ci avrebbe lasciati soltanto un anno dopo. Siamo quasi addirittura d'arrivo, non ancora, c'è ancora un po' di musica italiana che voglio ricordare, poi devo mantenere la promessa dell'inizio di chiudere di nuovo con i Pretenders e Chrissie Hynde, che oggi compie gli anni. In questo giorno, 7 settembre 1943, era nato Mario Bongiovanni, che il mondo conosce come Mario Tessuto. Era un bell'uomo, assomigliava, era un incrocio fra Mino Reitano e Robbie Williams, se volete la mia opinione, proprio fisicamente gli assomigliava. Lo ricordate senz'altro, come forse non ricordate il nome, ma ricordate una sua canzone che divenne anche il titolo di un film con lui da protagonista. Fu un po' il successo unico della sua carriera, però fu un successo che bastava per una carriera intera. Sto parlando di Lisa dagli occhi blu.

Sorrisa dagli occhi blu, Mario Tessuto 1969, siamo in dirittura d'arrivo, ringrazio tutti voi per l'attenzione, la chimica e l'industria farmaceutica internazionale per i prodotti per la gola e per il naso che mi hanno tenuto con voi attraverso questo pomeriggio, oltre che il caffè della nostra mortale macchinetta qui nel corridoio. Ringrazio Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica, Angus e Julia Stone dall'Australia per il loro nuovo album Karaoke Bar, passatoci dalla Virgin Records e che è diventato il nostro featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che spero vi sia piaciuto. Vi ho promesso che avremmo chiuso ricordando ancora il compleanno di Chrissie Hynde, la grande voce frontwoman dei Pretenders, nata il 7 settembre 1951. Fra le sue passioni non mai nascoste, anzi spesso celebrate, c'è quella per la musica di Jimi Hendrix. Con i Pretenders ha fatto una bella versione di Room Full of Mirrors, ma ha fatto ancora di meglio quando sono andati a mettere mano alla title track di Hendrix del 1967 dell'album Access Bold as Love. Dimenticatevi della versione strasuonata orrenda che ne fa John Mayer, anzi quel piscuano di John Mayer, molto meglio questa che contiene tutta la forza e tutta l'eleganza hendrixiana nelle sapienti mani di Chrissie Hynde e i Pretenders. Bold as Love, un abbraccio a tutti da Andrea F.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo.
0: Il programma notturno di